Il soprano Teresa Pavese ha cantato Su le stelle sorridono quiete, dall'operetta Acqua cheta di Giuseppe Pietri. Il maestro Cesare Gallino ha diretto l'Orchestra Sinfonica della RAI di Torino. Ed ora l'Orchestra Mantovani esegue A il fumo nei tuoi occhi di Kenny Herbach.

0: Mantovani e la sua orchestra hanno eseguito Hai il fumo nei tuoi occhi di Kern e Arbash.
1: I grandi di ieri e di oggi.
0: Siamo sempre in diretta da RCN e torniamo all'operetta con Boccaccio di Franz von Suppé, di cui ora vi proponiamo l'ouverture. Esegue l'orchestra dell'Opera di Stato di Vienna, diretta da Walter Görl.

Gustiamo ora, gentili ascoltatori, le leggendarie note de La Vie en Rose dell'indimenticabile Edith Piaf nell'esecuzione dell'orchestra Champs-Élysées diretta da Eddy Merr.

Abbiamo ascoltato La Vie en Rose di Edith Piaf. L'orchestra Claude Roaillant con Champs-Élysées era diretta da Eddy Merrill. Ed anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Concludiamo con un motivo napoletano, la canzone più napoletana di tutte. Funiculì funicolà, di Denza e Turco, qui cantata da Luciano Pavarotti. L'orchestra ed il coro del Teatro Comunale di Bologna sono diretti da Anton Guadagno. Grazie a voi tutti e da risentirci da Giovanni Consonni.

Sull'illustrazione italiana del 6 marzo 1910 apparve una poesia di 12 versi che esaltava le virtù del dentifricio Odol con una serie di giochi di parole degni di un trattarello sulle figure retoriche o di una pagina di enigmistica. Lode all'odol, l'odol odol, lo dolce licor che lo dolor del dente scaccia di sovente. Io lo do la sera e la mattina in acqua per il dente mio dolente. Mi miro dolfi tutti chi avete denti brutti, adoperate odol e a modo li terrete, odol ripiovete. Autore di una così spericolata miscela di rime baciate e alternate era, secondo la rivista, il compositore più sentimentale che la musica italiana vanti oggidì, Giacomo Puccini.

Lo lasciava capire l'accenno ai due protagonisti di Bohème, Mimì e Rodolfo, ma la sorpresa rimaneva grande. Un Puccini trasferito dalle geride manine ai couplet pubblicitari sui denti in disordine era anche un modo di fare notizia.

0: La casa produttrice dell'Odol non era nuova, del resto, a simili dimostrazioni di inventiva. Fin dal 1900, anticipando di decenni i tempi del
1: vespizzatevi,
0: aveva fatto derivare un verbo dalla propria marca:
1: odolizzarsi.
0: Questi verbi immaginari, che nessun vocabolario riporta, sono sempre stati una tentazione per chi debba affidare alle parole qualche perentorio messaggio. Ricordiamo un titolo del Guerin sportivo nell'immediato anteguerra. Alla vigilia di una partita della nazionale di calcio, tutta la prima pagina era occupata dal grido
1: «Azzurri, piolizzatevi!».
0: Cioè, prendete esempio dalla grinta del battagliero centravanti Silvio Piola.

0: Tornando all'Odol, pare proprio che la cura dei denti abbia sempre fatto da avanguardia nel linguaggio della pubblicità. Se il più antico slogan italiano è
1: «Volete la salute? Bevete il ferrocchino Bisleri!»
0: apparso sulla Tribuna Illustrata del 22 giugno 1890, soltanto un mese dopo, il 20 luglio 1890, sull'Illustrazione Italiana si incontra
1: «Bianchezza dei denti, igiene della bocca». La vera Eau de Boteau è il solo dentifricio approvato dall'Accademia di Medicina di Parigi.
0: Di innovazione in innovazione, sempre in nome di una splendida chiostra di incisivi, canini e premolari, si arriva al già citato Puccini al concorso Caliclore del 1919, aperto a tutti. La Caliclore cercava una frase di lancio, allora non si diceva ancora slogan. Una giuria con tre commediografi, Marco Praga, Dario Nicodemi e Giuseppe Adami, e una famosa attrice, Maria Melato, assegnò il primo premio di 5.000 lire al signor Adriano Mirandoli di Roma, autore di
1: «A dir le mie virtù basta un sorriso».
0: Al secondo posto risultò
1: «Sorride a bocca chiusa chi Caliclore non usa».
0: Al terzo
1: «Argomenti convincenti? Bocche aulenti, bianchi denti, mai dolenti».

0: Gli esempi fin qui citati sono tratti da un libro che alla serietà della documentazione unisce una gradevole dose di divertimento. La parola pubblicitaria, edizioni Sarin Marsilio di Mario Medici, professore associato di sintassi e stilistica all'Università di Roma e lessicografo presso l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Il libro ha per sottotitolo Due secoli di storia tra slogan, ritmi e wellerismi. È opportuno spiegare subito quest'ultimo termine, che deriva da Sam Weller, il giovane domestico del circolo Pickwick di Dickens, indimenticabile per la sua popolaresca sentenziosità.
1: Esempio di wellerismo in pubblicità è l'impiego di dichiarazioni di personaggi famosi. Nel 1923 Mussolini visita gli stabilimenti Perugina e si abbandona all'elogio.
0: Vi dico e vi autorizzo a ripeterlo che il vostro cioccolato è veramente squisito.
1: Primo Carnera, campione mondiale dei pesi massimi, afferma:
0: solo la Necchi mi resiste.
1: Nel 1929 il tenore Beniamino Gigli scrive dall'America l'industriale Alberti dello Strega.
0: Col suo magico liquore lei ha stregato tutta l'umanità.
2: La luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è d'amor non mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

mamma mia, già la luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà, trinche, trinche, trinche, trinche, trinche, trinche, mamma mia, si salterà, trinche, trinche, trinche.

Con il libro di Mario Medici si fa uno strano viaggio, oltre che nel tempo il lettore si muove in una interminabile via sulla quale si aprono centinaia e centinaia di vetrine. Non ci sono passanti, il lettore è solo, in quanto quella via non esiste nella realtà e nessuna metropoli la registra nella propria toponomastica. Le vetrine non mostrano luminosi negozi. Misteriosamente, oltre i cristalli, si vede direttamente in retrobottega, con l'arredo vecchiotto, le scansie polverose e gli scatoloni di cartone grezzo.

0: Dagli annali sepolti del commercio, da mani di commesse in chignon e grembiule lungo fino ai piedi, si offre allo sguardo un campionario di venerando anacronismo, una nomenclatura gozzaniana. Il telefono altosonante, poi chiamato megafono, i coni fumanti, poi divenuti l'air fresh, l'estintore pugilistico knockout, le pilule orientale per un
1: petto da diva,
0: avversarie della crema circassa per un
1: niveo seno,
0: il lapis garibaldi, le pillole pink
1: per persone pallide,
0: il cosmetico chimico che colora i capelli, le nuove trappole perpetue per sorci, il freno di Carloni
1: ad albero flessibile che è il miglior portato dello sportivo scibile,
0: l'essenza colombiana che guarisce il mal di denti, lo sciroppo depurativo del dottor Tenka, il sapone Miranda, il caffè indigeno, l'unguento balsamico del conte Edoardo Frate, il fior di mazzo di nozze
1: per imbellire la carnagione,
0: il Marsala Pitis,
1: vino igienico di qualità sublime,
0: il peptone di carne Kemmerich
1: per allevare fanciulli floridi.

Ricerca e offerta della bellezza, della comodità, della salute sono i motivi di fondo, ma li avvolge una patina deliziosamente stinta, un alone di lontananza che induce al sorriso. Le bisavole che nel pudico segreto della toilette, allora era volgare dire bagno, si spalmavano la crema circassa, sognando un niveo seno da offrire all'uomo amato. Ci sembrano più lontane della luna, fantasmi d'una timorata seduzione protetta da busti, corpetti, strati di sottovesti, metri e metri di sottane.

Le parole della pubblicità scalfivano appena quel riserbo e si noterà come all'esotismo che riguarda il seno, pilula orientale, crema circassa, faccia riscontro, in altri casi, un uso abbondante dell'allusione scientifica. Con quelle inserzioni siamo tra l'Ottocento e il primo Novecento e la grande ispiratrice è la scienza, che nei manifesti delle esposizioni universali brandisce la fiaccola, ovviamente elettrica, di un progresso sicuro e infinito. Si sogna sui libri di Verne. Se le signorine al pianoforte suonano Tosti e Toselli, la vera musica del tempo è la marcia trionfale degli stantuffi, degli ingranaggi e delle turbine. Oh.

progetto si rinnova e tutto si ripete. Allora si tendeva a condurre il messaggio verso la meccanica, la chimica e l'igiene. Oggi è dominatrice dell'elettronica con le sue diramazioni avveniristiche. Da un elenco di slogan preparato da Mario Medici ricaviamo famiglia di personal computer, oppure l'intelligenza come sistema e ancora la tecnologia senza complicazioni, il futuro è in linea. Anche gli aggettivi hanno le loro metamorfosi attraverso le epoche, il loro crescendo enfatico, da garantito a insuperabile, da migliore a superiore, a perfetto, a magico, a incredibile, a favoloso. Quest'ultimo è dilagato da quando il superlativo grammaticale, bellissimo, grandissimo, convenientissimo, ha perso quota. Forma iperbolica che unisce l'idea del sogno a quella della ricchezza, lo smalto della fantasia alla suggestione acustica. Favoloso va su tutto come un colore dai molteplici impieghi. Sui formaggi e sulle schiume da bagno, sulle automobili e sulle cassette natalizie, sui cibi precotti e sulle bibite liofilizzate.

0: Lo stesso destino dell'aggettivo favoloso è toccato all'avverbio più, dall'uso attributivo qualificativo di arredare più, colore più e simili, all'impiego nelle fatale slogan
1: «Lava così bianco che più bianco non si può»,
0: entrato nella lingua comune. Alzino la mano, scaglino la prima pietra, i rarissimi giornalisti che non ne siano stati contagiati. Lo si è incontrato negli articoli di fondo e nei commenti, nelle cronache e nelle interviste, da contrapposizione che più vera non si può, a domande cattive che più cattive non si può, da emergenza che più emergenza non si può, a situazioni eccezionali che più eccezionali non si può. La vera musa di queste frasi è sicuramente l'ironia, ma l'influsso della parola pubblicitaria rimane come un'insopprimibile e irresistibile tentazione.

0: caritate.
1: Un libro interessante, zeppo di curiosità, questo di Mario Medici. Chissà se tra un secolo o giù di lì i nostri posteri ritenteranno l'operazione pescando nel tanfo e nelle muffe del passato gli slogans che adesso leggiamo sui giornali o ascoltiamo alla radio e alla televisione. Chissà se le nonne del ragù e del brodo, i Superman del detersivo, le auto paracadutate sui deserti, i rotoli di carta igienica modello grattacielo vinceranno la prova del tempo e diventeranno eleganti reperti, crepuscolari rintocchi. Qualche dubbio è legittimo, anche pensando all'enorme quantità di proposte e di seduzioni che ci assedia. No, non sarà facile ripetere i saluti, gli addii, le patetiche commemorazioni che sono possibili oggi. Avete ascoltato
2: La pubblicità in Italia tra 800 e 900
1: di Giulio Nascimbeni.
3: Nel tuo cuore scenderà la più grande serenità. Se canti questo allegro ritornello, sempre quello che va così.
1: Nel corso del programma avete ascoltato La famiglia Benvenuti dall'orchestra di Armando Trovajoli, Che gelida manina dalla Bohème di Puccini, Quel motivetto, A Swinging Safari dall'orchestra di Bert Comfort, La tarantella di Rossini dalla voce di Beniamino Gigli, Romanza numero 2, Opera 50 di Ludwig van Beethoven,
3: anche tu.
1: Love Letters in the Sand dalla voce di Pat Boone, Vorrei cantare insieme a te, La colleghiala da Rodolfo Isutipica e La La La da Alberto Lionello.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Ormai siamo partiti, siamo lanciati. Come sempre tre ospiti oggi argomento nuovo, un po' diverso dal solito. Parleremo di volontariato, di casa dell'accoglienza, di come cambia volto, e lo facciamo come al solito con tre grandi ospiti. Partirei da Don Pierco Dazzi, direttore di Caritas Cremonese, ben arrivato, poi ci racconterai tutte le novità. Il dottor Riccardo Merli, medico e consigliere dell'associazione Gruppo Articolo 32 di Cremona.
2: Sì, grazie.
1: Ben arrivato. E Giorgio Reali, consigliere del CSV Lombardia Sud ETS per Cremona e referente territoriale sempre per la nostra città. Ben arrivato.
3: Esatto.
1: Perfetto. Allora, abbiamo gli ospiti, gli ingredienti un po' li abbiamo iniziati ad accennare. Prima di cominciare non possiamo che lanciare la nostra sigla nel modo che ormai abbiamo imparato a conoscere. Quindi siamo sul Torrazzo, come al solito. Ci facciamo una domanda, ma rispondiamo anche. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo, siamo qua per parlare di volontariato, ma anche di come cambia la casa dell'accoglienza. Sentiamo dire che si trasforma nella casa del volontariato, ma possiamo essere un po' più precisi, giusto Don?
4: Allora, l'idea molto bella, molto importante, che però è sempre stata che quando si accolgono delle persone non si fa assolutamente da soli. La casa dell'accoglienza è inserita dentro un contesto che è quello cittadino, quindi deve essere sufficientemente aperta per dare la possibilità a chi è ospite di uscire, ma nello stesso tempo deve essere capace di interagire con tutto il territorio, quindi con le comunità parrocchiali, ma anche con le varie realtà del territorio, perché possono entrare e dare un contributo importante. Deve essere comunque un'esperienza di una comunità viva e quindi con tutto quello che comporta in termini di bellezza, ma a volte anche di fatica, di persone che entrano ed escono, ma con un'idea molto bella e molto precisa.

0: avere anche un consistente modo di essere aiutati. E ci sono altre realtà sicuramente significative, quella del dormitorio. Vorrei ricordare che anche a Cremona ci sono senza fissa dimora e quindi il dormitorio verrà potenziato.
1: Quindi non è solo migranti, diciamo, la casa
0: No, non è solo
1: dell'accoglienza.
0: migranti, certo c'è ancora un numero importante, significativo di migranti, poi avremo anche la possibilità sicuramente di continuare l'esperienza significativa della Cucine Benefiche, dove a San Vincenzo noi produciamo i pasti, li confezioniamo, poi vengono distribuiti dai volontari a San Vincenzo. Ci saranno anche forme nuove, ad esempio si chiama stazione di posta, proprio perché avremo il compito di custodire la posta, quella anche per i senza fissa dimora, dare la possibilità anche di mettere delle valigie, dei bagagli in deposito. Avremo delle funzioni anche quindi nuove. L'idea molto bella e molto significativa è che c'è una parte di persone che risiedono e questi sono migranti, ma sono anche operai, ad esempio, che hanno contratti molto brevi, insegnanti che vengono da altre parti d'Italia per contratti anche nella scuola molto, molto ridotti. Speriamo di accogliere, questa è la novità, anche delle famiglie, lo sfratto purtroppo è un problema, ma dentro tutto questo, quindi sarà una quota di persone residenti, una quota di attenzione, di apertura al territorio costanti.
1: Diciamo che cambia un po' la forma, ma non troppo lo stile. Ecco, questo.
0: Assolutamente.
1: Arriverei invece a Giorgio Reali. Si parla tanto di volontariato, io faccio volontariato, ma secondo lei come se ne dovrebbe parlare e con quale stile soprattutto bisognerebbe mettersi in campo per fare volontariato?
2: Ma questo è anche il compito del CSV, stare dentro i processi di cambiamento. Sentivo adesso Gian Pierre quanto rispetto anche ai cambiamenti delle nostre società, essere pronti a cambiare anche la nostra motivazione, la nostra promozione del volontariato e la nostra capacità anche di stare dentro a questi processi di cambiamento. Quindi un'attenzione c'è, un'attenzione nel volontariato è molto presente. Io posso dire anche con certezza che alcune volte la risposta del volontariato e dei volontariati, perché oggi dobbiamo anche pensare a questo allargamento della partecipazione della cittadinanza attiva.
1: È meno settoriale oggi di una volta, cioè si può parlare davvero di tante
2: Di
1: forme molto
2: tante
1: diverse.
2: forme, di tante provenienze, di tante modalità di esprimere la propria capacità, la propria, diciamo, possibilità di dare tempo nella gratuità, nell'alterità, che è quella che predispone la motivazione a incontrare l'altro. Don Pier prima pensava ad una apertura alla comunità. La festa del volontariato ci indica in questo percorso, perché la festa è un percorso laboratoriale dove tutti, con lo stesso passo, che non vuol dire con l'eguaglianza, ma con le proprie competenze, le proprie differenze, ma tutti comunque siamo coinvolti in processi di cambiamento.
1: E mi sembra forse questa, da quello che dice, la sfida
2: La
1: principale di
2: sfida
1: oggi.
2: principale di oggi è proprio questa, del coinvolgimento di tutte le reti, anzi, il compito del CSV è uno dei compiti principali che ci viene chiesto e dato non solo dall'ultimo codice del terzo settore, ma già prima, era quello di costruire, accompagnare, manutenere le reti. Quindi le reti vuol dire tutti gli attori che sono su un territorio verso la solidarietà, verso il bene comune, l'interesse generale, la difesa dei diritti, la libertà, la democrazia, cioè tutto un accompagnamento che rende nel tempo, oggi, diverso la modalità di stare dentro ai processi dei volontariati rispetto ad anni fa, ma che chiaramente ci chiede una competenza in più. come servizio in più.

0: come risposta. In più bisogni nuovi, ma il volontariato oggi è pronto anche ai propri cambiamenti.
1: Parlava di bisogni nuovi, arriverei da lei, dottor Merli, perché l'esperienza dell'associazione Gruppo Articolo 32 è sicuramente particolare e va incontro ad alcune delle esigenze che sono emerse da chi ha parlato prima. Ci racconta un po' che cosa fa l'associazione, da dove nasce questa idea e come si concretizza l'idea di fondo.
2: L'associazione Gruppo Articolo 32 nasce circa 15 anni fa, nel febbraio del 2010, dalla intuizione di un gruppo ristretto di amici, non necessariamente in ambito sanitario, un medico, un sociologo e un avvocato, che decidono di dar vita ad una onlus che possa dare delle risposte di solidarietà civile, culturale, nell'ambito dell'assistenza sanitaria a tutte quelle persone che già 15 anni fa e ancora più oggi sono prive di un'assistenza sanitaria nella nostra città, nel nostro paese. E quindi da un piccolo gruppo di volontari è iniziata appunto questa proposta verso la città di accogliere in un piccolo ambulatorio che da prima era stato localizzato nella parrocchia di Sant'Agata e poi in un'altra località sempre di volontariato, attualmente nella Casa della Solidarietà nel Parco del Vecchio Passeggio, dove c'è un ambulatorio e dove due giorni alla settimana medici, infermieri e volontari prestano la loro opera di assistenza sanitaria di base, proprio come un medico di famiglia,
1: medico di base,
2: per tutte quelle persone, immigrati soprattutto irregolari, ma anche persone fragili, persone senza fissa dimora, e devo aggiungere purtroppo anche per molti cittadini italiani, o che non hanno l'assistenza sanitaria, perché non essendo regolarmente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale non hanno diritto a prestazioni se non quelle urgenti e indifferibili, ma anche a cittadini italiani che per alcuni tipi di farmaci o per alcuni tipi di prestazioni non avrebbero, secondo le normative vigenti, delle coperture, diciamo così, anche soltanto finanziarie per acquistarli.
1: Com'è il trend in questi 15 anni, visto che ci ha parlato di una storia insomma abbastanza rilevante? I numeri sono cresciuti, sono diminuiti?
2: I numeri sono sicuramente cresciuti, devo dire la verità, vanno anche un po' ad ondate a seconda degli arrivi, che ci sono stati dei periodi in cui ci sono stati degli arrivi, soprattutto come ben noto dal Mediterraneo, di grandi numeri di persone che sono arrivate nel nostro paese, e anche a situazioni magari più contingenti. Mi vengono in mente nell'ultimo anno tutti i minori stranieri non accompagnati che, accolti dal Comune di Cremona, accolti dalla Caritas e dalle cooperative che collaborano con la Caritas, poi però sono stati accolti in strutture della città o in strutture periferiche, ma con la difficoltà che il Servizio Sanitario Nazionale potesse prestare loro anche soltanto le prime prestazioni sanitarie di prima accoglienza, diciamo così. E quindi è un po' variegata la nostra attività. Certo è che il nucleo più importante delle persone che noi assistiamo sono immigrati, e la collaborazione con la Casa dell'Accoglienza è strettissima da anni, anzi adesso li stiamo ospitando temporaneamente intanto che sono iniziati
3: i lavori
2: di... Anzi, per un breve periodo nel passato noi abbiamo anche usufruito del loro ambulatorio, quindi
1: dopo questa puntata, favori. Dopo questa puntata ancora di più sarà l'interazione per forza.
2: Sì, in realtà da tempo c'è il progetto di unificare le forze, poi ne stiamo parlando.
1: Ci lavoriamo, Torrazzo con Vista aprirà anche questo orizzonte nuovo. Visto che abbiamo parlato di numeri, aprirei la nostra prima rubrica, che è il quadrante. Ci riferiamo chiaramente al quadrante del Torrazzo. Andiamo con la sigla. L'ultimo censimento dell'Istat, che è del 2021, aveva lanciato, diciamo, un allarme. C'è stato appunto il censimento permanente delle istituzioni no profit, registrando un calo di circa 900.000 volontari a livello nazionale, da 5 milioni e mezzo nel 2015 a 4 milioni e 600.000 nel 2021, 16% in meno come dato. Come leggere questi dati? Non facile, ma c'è stato nel 2017 l'introduzione di una legge che ha cambiato un po' le cose, giusto?
0: Giusto. Io, anche se diciamo questi dati provengono da un'istituzione riconosciuta, un'istituzione su cui non ci sono dubbi, però chiaramente sono numeri non quantificabili di preciso, comunque neanche da un'indagine come l'Istat.
1: Beh, poi c'è ad stato esempio, di mezzo il Covid, parliamo di un'indagine, di un censimento del 2021,
0: certo,
1: cioè in piena
0: certo,
1: pandemia.
0: Chiaramente ci sono state delle difficoltà, chiaramente le difficoltà di ripartenza, le difficoltà poi di rimettere insieme tutta una serie di cose per le associazioni, alcune sono perse, alcune diciamo si sono rimesse in moto e altre hanno continuato. Noi possiamo dire per Cremona.
1: Certo.
0: Questo io ho diciamo una fotografia molto importante sulla tenuta del numero dei volontari e del numero anche delle associazioni. Ad esempio, negli ultimi due anni noi percepiamo che almeno due associazioni al mese vengono aperte ex novo, quindi e su tanti fronti che vanno da.
1: Quali sono i fronti un po' più attivi?
0: L'ambiente, la territorialità, la salute, i diritti, ad esempio tutto il percorso della trama dei diritti ha sollecitato la costruzione, la messa in rete non solo delle organizzazioni ma anche dei cittadini e delle associazioni a costruire questo percorso di pensare, di riflettere, di costruire delle modalità di stare insieme che poi producono insieme degli eventi, delle manifestazioni da portare all'attenzione alla comunità. Quindi in un percorso di crescita il patrimonio di Cremona sta tenendo molto bene e anzi non solo nelle risposte ma anche nella crescita numerica, perché poi pensiamo all'altro aspetto che dicevo prima, ai volontariati che poi non stanno sotto le sigle diciamo
1: che si riconoscono diciamo ufficialmente,
0: ma c'è
1: in questo
0: tutto
1: modo
0: un volontariato anche giovane sul quale noi abbiamo un'attenzione di accompagnare anche nelle loro modalità, anche nelle loro capacità un po' diverse dal tradizionale ad essere cittadini attivi, a costruirsi un'idea di solidarietà, a costruirsi un'idea di partecipazione al bene comune.
1: Certo. Don Pier, in questo abbiamo parlato di numeri che però non sono tutto. Che cosa fa la differenza secondo te nelle esperienze di carità e volontariato?
4: Da tutti i punti di vista è necessario un lavoro di rete con le istituzioni, con le pubbliche, sicuramente è necessario che ci siano delle associazioni perché sono comunque l'anima e la promozione di un certo tipo di attenzione e anche di competenza, ma nello stesso tempo se non ci sono i cerchi concentrici della diffusione sul territorio di un'attenzione che poi spinge su un volontariato che coinvolge il buon vicinato, la capacità di essere attenti sui territori, ai bisogni delle persone che ti sono accanto. E questa cosa qui va dai bambini, agli adolescenti, ai giovani sicuramente, ma anche pensiamo tutto al tema degli anziani, come al tema della disabilità. Cioè, o noi siamo capaci di radiare un po' sul territorio, ma continuamente, non è mai finito questo percorso. Quindi anche i dati a volte aiutano perché dicono anche ad esempio un invecchiamento del volontariato, no? Quindi il lavoro ad esempio con i giovani, non sui giovani ma con i giovani, è un lavoro estremamente importante per generare comunque una catena che non si deve fermare. Quest'estate soltanto con chi è andato a fare dei viaggi volontariato all'estero, una quarantina sono partiti con la Caritas, cioè
1: e non è un numero
4: indifferente. C'è una cosa estremamente bella che a volte non viene neanche raccontata e questa cosa qui è, ma
1: c'è
4: pensiamo
1: un problema,
4: anche soltanto
1: te.
4: Ai Grest, cioè all'esperienza che ormai è diventata comune, ma quante migliaia di animatori fanno volontariato durante l'estate. Cioè, noi banalizziamo sempre un po' tutto.
0: Lo sport dilettantistico.
4: Lo sport, cioè, ci sono.
2: Troppo spesso passa il messaggio che i giovani siano un po' egoisti e che pensino soltanto. Invece no, come diceva Don Pier, c'è una grandissima disponibilità da parte dei giovani che viene raccontata poco.
1: Quindi c'è un problema di comunicazione in questo senso, secondo voi?
2: A mio parere
0: sì. Narrazioni.
4: E poi c'è anche un cambiamento in corso, ad esempio il modello che noi avevamo di volontariato, che tutte le settimane fanno due ore, tre ore, appuntamento fisso, per la vita delle persone oggi, con il cambiamento dal punto di vista lavorativo, anche degli studi, è forse un volontariato che sta cambiando radicalmente. Cogliere tutte le occasioni che ci sono di far crescere e generare quindi questo tipo di attenzione vuol dire anche però avere l'occhio su un cambiamento in corso che è del contesto in cui noi viviamo, quindi su questo dobbiamo farlo insieme, assolutamente.
1: Ci proviamo, dai, anche oggi ci proviamo. Dottor Merli, com'è entrare in relazione diretta con le proprie competenze professionali e mettersi in gioco in un'esperienza che non è solo professionale ma un'esperienza a tutti gli effetti di volontariato?
2: Sì, nel nostro piccolo campo della nostra piccola associazione naturalmente bisogna aprire la propria visione soltanto professionale a un mondo diverso che è quello che non siamo abituati a conoscere tutti i giorni nei nostri ambulatori, piuttosto che in ospedale, piuttosto che in ambito sanitario. Aprire il proprio orizzonte professionale, personale verso queste realtà che poi così tanto nuove non sono. Ed è una fatica prima di tutto per un problema molto concreto, quello della lingua. Sarebbe come
1: si supera?
2: Sarebbe come oro per noi avere ad esempio la possibilità di avere dei mediatori culturali, che è una figura fondamentale e che manca non solo a noi in realtà ma anche nelle strutture sanitarie. Sono persone che vengono da altre culture, da altri mondi, con altre modalità di rapportarsi con la vita quotidiana, con le persone, con il loro modo di fare, anche con il loro modo di percepire la salute. Se io
1: certo,
2: faccio
1: immagino
2: un paragone fra la persona che viene nel mio ambulatorio, non dico tutte le settimane, ma quasi, invece i bisogni di salute di queste persone siamo agli antipodi. E quindi quello della lingua e della mediazione culturale è una difficoltà proprio molto molto importante. E poi saper e poter attraverso questo entrare anche nella vita di queste persone con il loro vissuto di grandissima sofferenza, perché queste persone vengono da viaggi lunghissimi, a sofferenze, soprattutto chi è rimasto in Libia, torture. Questo è un problema molto...
1: Ce ne sono tanti che vengono da storie di tortura.
2: Torture, molte persone con... E bisogna, visitandoli, bisogna andare a cercare questi segni, perché può darsi che loro per pudore o non lo vogliano raccontare o non lo vogliano mettere in evidenza. Donne, la maggior parte, i due terzi, hanno subito violenze sessuali, ma torture fisiche. E quindi tutto questo vissuto è difficile da ricostruire in quel momento di visita in ambulatorio, che inevitabilmente per problemi si riduce a poco. Sarebbe necessario, avendone la possibilità, costruire dei percorsi per aiutarli anche in questa loro situazione. Noi abbiamo anche un servizio di psicologo che ci dà una grande mano, e volevo aggiungere anche un servizio di supporto di tipo giuridico. Abbiamo un'associazione che collabora con noi, che si chiama Avvocati di Strada, che aiuta queste persone anche gratuitamente, naturalmente come noi, in tutte le loro necessità di rapporto con lo Stato.
1: C'è un'attività su più fronti, ecco. Per concludere, siccome il tempo non ci aiuta, aprirei la nostra ultima rubrica, che è la bifora. Andiamo con la sigla. Dottor Merli, medico o consigliere?
2: Medico.
1: Carità o volontariato?
4: Carità.
1: In ufficio o in piazza?
0: In piazza sempre.
1: Di fronte o accanto?
2: Accanto.
1: Per chi è fragile o con chi è fragile?
4: Con.
1: Tutela o solidarietà?
0: Solidarietà.
1: Infine, prendersi cura o avere cura?
2: Prendersi cura.
1: Casa dell'accoglienza o casa aperta al volontariato?
4: Casa dell'accoglienza, c'è dentro tutto.
1: Infine, davvero, festa del volontariato o quotidianità?
0: Quotidianità per poi sfociare.
1: Arrivare alla festa. Ne è uscito molto bene, devo dire. Complimenti. Allora, grazie davvero di essere stati con noi. Grazie al dottor Merli, grazie a don Pier Codazzi, grazie a Giorgio Reali. Siamo riusciti dal nostro torrazzo ad allungare il nostro sguardo fino a sulle realtà di volontariato della città e sulle realtà di accoglienza, che poi forse non sono cose così diverse tra loro. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, questa puntata di Torrazzo con Vista finisce qui. Ce ne sono molte altre che potete vedere su Spotify, YouTube, Amazon Music e Apple Podcast, li ho detti tutti. Quindi ci diamo appuntamento con una nuova puntata di Torrazzo con Vista e continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

Avrete capito da questa stupenda e trascinante musica in sottofondo che il protagonista del nostro speciale di oggi è Louis Armstrong, anzi Louis Daniel Sachman Armstrong. Forse uno dei massimi esponenti del mondo della musica jazz, ma certamente quello che ad essa ha offerto il maggiore contributo di diffusione, fino ad assumersi proprio il ruolo di ambasciatore in tutto il mondo della voce di migliaia di emarginati e offesi che nella creatività musicale avevano rintracciato l'unica possibile capacità di riscatto. Louis Armstrong ha colmato con la sua massiccia presenza più di mezzo secolo di musica afroamericana, identificandosi anche nei comportamenti con tutte quelle caratteristiche talvolta discutibili ed ambigue che è costretta ad assumere una comunità che vive un'esperienza di sopraffazione civile, quale quella della comunità nera negli Stati Uniti. Nato a New Orleans da una famiglia non molto compatta e anzi rapidamente dissoltasi nel suo nucleo essenziale, Sachmo verrà chiamato così per le caratteristiche della sua bocca a sacco che gli consentiva di imprimere una forza incredibile alle labbra quando si accostavano alla tromba. Sachmo vive la propria adolescenza nei quartieri malfamati in un rione della città del Delta che venne chiamato campo di battaglia proprio in virtù delle forti disfunzioni sociali che vi si verificavano, anche a causa delle difficoltà economiche in cui versava la più gran parte della comunità nera. I contrasti in seno alla famiglia lo convinsero ad andare a vivere con la nonna. Ma fu soprattutto il frequentare il quartiere di Storyville, in cui si sviluppava un grosso giro di spaccio di bevande alcoliche e altra criminalità, rappresentò per lui un processo di maturazione precoce che negli anni futuri gli sarà utile per assumere atteggiamenti fermi e decisi, anche se tale comportamento si alternerà sempre a cedimenti dovuti all'ansia di una gratificazione e di un successo vissuti continuamente in prima persona, sulla propria pelle.

La musica comincia ad attrarlo rapidamente come un fuoco incontenibile e lo troviamo alle prese con le prime esperienze in questo campo nell'orchestra dell'Orfanotrofio, che partecipava a livello dilettantistico alle parate di New Orleans e a qualche festino privato. Proprio ad uno di questi, Satchmo si esibì in un gruppo vocale di cui facevano parte Kid Shot Madison e Kid Rina. Il gruppo voleva attirare un uditorio il più vasto possibile e per questa ragione percorreva la Rampart Street fra Perdido e Gravier Street, eseguendo musica di occasione, finché qualcuno non chiedeva qualche canzone che veniva subito suonata in modo che più soldi finissero nel vecchio cappello usato dai quattro musicanti per la questua. Alla fine della giornata il gruzzolo era notevole, specialmente nei giorni del carnevale di New Orleans e in particolare del martedì grasso. E a sera Louis correva a depositare i suoi guadagni nel grembo di Mamma Mayan, che aveva i suoi problemi economici, con un marito tutt'altro che fedele e osservante.

Con i suoi compagni Louis Armstrong correva lungo l'ampia arteria di Canal Street e in alcuni casi qualche banda di ragazzi rivali dall'altro marciapiede provocava la lite. Un giorno il giovane Louis si spazientì, estrasse una pistola e sparò un colpo, incitato anche dai suoi compagni che volevano fare valere la loro personalità. Fu arrestato e condotto in riformatorio, ma da questa disavventura nacque per Louis la fortuna di imparare a suonare la tromba sotto la guida di Mr. Davis, un maestro di musica che si rese subito conto di avere a disposizione un piccolo talento musicale.

Era ovviamente Louis Armstrong con il brano intitolato No Time Is a Goodbye Time. Non è mai tempo di dirsi ciao. Abbiamo lasciato il nostro Louis Armstrong in riformatorio. Abbiamo detto però che questo è stato il motivo per cui è diventato un grandissimo musicista. In lui c'era già la voglia di imparare a suonare la cornetta. E dicevamo, in carcere, nel riformatorio, incontrò il suo maestro. Per la verità, il sogno più immediato di Louis era quello di poter soffiare subito in una tromba, alla maniera dei suoi idoli, Joe King Oliver. Ma dovette fare il necessario tirocinio prima di riconoscersi realmente in quella vocazione di leader che rappresenterà la sua forza più grande per tutta la vita. Cominciò così a studiare con entusiasmo e calore, dapprima imparando motivetti semplici come Home Sweet Home e poi brani più complessi e difficili che il buon Davis, il suo maestro Mr. Davis, gli sottoponeva con cura ed entusiasmo. Acquistò così una certa padronanza dello strumento e quando venne fuori dal riformatorio entrò subito nel giro degli ingaggi presso gruppi che suonavano nei club di Storyville, sui battelli che solcavano le acque del Mississippi, per le strade e i funerali, un rito che a New Orleans ancora oggi prevede una partecipazione molto attiva da parte di bands appositamente create.

Nel 1915 lo troviamo con il gruppo del batterista Joe Lindsay. Due anni dopo ebbe la grande occasione di sostituire proprio uno dei suoi idoli, il famoso King Oliver, nel gruppo di Kid Ory, uno dei trombonisti più in vista della città.

tempi della musica sui battelli con l'orchestra sembravano già lontani. Lui prese a vivere la vita intensa della musica jazz nella città della Louisiana, con le battaglie da un marciapiede all'altro, con le esibizioni nei locali notturni di Storyville, in un gruppo già ben organizzato, che offriva a Satchmo la possibilità di affinare uno stile che già risultava sorretto da uno straordinario talento musicale. Il 1917 fu l'anno dell'esodo di gran parte dei musicisti dalla città del Delta, in seguito al proibizionismo che impedì la vendita delle bevande alcoliche e costrinse i locali di Storyville a chiudere i battenti. Lewis ovviamente dovette adattarsi alla nuova situazione di crisi, del resto molti dei suoi amici erano già emigrati nelle metropoli del centro e del nord degli Stati Uniti e Satchmo era molto tentato di accettare le proposte che gli venivano da Chicago da parte di Oliver perché partisse da New Orleans e andasse a ricoprire il ruolo di seconda

cornette in quell'orchestra. Lewis in verità era perplesso, poiché ormai nella città si era costruita una fama che gli consentiva di lavorare tranquillamente e di condurre un'esistenza ben diversa da quella cui era costretto quando per vivere faceva lo scaricatore di carbone. Ma in un pomeriggio di agosto del 1922 maturò rapidamente questa decisione, riempì una valigia dello stretto necessario e prese il volo con il treno delle 19 per Chicago. Lasciava alle spalle gli amici, quelli che lo avevano aiutato, mamma Mayen e persino una moglie, Daisy Parker, sposata tanto in fretta da non ricordarsi neanche dopo qualche tempo di averla impalmata. Tutta New Orleans si ritrovò alla Illinois Central Station e Satchmo ovviamente ne fu tanto gratificato. Aveva bisogno di questo sollievo poiché andava incontro ad una situazione difficile che avrebbe acuito la rivalità con Joe Oliver, rivalità già esistente ai tempi eroici di New Orleans.

Nel gruppo di Oliver c'erano vecchi amici di Lewis che parteggiavano per lui sempre un po' in rivalità col suo capo. Si trattava di Johnny Dodds, Honore Daughtry, Baby Dodds e quella Lil Hardin che qualche anno dopo diventerà la seconda moglie di Lewis. A Richmond, nello stato dell'Indiana, il 31 marzo del 1923 Armstrong mise in piedi per la prima volta in uno studio di incisione quale membro effettivo, seconda cornetta, dicevamo, della Creole Jazz Band di King Oliver. Il locale di registrazione era vicino ad una strada ferrata e i musicisti dovevano interrompersi spesso per lasciare passare i treni rumorosi, ma per Lewis fu ugualmente un gran giorno, poiché il re Oliver gli permise 24 battute di assolo, che resta nella storia del jazz inciso la prima esibizione di Armstrong come solista. La sua fama era ormai consolidata anche per merito delle tournée negli States con il gruppo di Oliver, ma soprattutto per la potenza di attacco della sua cornetta e per la grande fantasia poetica che il suo straordinario fraseggio evidenziava.

In questi anni ancora di formazione, lui venne aiutato molto da Lil Hardin, che stava per diventare sua moglie. Lil era molto esperta di musica, aveva studiato in conservatorio e offrì a Satchmo tutti gli strumenti tecnici per perfezionare il suo stile e acquistare quella padronanza dello strumento che diverrà un punto di forza nella futura carriera di Lewis.

Si trasferì a New York, frequentò un gruppo molto importante nel quale ricopriva un ruolo poco chiaro, comunque di scarsa levatura, in mezzo a personaggi molto esperti, ed eseguiva motivi abbastanza banali. Da questo tirocinio comunque venne fuori anche Armstrong cantante. Una recente scoperta di un collezionista inglese ha rivelato che la prima matrice del disco Regal Everybody Loves My Baby dell'orchestra di Anderson contiene un breve inserto vocale di Lewis, che del resto già interpretava questo motivo in voga nelle esibizioni in pubblico.

La sua presenza scenica diventa via via sempre più predominante ed egli diventa un attore e showman, rivelando doti da intrattenitore mai evidenziate così bene prima. Lewis è consapevole dello stato di grazia che sta attraversando da qualche tempo e vive una fase di felicità creativa frenetica e totale, sul piano umano come su quello musicale, lasciando alle sue spalle una schiera così fitta di imitatori che non si saprebbe trovare nell'età moderna del jazz un solo trombettista che non abbia subito il suo influsso. Una stagione così fervida era destinata tuttavia ad interrompersi e già negli anni 30 egli appare come un personaggio che, ancora giovane, ha già perduto almeno una parte dello smalto e della capacità inventiva che lo aveva caratterizzato prima. Coinvolto nella logica del business americano, Satchmo attraversa una stagione di grande successo, vende tanti dischi pure in tempi di depressione economica, ma tutto ciò, paradossalmente, contribuisce a creare in lui un senso del protagonismo che lo persuade ad emergere ad ogni costo. Per questo motivo si circonda di musicisti mediocri e con loro comincia una serie frenetica di tournée in ogni angolo del mondo che gli consentono di raccogliere successi strepitosi ovunque, soprattutto in Francia e in Inghilterra, dove si reca a suonare in numerose occasioni. Al ritorno a New York nel 1932, Lewis sembrò fare un incontro importante che avrebbe potuto restituirgli la possibilità di avere partner alla sua altezza, quando si unì all'orchestra di Chick Webb, uno dei massimi batteristi di tutti i tempi che aveva nella sua orchestra elementi di spicco e che di lì a poco sarebbe diventato il marito di Ella Fitzgerald, a sua volta, come ben sapete, grandissima cantante di jazz. Ma anche questo sodalizio durò poco. Mentre andava spegnendosi l'unione con Lynn Hardin e nasceva una rapida fiammata d'amore per Alpha Smith, una meteora che cederà presto il posto nel cuore di Satchmo a Lucille, la compagna fedele degli anni della maturità del musicista fino alla morte.

Nel 1935, dopo una nuova permanenza a Parigi durante la quale diede due concerti, Lewis approdò per la prima volta in Italia e precisamente a Torino, dove esisteva un Hat Club che organizzò per lui grandi festeggiamenti. Ma si aggravava contemporaneamente quella malattia al labbro che negli ultimi anni lo costringerà ad esibirsi solo come cantante, di alta classe anche in queste attività, e a cercare altre strade del successo, come quella del cinema, che da lontano 1931 lo aveva avuto come attore divertente e spigliato. Nel 1936 partecipa a un film con Bing Crosby, nel 1943 con Lena Horne, nel 1947 a New Orleans con Billie Holiday e nel 1948 in A Song Is Born con Danny Kaye. Più recentemente, poco prima della morte, partecipò per una parte breve e indimenticabile a Hello Dolly con Walter Matthau e Barbara Streisand. Questi però non sono che alcuni dei numerosi film e cortometraggi in cui la figura bonaria e accattivante di Lewis compare sullo schermo.

Passano gli anni e Louis Armstrong diventa sempre più un mito vivente. Nel 1949 Louis tornò in Italia per una tournée che ebbe degli esiti così favorevoli da fargli dimostrare il suo entusiasmo a tutti una volta tornato in America. Il vero guaio di Louis Armstrong, a detta di coloro che lo frequentarono, fu il suo carattere, un carattere assolutamente difficile, improntato com'era al dominio assoluto verso gli altri e al desiderio di emergere, al desiderio di essere protagonista, di essere famoso, al desiderio di essere comunque un personaggio, a discapito a volte della qualità delle sue esecuzioni. Ma tant'è, ormai era, come dicevo prima, un mito vivente e poteva forse anche permettersi di giocare in questo modo con il pubblico, che peraltro fu sempre in vetta ai suoi pensieri. Nel 1968 ci fu l'episodio del Festival della Canzone di Sanremo, di cui, bisogna dire, Armstrong fu vittima un po' inconsapevole, ma che può anche essere inquadrato in quella frenesia di esibirsi dovunque senza chiedere nulla sui contenuti delle manifestazioni cui veniva invitato. Dovette cantare due motivetti assolutamente insulsi per lui e persino incidere i due brani. Tornato in America, si ritrovò nuovamente in testa delle vendite discografiche con il motivo What a Wonderful World. Si esibì ancora faticosamente in un film di Walt Disney, partecipò al film Hello Dolly con Barbara Streisand al vertice del successo, ma erano le ultime battute di una grande carriera. Trascorse i suoi tre ultimi anni di vita nel ricordo struggente di una gloria irripetibile. Passava con facilità dal riso al pianto e durante le rare esibizioni in pubblico tutti assistevano in rispettoso silenzio agli sfoghi di chi non sapeva adattarsi all'impotenza e all'isolamento. Allo stremo delle forze gli arrivò la notizia della proposta di Benny Carter di costruire una statua di Satchmo a New Orleans. Ne fu contento, come fu soddisfatto quando con uno sforzo commovente riuscì a spegnere le candeline della torta preparata per il suo ultimo compleanno, il 4 luglio. Si assopì faticosamente alla sera del giorno dopo, del 5 luglio 1971, e al mattino dopo, alle 5:30, moriva. Noi vogliamo ricordarlo, ma forse anche con un po' di nostalgia, anche se non vogliamo terminare su toni patetici questa piccola biografia di Louis Armstrong, vogliamo comunque salutarlo con uno dei brani più belli dei suoi ultimi anni, dolce, quasi struggente. We have all the time in the world. Louis Armstrong.

0: Un punto di riferimento per tanti studenti stranieri presenti a Firenze e un luogo d'incontro per superare anche le barriere sociali e culturali. E questo è l'obiettivo del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira. Abbiamo parlato con il presidente Marco Salvatori.
1: Il Centro La Pira nasce 47 anni fa per idea del cardinale Giovanni Benelli, il quale, constatando così l'arrivo dei primi giovani internazionali che venivano a studiare a Firenze, constatando così anche lo spaesamento, a volte anche le difficoltà che affrontavano lontani da casa, lontani dagli affetti, da tutte quelle che erano le loro sicurezze, no? Pensò di creare un centro per loro. Un centro dove potessero incontrarsi, dove potessero conoscersi. Pensò di affidarlo alla cura del Movimento dei Popolari, quindi chiamò Chiara Lubich, la fondatrice, che rispose con grandissimo entusiasmo, mandando subito dei suoi focolarini così ad aprire questo centro.
0: Per quanto riguarda progetti che sono sostenuti dall'8 per mille, che cosa avete sviluppato, che cosa state sviluppando?
1: C'è il nostro progetto di accoglienza che riguarda 16 studenti tra maschi e femmine e sono ospitati in 2 appartamenti in modo particolare, e quindi loro, diciamo, che sono seguiti in maniera un po' speciale. Poi abbiamo naturalmente circa 80-100 studenti che seguiamo il loro percorso con un aiuto che può essere economico, un sostegno psicologico, un sostegno così affettivo se serve, no? E l'idea è quella sempre di avvicinare, stare accanto a questi giovani proprio come se fossero nostri figlioli, no? Quindi cercando di aiutarli in tutto e per tutto nel loro percorso. E quindi poi succede che quando qualcuno arriva alla laurea, e grazie a Dio sono tanti, perché diciamo la media ogni anno passa dai 5 ai 10 studenti universitari che raggiungono la laurea, diciamo che è una gioia, è un momento meraviglioso un pochino per tutta la comunità, perché è come se davvero raggiungesse l'obiettivo uno dei nostri figlioli.
0: Il vostro obiettivo è quello di dare il senso di una comunità.
1: Sì, diciamo che lo sforzo più grande è proprio questo, no? Quello che, oltre naturalmente cercare di aiutarli in quelle che sono le loro necessità, diciamo l'esperienza più bella è quella di stargli accanto, fare un pezzo di strada con loro e cercare di fare in modo che anche tra loro possano interagire nella maniera più giusta. E naturalmente si capirà, non è sempre facile, perché ci sono caratteri diversi, ci sono culture diverse, abitudini diverse, soprattutto negli appartamenti. Sapete, anche semplicemente cucinare un cibo che emana degli odori, dei profumi diversi da quelle che sono le nostre abitudini, le proprie abitudini, è già questo potrebbe creare dei problemi, no? È capitato nel tempo, no? Che avessimo nei nostri appartamenti, avessimo ospitato una ragazza ucraina insieme a una ragazza iraniana. All'inizio c'è stato qualche problema, no? Perché sappiamo che l'Iran vende i propri droni ai russi e quindi c'è una guerra in corso. Quindi è stato anche però molto bello fare un percorso con loro e aiutarli a capire che prima di tutto c'è la persona, no? E quindi noi cerchiamo di incontrare

0: incontrare ed incontrarci come persone.
1: Per tutte le informazioni e per scoprire altri progetti è possibile consultare il sito 8x1000.it. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù,
2: sono stato scelto senza alcun merito e con timore e tremore vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia. Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio che ci vuole tutti uniti in un'unica famiglia. Amore e unità. Queste sono le due dimensioni della missione affidata a Pietro da Gesù. Gettare sempre e nuovamente la rete per immergere nelle acque del mondo la speranza del Vangelo. Navigare nel mare della vita perché tutti possano ritrovarsi nell'abbraccio di Dio.
3: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Pensate, oggi per iniziare il nostro viaggio abbiamo scelto proprio le prime parole, tra le prime parole di Papa Leone quando ha iniziato la sua missione. Proprio il primo giorno ha iniziato la sua missione come Papa. E sono delle parole molto belle, anche un po' difficili se vogliamo, ma in realtà dicono una cosa semplice. Il Papa dice: io sono stato scelto non perché sono il più bravo, il migliore, sono un servo, uno che serve gli altri, i fratelli, e che cerca di riunire tutti gli uomini in una grande famiglia che è la Chiesa. E allora oggi vogliamo insieme capire che cos'è la Chiesa, ma soprattutto qual è il suo compito, qual è la sua missione. E allora do il benvenuto ai miei compagni di viaggio, ben trovati, ve li vado anche a presentare. Abbiamo con noi Caterina, Martina, Edoardo, Leonardo e Mariam. Ben trovati ragazzi. Allora, si parla di Chiesa, ma non so se avete visto, nel discorso del Papa a un certo punto si parla anche di mare. Lui parla di mare, il mare della vita. Allora, mi viene subito la curiosità di chiedervi intanto se vi piace il mare e soprattutto cosa vi piace fare al mare.
4: A me al mare piace nuotare, poi anche prendere un po' di sole e costruire cose con le forme che mi porto.
3: E qualcuno di voi è mai stato in barca? Vai. Leonardo, dimmi, prendi il microfono e raccontami la tua esperienza in barca.
5: Era un po' spaventoso perché traballava tutto mentre dormivo di notte, quindi avevo un po' paura.
3: Voi pensate chi lavora in mare, chi naviga, i pescatori. Quando è che vanno a pescare?
6: Di mattina.
3: Oppure?
5: Sera.
3: Esatto, la sera è il momento migliore, di notte. Vanno, voi pensate, in mezzo al mare, di notte, che vedono i puntini della costa lontano lontano, e stanno lì in mezzo al mare. E secondo voi hanno paura ogni tanto? Quando...
6: Sì. Se non vedono niente, ci si sente soli.
3: Sì, ci si sente soli. Poi c'è anche, magari ci sono delle notti di tempesta in cui c'è il mare con le onde e loro magari stanno lì, hanno paura. Quando penso ai pescatori, mi vengono sempre in mente quei pescatori del Vangelo, di cui si parla nel Vangelo, che sono una mattina, stanno, vedete qua abbiamo una rete, stanno, si dice, li vediamo anche qua nell'immagine, stanno rassettando la rete, che vuol dire che stanno sistemando la rete, perché la rete magari a volte si rompe in mare. E allora stanno lì che la sistemano e c'è un uomo. Ecco, vedete, sono così, hanno magari finito la nottata di pesca e c'è un uomo che si avvicina. Chi è quest'uomo, secondo
7: Gesù?
3: Me? È Gesù. Ma loro non lo sanno e li chiama, gli dice, li chiama per nome. Simone, Andrea, Giovanni, Giacomo, venite con me. Vi farò diventare pescatori di uomini. E loro sapete che fanno? Lasciano tutto e lo seguono. Ma secondo voi perché lo fanno? Perché lo seguono?

0: per diventare dei bravi pescatori.
1: Per diventare dei bravi pescatori. Allora, pensate che in quel momento Gesù cosa sta facendo? Sta chiamando i primi discepoli, sta formando i primi componenti della Chiesa. E io mi sono domandato, scusate, ma perché Gesù non chiama, che ti posso dire, degli esperti di religione?
2: Perché come i pescatori, come se fossero Dio che prende tutti noi in una grande rete di amore.
1: Quindi Dio che ci prende come in una grande rete d'amore. È molto bello questo che dite e soprattutto, sapete, la nostra vita a volte è un po' come navigare in mezzo al mare. A volte ci sono delle giornate tranquille, però ci sono anche delle giornate un po' di tempesta nella vita.
2: Sì, sì.
1: Tipo, facciamo degli esempi.
2: Quando litighi con un tuo compagno.
1: Quando litighi con un tuo compagno e come ti senti?
2: Triste.
1: Triste. Oppure?
2: Quando il tuo compagno vuole giocare a un gioco che a te non ti piace.
1: E quindi lo devi fare per forza. E è una giornata un po' storta, che non
2: sì.
1: va tanto bene.
2: Sì.
1: Allora Gesù chiama dei pescatori perché la nostra vita è come un viaggio in mezzo al mare. E allora abbiamo bisogno, a volte si può anche cadere in mare e quasi affoghiamo. E allora la Chiesa che cosa fa? Ci lancia la
2: rete.
1: Ci lancia la rete, quindi noi siamo in difficoltà, in una situazione di difficoltà, e la Chiesa ha il potere che gli ha dato Gesù di lanciare la rete. Noi possiamo prenderla, aggrapparci alla rete e venire tirati su, e quindi
2: ci salviamo, cioè non...
1: e quindi veniamo salvati. Ma Gesù, secondo voi, ha veramente questo potere di salvarci?
2: Sì.
1: Perché?
2: Perché Gesù ci ama tanto e quindi può salvarci e fa sacrifici per noi per salvarci, perché ci ama molto.
1: Esatto, Gesù ha il potere di salvarci. Noi con Gesù possiamo camminare sull'acqua del mare, sull'acqua della vita, su tutto quello che ci fa un po' male, che ci fa un po' soffrire.
3: C'era una volta

arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Per Giacobbe era giunto il tempo di trovare moglie e andare via. Isacco lo chiamò e gli disse: tu la troverai non a casa mia, nella terra di tuo nonno troverai la

Il sogno di Giacobbe. Ricorderete che Isacco aveva benedetto Giacobbe come suo erede. Quando fu in età da sposarsi, Isacco lo chiamò e gli disse: «Tu non devi prendere moglie qui tra noi, ma vai nella terra del tuo nonno materno e lì prenderai per sposa una delle figlie di Labano, come ho fatto io». Giacobbe obbediente partì, ma avvicinatasi la notte si fermò e prese una pietra, se la pose come cuscino e si addormentò. Nel sonno fece un sogno. Una scala era appoggiata a terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, su di essa salivano e scendevano gli angeli del Signore e lo stesso Dio gli parlò così: «Io sono il Dio di Abramo e il Dio di Isacco. Darò a te la terra su cui ti sei coricato e la tua discendenza sarà numerosa come la polvere, da oriente ad occidente, da nord a sud. Ecco, io ti proteggerò dovunque tu andrai». Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Ecco, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe paura. La mattina presto si alzò, prese la pietra e ne fece un altare e fece questa promessa: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio e mi darà pane e vesti e tornerò sano e salvo, il Signore sarà per sempre il mio Dio». Avvicinandosi alla casa di Labano, vide in campagna un pozzo e tre greggi accovacciate, che a quel pozzo andavano ad abbeverarsi. Ai pastori che riposavano, Giacobbe chiese se conoscevano Labano, ed essi risposero: «Certo che lo conosciamo! Ecco, ecco che sta arrivando Rachele, sua figlia, con le pecore!» Giacobbe le si avvicinò e le disse la verità: «Sono tuo parente, sono il figlio di Rebecca». E i due giovani, guardandosi negli occhi, si innamorarono. Labano, saputo che Giacobbe era giunto in visita, gli corse incontro, lo abbracciò e lo portò a casa sua, perché era carne della sua carne. «Starò con te, mio caro Labano, e lavorerò come pastore per te». Ma Labano protestava: «Ma perché, se sei mio parente, dovresti lavorare gratis? Dimmi quale deve essere la tua paga». Ora, Labano aveva due figlie, la maggiore si chiamava Lia e la più piccola appunto Rachele. La più piccola era bella, di forme, affascinante d'aspetto, la più grande un po' meno, e per questo Giacobbe si era innamorato di Rachele. «Se posso ti servirò per 7 anni per avere in sposa tua figlia Rachele, la tua figlia minore». Labano fu d'accordo: «Preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo, affare fatto». Così Giacobbe servì 7 anni per avere in sposa Rachele, ma tanto era il suo amore per lei che gli sembrarono pochi. Arrivata finalmente la scadenza di questa promessa, Giacobbe disse a Labano: «Ecco, il mio tempo è compiuto, voglio sposare tua figlia Rachele». E così fu. Labano radunò tutti gli uomini, diede un banchetto, ma quando fu sera, condusse da lui, velata, la figlia Lia. E fu lei che Giacobbe ignaro sposò. Appena fu mattino, Giacobbe furioso andò da Labano: «Ma che mi hai fatto? Mi hai ingannato! Non è forse per Rachele che io ti ho servito per 7 anni? Ma Labano rispose: «Nel nostro paese non si usa fare così, dare in sposa la più piccola prima della maggiore. Ti darò anche Rachele in moglie, ma dovrai lavorare per me altri 7 anni». Giacobbe non protestò, pur essendo triste, lavorò sodo per altri 7 anni perché sapeva che Rachele era la sposa a lui destinata e che amava moltissimo. Da Rachele, Giacobbe, dopo tante preghiere, ebbe un figlio che chiamò Giuseppe. Decise di tornare nella casa natale, ma Labano inventò scuse e molti stratagemmi per tenerlo lì ancora al suo servizio. Così Giacobbe caricò moglie, figli sui cammelli con tutto il bestiame e tutti gli averi che si era conquistato per ritornare da Isacco suo padre nel paese di Canaan. Quando Labano si accorse della fuga, prese con sé i suoi uomini e lo inseguì per 7 giorni di cammino. Ma Dio gli apparve in sogno dicendogli: «Non dirai nulla e non farai nulla a Giacobbe». Il Signore aveva mantenuto la promessa al suo prediletto, erede del popolo che lui aveva benedetto e sarebbe stato protetto per sempre. Peccato che prima di arrivare a casa, Giacobbe fu raggiunto dai suoi vecchi compagni di gioventù che gli annunciarono la rabbia di Esaù. Vi ricordate? Che non aveva nessuna voglia di vedere tornare il fratello che già gli aveva strappato i privilegi del primogenito. «Vuole ucciderti! Torna indietro, Giacobbe!»
Il Signore ascoltò le preghiere di Giacobbe e gli suggerì di essere generoso con suo fratello, di offrirgli tutti gli animali che aveva con sé per placare il suo sdegno ed essere accolto con benevolenza. Quella notte, in sogno, Giacobbe si ritrovò solo in una lotta terribile con un uomo. Fino allo spuntare dell'aurora sentì un colpo tremendo all'attaccamento della coscia che si era slogata nella lotta. «Lasciami andare!» «È l'alba!» disse l'uomo misterioso a Giacobbe, che pur zoppicando non aveva nessuna intenzione di cedere. Anzi, gli disse «Sono Giacobbe, io lo so chi sei tu. Non ti lascerò se non mi benedirai». E quell'uomo gli disse «D'ora in poi non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai lottato con Dio e hai vinto». Giacobbe capì che era il Signore. Si svegliò e anche se zoppicava, andò incontro a suo fratello Esaù, che aveva con sé 400 uomini. Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo. Piansero entrambi e si riconciliarono, presentandosi l'un l'altro le proprie mogli e i propri figli. La

0: ti guida e protegge.
1: Caro Gesù.
2: Ed eccoci tornati al nostro appuntamento con la parola di Dio, e questa settimana conosciamo un personaggio un po' particolare, caro Tommasino, il diavoletto. E le sue tentazioni, naturalmente, ci porta nel deserto, e Gesù è lì da 40 giorni, quindi immagina, comincia un po' la fame, un po' la fatica, tante cose, e lì entra il protagonista di oggi, che è il diavolo, e comincia a tentarlo proprio su questo, comincia a tentarlo sulla fame, tant'è vero che gli dice: guarda queste pietre, falle diventare pane, tu sai farlo, quindi è un attimo per te. Ma Gesù risponde con grande saggezza: non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo non è contento e continua ad infierire ancora con la seconda tentazione. Gli dice: se tu sei veramente il figlio di Dio, lo porta su un alto muro, buttati di sotto. Sicuramente manderà i suoi angeli, se proprio ti vuole così bene, o no? Dio l'avrebbe fatto sicuramente, ma Gesù non si lascia tentare e dice: non tenterai il tuo Dio. E il diavolo ancora infierisce ancora di più con la terza tentazione, e lì gioca sul potere. Immagina, Tommasino gli fa vedere un impero grandissimo, c'era di tutto, tanta abbondanza, e gli dice: tutto questo può essere tuo, sai come? Ti inginocchi davanti a me e in un attimo è tuo. È un attimo. Chiunque l'avrebbe fatto, pensiamoci bene, ma Gesù dice: no, io mi inchino solo davanti al mio Dio, e supera anche questa terza tentazione. Ecco, è bello sapere che anche Gesù è stato tentato, Tommasino, ma quelle tentazioni le ha superate. Allora chiediamoci, cari bambini, e lo dico anche al mio Tommasino: quali sono oggi le nostre tentazioni? Che cosa ci porta a fare delle cose che tante volte disturbano, rompono i rapporti, le relazioni? Perché, Tommasino caro, il diavolo fa proprio questo. Il diavolo viene a distruggere, a dividere le relazioni, e ci porta a separarci, ci porta a litigare, e ci porta a non considerarci più, a non guardarci, a guardarci sempre con gli occhi storti, con gli occhi... No, Gesù non vuole questo, no? Allora, questo legame, questa rottura che il diavolo viene a fare, oggi Gesù la viene a risaldare con l'amicizia, con lo stare insieme, con la voglia di collaborare. Questo dobbiamo essere noi. È semplicissimo. Tu sei pronto a fare questo, Tommasino?
3: Quindi dobbiamo essere uniti, ma certo!
2: Bravissimo! Essere uniti significa proprio vincere il male. Ce lo diceva quella bambina all'inizio. Si vince così, con il bene. Il male si vince semplicemente con il bene. Tommasino, cari amici, lo sa bene, perché in questi anni è diventato buonissimo e migliora giorno per giorno. Adesso tocca a voi. Tocca a voi accogliere la parola di Dio e cambiare, rompere questa divisione che il diavolo vuole fare, per renderci ancora, invece, il buon Gesù, uniti e insieme. Tu sei pronto? Oh,
3: che bello, che bello!
2: Voi siete pronti, bambini? Allora, se volete farlo, continuate a vederci, a seguirci qui ogni settimana con la parola di Dio. Ciao bambini!
3: Ciao, ciao, ciao!
1: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù! Caro Gesù.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Il Signore ha concesso a Maria la grazia straordinaria di un cuore totalmente puro, in vista di un miracolo ancora più grande, la venuta nel mondo come uomo del Cristo Salvatore. La Vergine lo ha appreso con lo stupore tipico degli umili dal saluto dell'angelo. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. E con fede ha risposto il suo sì. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola.
2: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Avete sentito le parole del Papa? Oggi dedichiamo la puntata a una figura importantissima, straordinaria, e cioè Maria, la Madonna. E dice il Papa che la Madonna riceve una grazia speciale. E dobbiamo capire che cos'è una grazia. Una grazia è un regalo, qualcosa che ti arriva da Dio. Ma questa grazia, questo regalo, ce l'abbiamo anche noi. Cerchiamo di capirlo insieme alle nostre amiche, alle nostre compagne di viaggio. Ben trovate! Come state? Siete pronte?
3: Sì!
2: Allora, si parla di Maria, della Madonna, e si parla di grazia, di regali. Mi viene subito la curiosità di chiedervi, quando vi arriva un regalo, che emozione provate? Vai!
3: Provo un sacco di gioia.
2: Gioia, perché?
3: E anche emozione.
2: E che tipo di gioia è? Per esempio, se è una cosa che non ti aspetti?
3: Una gioia perché non ti aspetti quello, però sei felice perché ha fatto un gesto gentile.
2: E vi è mai capitato, per esempio, di ricevere una notizia bella?
3: Sì.
2: E che è successo? Una notizia inaspettata? Come ti sei sentita?
3: All'inizio sono stata sorpresa e poi però sono stata molto felice per questa bella notizia.
2: Ma senti, ti sei fidata subito di chi te l'ha detta oppure... Intanto che notizia era, posso sapere?
3: Ci sono state molte belle notizie, per esempio il giorno in cui ho saputo quando facevo la comunione.
2: E quando riceviamo una bella notizia in generale, ci fidiamo subito della persona che ce la dice oppure aspettiamo un attimo per capire bene?
3: Io mi fido subito.
2: Ti fidi subito? Ti fidi subito. E qualcun altro è di un'opinione diversa invece?
4: Io alcune volte io non sono proprio sicura subito che sia vera quella cosa. E allora controllo, dico, chiedo agli adulti se quella cosa che hanno detto è vera. Se dice di sì, allora è vera, ma se dice di no, non è falsa.
2: Quindi sei un po' diffidente, giustamente controlli. Perché sapete, non è facile credere alle belle notizie. Per esempio, i telegiornali, secondo voi, ci sono più notizie buone o notizie brutte?
3: Notizie brutte.
2: Perché, secondo te?
3: Perché il telegiornale ci dice le cose che succedono.
2: Ci dice le cose che succedono. Ma quindi non succede niente di bello?
3: Ma alcune volte sì, tipo per esempio la santificazione di alcuni santi.
2: Può essere una buona notizia.
3: Oppure ci possono essere delle fake news, cioè delle false notizie. Io una volta ne ho letta una che delle tartarughine stavano per nascere, ma non era dove stavo io, al mare.
2: E quindi era una notizia falsa. Hai ragione, ci sono anche le fake news. Cioè, non dobbiamo credere a tutti. E molto spesso succede un fatto che il male, le cose brutte, fanno più notizia. Sapete che la vera sfida nella vita non è riconoscere il bene e il male, ma riconoscere il bene dal vero bene. Cioè, che cosa voglio dire? Vi faccio un esempio. Immaginate che vi porto un dolce, no? Bellissimo, con tutta la glassa sopra, lo zucchero, tutte le praline colorate, una cosa che lo vedete e dice mamma mia, sarà buonissimo. E poi vi porto un frutto. Immaginate voi quali. Semplice, semplice.
3: Una mela.
2: Una mela. Voi che cosa scegliereste?
5: Io sceglierei il dolce.
2: Sceglieresti il dolce, perché ovviamente... Perché?
5: Perché mi piace più il dolce.
2: Ti piace di più il dolce, poi è tutto bello, tutto con lo zucchero sopra, la glassa, no? E poi però, guardate, succede un fatto, che lo andate ad assaggiare e non sa di niente, c'ha un saporaccio. Proprio è una cosa tremenda. E invece il frutto lo assaggi e c'ha un sapore buonissimo. Vedete, allora, la vera sfida nella vita è cercare di riconoscere il bene dal male. E non è sempre così semplice, sapete perché? Perché nel nostro cuore è come se ci fosse un problema, una piccola interferenza. Vi spiego meglio, guardate, io qui ho delle cuffie. Immaginate che le cuffie funzionano male. Sapete quando tu senti una musica e senti dei rumori strani, dei suoni metallici, che succede? Che problema c'è?
3: Che non vanno bene le cuffie.
2: Non vanno bene le cuffie, c'è un problema. E così succede nel nostro cuore. A volte c'è qualcosa che non ci fa credere alle belle notizie. Invece Maria ci ha creduto a quella bella notizia dell'angelo o no?
3: Sì.
2: Ci ha creduto. E che cosa gli ha detto?
3: Io sono la serva del Signore.
2: Quindi gli ha detto subito sì. E allora, scusa, ma la Madonna è stata più brava di noi?
3: Sì.
2: Che dite?
3: Sì, è stata sì, perché cioè non si è fidata proprio subito, ma prima di noi.
2: Allora, in realtà la Madonna, sapete, è stata, come dire, aiutata. Dio l'ha messa nelle condizioni di ascoltare bene quella notizia e di dire di sì. È come se queste cuffie che sono il nostro cuore le avesse aggiustate. E anche a noi succede questa cosa, questa grazia, questo regalo che c'è la Madonna, ce l'abbiamo anche noi. Quando è che queste cuffie del nostro cuore vengono
3: quando
2: aggiustate?
3: Quando ci sono atti gentili.
2: Quando ci sono atti gentili, ma c'è un momento che è quando veniamo battezzati. In quel momento è come se Dio aggiustasse il nostro cuore, così possiamo sentire veramente le buone notizie. E allora, visto che parliamo di cuffie, con le cuffie cosa si fa?
3: Si ascolta la musica.
2: Si ascolta la musica, si ascoltano le canzoni. Sapete che c'era un grande santo di nome Agostino che diceva che chi canta prega due volte. Noi ci vediamo la prossima puntata. Ciao ragazzi!
6: Ciao! Ciao.
7: C'era una volta. Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. C'era il figlio di Giacobbe, della sua Rachele, di nome Giuseppe. Bello, intelligente e forte, conosceva i sogni e tutte le sue carte. Uomini potenti, maghi e sapienti, gente di ogni città. Tutti andavano da lui per chiedere quel sogno cosa mai sarà. 11 fratelli pieni di odio e invidia, senza amore e dignità. Lo butteranno dentro ad un burrone solo per la malvagità. Poi lo venderanno agli egiziani e di lui mai si parlerà. Ma ascoltate questa storia perché il bello ancora arriverà. Giuseppe, il patriarca. La storia che oggi vi voglio raccontare è quella di Giuseppe. Ma non San Giuseppe, quello di cui abbiamo parlato a Natale, no? Il più antico Giuseppe, il patriarca, il figlio prediletto di Giacobbe e Rachele, che avevano avuto solo due figli, lui e Beniamino. Ora Giuseppe era un bambino e poi un ragazzo sveglio, che aveva ricevuto da Dio un dono speciale, quello di interpretare i sogni. Per esempio, tra tanti, uno stranissimo che lui aveva capito subito, l'immagine di 11 covoni di grano che si erano piegati tutti davanti a lui e che sapeva rappresentavano i suoi fratelli maggiori. Giuseppe aveva infatti altri fratelli, figli dell'altra sposa di suo padre, Lia, che non gli volevano un gran bene, ma sognò spesso anche 11 stelle che giravano intorno. Poteva immaginare, insomma, di avere un destino grande. Questo se i suoi fratelli fossero stati più gentili e affettuosi con lui. Erano infatti gelosi della sua intelligenza e dell'amore del padre nei suoi confronti. Da ragazzini si trattava soltanto di piccoli screzi, di piccoli dispettucci, da grandi di vero odio, tanto da volersi disfare di lui. E così, in un viaggio per vendere merci, attraversando il deserto, i fratelli complottano contro di lui e decidono di gettare Giuseppe in una cisterna piena di serpenti e di scorpioni. Ma Dio lo protegge da ogni creatura malvagia. All'arrivo di una carovana lo tirano fuori, sì, ma solo per venderlo come schiavo. E così Giuseppe si ritrova al servizio degli odiati egizi. Ma abbiamo detto del sogno e dell'amore di Dio per lui. Giuseppe viene ceduto proprio a Potifarre, il capo delle guardie del faraone, che lo nota come scaltro e intelligente, e lui ne acquista la fiducia e diventa il governatore della sua casa. Intanto i fratelli tornano dal padre e gli mostrano

una tunichetta piena di sangue, macchiata con del sangue di una capra, facendogli credere che il loro fratellino era morto, ucciso dai lupi. Ah! Il mio amato figlio! Grida Giacobbe! Il mio amato figlio! Il mio erede! A quel punto i fratellini cominciano a soffrire di rimorso per la loro perfidia. Ma torniamo a Giuseppe, che era anche un bel giovane, tanto che la moglie di Potifarre si innamora follemente di lui, pronta a tradire il marito. Giuseppe, però, fedele al suo padrone, la respinge senza esitazione. Allora lei ribolle di rabbia e di offesa e per vendetta lo denuncia. Potifarre, amore mio, sai che il tuo amato Giuseppe voleva rapirmi e diventare il mio uomo? Come? Infame! E io che gli ho dato ogni responsabilità e l'ho trattato come un figlio. Guardie, prendetelo e gettatelo nella prigione più fredda e più umida! Giuseppe viene buttato in un'umida e oscura cella e si ritrova come compagni il coppiere e il panettiere del faraone, accusati anche loro di tradimento. Però ricordate che Giuseppe sapeva interpretare i sogni? I due sventurati in prigione con lui si svegliano un mattino turbati da strane immagini e chiedono proprio a Giuseppe di capire. Io ho sognato di spremere uva nel bicchiere del mio padrone. Io invece di portare sulla testa 3 ceste di pane e che gli uccelli volevano divorare. Mio caro coppiere, non disperare. Il tuo sogno significa che sarai liberato molto presto e che tornerai a servire vini pregiati al faraone e alla sua sposa. E al panettiere invece disse: prega il tuo Dio, panettiere. Hai fatto davvero un sogno bruttissimo. Sarai messo a morte. E così avvenne per entrambi. Solo dopo 3 giorni la fama di Giuseppe si diffonde e arriva fino alla corte del faraone. Tutto il paese sperava che quest'uomo saggio e profeta potesse essere liberato per spiegare i sogni e gli incubi che tormentavano le notti di ciascuno. Ma soprattutto il più interessato era proprio lui, il faraone. Anche lui aveva brutti sogni che inquietavano le sue notti e non sapeva proprio a chi rivolgersi. Nessun saggio del suo grande impero sapeva aiutarlo, ma forse sì, proprio a Potifarre venne un'idea. Ma se mi seguirete, continueremo insieme questa storia. Giuseppe Sogno.

0: Gesù.
1: I nostri bambini hanno sempre tanta, tanta fantasia. Oggi, l'avrei immaginato, Tommasino, e l'avrai scoperto dalle risposte dei nostri bambini, parleremo proprio di guarigioni e di miracoli. E penso che bisogna fare una piccola precisazione, perché una bambina diceva: un miracolo è io quando prego tanto e poi quella cosa succede. Beh, non è proprio così, Tommasino, altrimenti la nostra fede diventa come il distributore delle caramelle. Noi mettiamo una monetina, abbiamo pagato la nostra moneta e esce il nostro premio, il nostro prodotto. Beh, la nostra fede non è così. La fede è affidarsi in maniera completa, anche quando tante volte le cose non vanno come vorremmo e non prendono la strada che vorremmo. Quindi avere fede significa proprio questo, e credere nei miracoli significa veramente stupirsi di qualche cosa di straordinario che avviene nella nostra vita. E il Vangelo che vi raccontiamo oggi ci parla proprio di tre momenti, guarigioni, di miracoli bellissimi. Ad esempio, c'era la storia di una bambina che ad un certo punto tutti pensavano fosse morta, e forse lo era realmente, tant'è vero che corrono da Gesù e dicono: è morta, ti prego fai qualcosa. Ma Gesù non si scompone.
2: No.
1: E gli dice: non vi preoccupate, perché questa bambina non è morta ma dorme. Va lì, gli prende la mano e con quelle parole importanti e profonde, talita cum, che significa alzati e cammina, quella bambina riprende vita e tutti si stupiscono. Quindi questa è una delle grandi guarigioni. Poi c'era un'altra, c'era una donna che aveva tante perdite di sangue, cioè questa donna non riusciva a fermare queste emorragie continue e pensava tra sé se solo incontro Gesù e gli sfioro il mantello, io sono sicura di guarire. Quel giorno Gesù passava, lo sfiora a malapena e Gesù dice: chi mi ha toccato? Ma addirittura chi aveva intorno gli dice: ma come ti ha toccato? Ci sono migliaia di persone, che ne sappiamo chi ti ha toccato? Perché da lui era uscita una forza potentissima che aveva guarito quella donna. E insomma, tante tante storie che ci fanno capire quanto l'amore di Dio è grande nella nostra vita, perché attraverso i miracoli Dio si manifesta nella vita delle persone. E tu ci credi nei miracoli, Tommasino?
2: Beh, è difficile crederci, però dobbiamo impegnarci a avere fede, come ci dici tu, è il Vangelo.
1: È difficile crederci, ma bisogna impegnarsi. E i miracoli avvengono veramente. Tante volte, cari bambini, ogni giorno nella nostra vita avviene un miracolo, piccolo o grande. Basta rendersene conto, perché i grandi miracoli tante volte avvengono nella nostra quotidianità, nei nostri momenti spensierati. Ma noi siamo troppo impegnati a cercare forse fatti troppo straordinari. No, il miracolo più grande è l'amore di Dio che ci viene consegnato e che ci viene richiesto di ridonare agli altri. Questo è il miracolo più bello. Tu sei pronto a farlo, Tommasino?
2: Ma certo, a riconoscere anche le cose belle, i miracoli che accadono.
1: Bravissimo, riconoscerli nelle persone, nelle parole, nelle azioni, in tutto quello che viviamo. E voi bambini siete pronti a farlo? Bene, se volete ogni settimana lo facciamo qui sulla nostra barca attraverso la parola di Dio e con le storie più belle della Bibbia. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con il nostro Tommasino sempre più preparato e con la parola di Dio. Ciao bambini!
2: Ciao ciao ciao ciao!
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca, intanto, distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro, dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio».
2: Cristo oggi ripete a ciascuno di noi: «Coraggio, sono io, non avete paura». Coraggio, cioè, perché ci sono io, perché non sei più solo nelle acque agitate della vita. E allora che cosa fare quando ci troviamo in mare aperto e in balia di venti contrari? Cosa fare nella paura che è un mare aperto, quando si vede solo buio e ci sentiamo perduti? Dobbiamo fare due cose che nel Vangelo fanno i discepoli. Cosa fanno i discepoli? Invocano e accolgono Gesù. Nel momento più brutti, più bui, di tempesta, invocare Gesù e accogliere Gesù. I discepoli invocano Gesù. Pietro cammina un po' sulle acque verso Gesù, ma poi si spaventa, affonda e allora grida: «Signore, salvami!» Invoca Gesù, chiama Gesù. È bella questa preghiera, con la quale si esprime la certezza che il Signore può salvarci, che Lui vince il nostro male e le nostre paure. E poi i discepoli accogliono. Primo invocano, poi accogliono Gesù nella barca. Dice il testo che appena salito a bordo, il vento cessò. Il Signore sa che nella barca della vita, come sì la barca della Chiesa, è minacciata da venti contrari e che il mare sul cui navigiamo è spesso agitato. Lui non ci preserva dalla fatica del navigare, anzi, il Vangelo lo sottolinea, spinge i suoi a partire, ci invita cioè ad affrontare le difficoltà, perché anche esse diventino luogo di salvezza, perché Gesù li vince, che diventino occasione per incontrare Gesù. Egli, infatti, nei nostri momenti di buio ci viene incontro, chiedendo di essere accolto come quella notte sul lago.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.

Disobbedienza costruttiva. Se sei soddisfatto di come sei, se sei moderatamente o sconsideratamente felice, è probabile che questo dipenda dalla tua capacità di amarti davvero e dal fatto che stai esprimendo la tua natura più autentica in tutto quello che stai vivendo. Quanti di noi possono dichiarare di trovarsi in questa invidiabile condizione? Alcuni di tanto in tanto, forse. E mi auguro che tu sia fra questi. Molti altri, quando si evoca l'amore per se stessi, non capiscono neppure di cosa si sta parlando. La vita è un viaggio nel quale, il più delle volte, i momenti di felicità sono solo occasionali e quei momenti li ricorderemo per sempre. Più verosimilmente riempiremo la quasi totalità del nostro tempo di esperienze o situazioni che non hanno nulla a che fare con la nostra felicità. Un'infermiera australiana, Bronnie Ware, dopo aver lavorato per anni con i malati terminali, ha raccolto in un libro i principali rimpianti che i suoi pazienti avevano provato nel momento in cui stavano per lasciare la loro vita. Colpisce che il più condiviso di questi rimpianti fosse: vorrei avere avuto il coraggio di vivere una vita in linea con la mia personalità, invece di vivere la vita che gli altri si aspettavano da me. Penso che nessuno voglia trovarsi a pronunciare parole simili quando arriverà quel momento. Purtroppo neppure la cultura in cui viviamo sembra avere come suo scopo primario la nostra felicità. L'ambiente culturale in cui siamo immersi, sintesi di esperienze passate, di sconfitte e conquiste, valori condivisi, convinzioni e credenze, ci influenza in ogni istante, indipendentemente dalla nostra volontà di aderire o no ai modelli dominanti. Mentre noi non lo notiamo neppure, lo spirito del tempo detta le regole e gli obiettivi della nostra esistenza molto più di quanto possiamo fare noi stessi. E questo, in buona parte, avviene perché ne introiettiamo modelli e dettami, creando una forma di condizionamento inconsapevole dal quale è assai difficile difendersi. Tutti noi, senza volerlo, abbiamo acquisito questi schemi mentali e comportamentali automatici che comunicano al nostro organismo che siamo in sintonia con l'ambiente dal quale dipendiamo, che non lo stiamo attaccando e dal quale non vogliamo essere attaccati e che quindi possiamo sentirci al sicuro. Adottare modelli condivisi, anche quando non ci corrispondono, ci evita di entrare in conflitto con le nostre realtà di appartenenza e doverne sostenere le conseguenze. Se prendiamo atto di questo, dobbiamo ammettere che le nostre convinzioni sono spesso solo il riflesso condizionato di un pensiero collettivo al quale, nella maggior parte dei casi, passivamente ci conformiamo. Le nostre scelte, i nostri comportamenti personali e perfino i nostri pensieri si trasformano in atti di adesione incondizionata che rafforzano il comune sentire. Vi sono nazioni e comunità nelle quali i modelli economici dominanti sono accettati acriticamente da tutti e condizionano l'organizzazione sociale al punto da aver creato nuove forme di schiavitù che non necessitano di catene materiali. Per tutti noi esistono infine modelli familiari nei quali siamo cresciuti e dai quali abbiamo assimilato credenze e valori che sono ormai parte della nostra personalità. Questi pattern sono stati installati nel tempo nel nostro inconscio e funzionano proprio come il sistema operativo con il quale nessun computer potrebbe elaborare in modo efficiente i nuovi dati che vi inseriamo. E così, come non è necessario conoscere gli algoritmi di un computer per usarlo, non vediamo e non conosciamo il nostro personale sistema operativo che, da quell'ancora misteriosa posizione,
detta le leggi non scritte e le modalità comportamentali alle quali ci conviene uniformarci per essere organici rispetto al mondo che ci circonda. Tuttavia dobbiamo necessariamente acquisire la consapevolezza di questi modelli perché la decisione di volerci bene potrebbe entrare in contrasto con alcune condizioni esterne, mettere in discussione il nostro senso di adesione e appartenenza alle nostre famiglie e comunità e richiedere un atto di disobbedienza a queste leggi non scritte, alle quali obbediamo acriticamente. Se non possiamo apertamente entrare in conflitto con le nostre condizioni di appartenenza e con l'adesione ai modelli economici, sociali, culturali e familiari per conquistare spazi di libertà interiore e di autonomia decisionale, a volte è necessario un lento processo di disadattamento, guidato dalla comprensione profonda della nostra natura e delle ragioni autentiche per le quali siamo nati, chiedendo a noi stessi chi siamo davvero e quale possa essere il vero scopo della nostra vita. Compiere piccoli atti di disobbedienza alla tirannia del nostro bisogno di sicurezza, accettazione e amore, che ci porta ad acconsentire ai compromessi culturali che ci vogliono più funzionali che felici, è divenuto oggi una priorità, forti della consapevolezza che un autentico bene collettivo non può che nascere da questo atto di amorevole disobbedienza interiore. Solo attraverso questo percorso potremo creare una diversa qualità umana e nuove società, ispirati da quell'amore per noi stessi che vorremmo vedere un giorno realizzato anche nel mondo.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
1: Guardiamo gli apostoli, tra di loro c'è gente semplice, abituata a vivere del lavoro delle proprie mani, come i pescatori. C'è Matteo, che era stato un istruito esattore delle tasse. Ci sono provenienze e contesti sociali diversi, nomi ebraici e nomi greci, caratteri miti e altri focosi, visioni e sensibilità differenti. Tutti erano differenti. Gesù non li aveva cambiati, non li aveva uniformati, facendone dei modellini in serie.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Un re infatti essere io, anatema separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne. Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Alleluia, alleluia, alleluia,
2: alleluia,
1: alleluia, alleluia.
0: Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola.
1: Alleluia, alleluia,

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde, il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù, ma vedendo che il vento era forte, si

impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!» Parola del Signore.

E ci facciamo gli auguri a vicenda e preghiamo i santi patroni Firmo e Rustico, perché come loro, come hanno fatto loro, anche noi possiamo diventare dei testimoni veri, dei testimoni martiri nel mondo di oggi, che è un mondo che cambia, che ha le sue sfide, e il cristiano deve starci in mezzo ad annunciare appunto il Vangelo del Signore, come hanno fatto i due nostri santi patroni. E visto che celebriamo l'Eucaristia in domenica, per noi cristiani è il giorno della festa, perché ci si raduna intorno all'altare del Signore, i patroni ci ricordano la comunità parrocchiale nella quale viviamo. Ecco, preghiamo anche il Signore per intercessione di Firmo e Rustico, affinché tutti noi possiamo gareggiare nello stimarci a vicenda, perché siamo tutti fratelli nella fede, perché apparteniamo a tutti a questa comunità, perché ciascuno di noi ha la propria esperienza di vita bella, sacra, perché sei cristiano, perché sei battezzato, e quindi di questo devi ringraziare il Signore, e devi ringraziare il Signore anche per la vita degli altri, perché è una vita sacra ed è bello lavorare in comunione, è bello lavorare per il Signore nella comunità parrocchiale, ciascuno secondo i propri talenti, ciascuno secondo la propria esperienza di vita. Del Vangelo ci portiamo a casa la paura di Pietro, che si mette a camminare verso Gesù, e credo che tutti noi, altrimenti non saremmo qui oggi, ma anche nella vita feriale, tutti noi in qualche modo camminiamo verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. Credo che anche a noi il vento, inteso esperienze che magari alcune volte facciamo fatica ad accettare, penso alla malattia improvvisa, penso al figlio che è diventato impazzito, penso al vicino di casa che non mi guarda più. Questo vento comincia ad abbattersi forte sulla nostra vita, abbiamo paura e gridiamo: Signore, salvami. Non dobbiamo considerarci dei falliti, se la nostra vita ci presenta delle paure. Nella libertà dei figli di Dio, a noi la scelta di gridare: Signore, salvami, oppure di fare per conto nostro. Noi abbiamo già la soluzione a questa domanda: cosa faccio? Chiedo aiuto al Signore o vado da solo? Ce lo dice il Vangelo. Ci conviene chiedere aiuto al Signore, ma non perché siamo delle persone egoiste, perché vogliamo tirarci dalla nostra parte Gesù, ma perché è Gesù che ci vuole tirare da Lui, perché ci vuole salvare. È Gesù che ci tende la mano per portarci da Lui, perché ci vuole salvare. E quindi di fronte al nostro grido, non so se a voi è capitato, a me alcune volte capita di dire: Signore, aiutami, conviene prenderla questa mano, perché è una mano sicura, perché Gesù non molla la presa,
ma ci salva. Se invece nella libertà dei figli di Dio vogliamo fare da soli, occhio, perché rischiamo che queste paure ci soffocano davvero, né? Ci spingono davvero in fondo al mare e poi non risaliamo più però. E quindi ecco, portiamoci a casa le nostre paure e anche la certezza che c'è una mano tesa, che è quella di Gesù, che è lì apposta per prenderti, per salvarti, per tirarti su, perché vuole salvarti. Ultimo regalo, occhio che il Signore è presente nella vita di tutti i giorni, né? Ce lo dice la prima lettura, in questa brezza leggera, perché il nostro Dio è fatto così, non è invadente, non è prepotente, non è distruttivo. Il Signore è presente nella vita di ciascuno di noi come brezza leggera. Chiediamo al Signore il dono di saperlo vedere ogni giorno, di saperlo gustare, di sapere intravedere la sua presenza, che è viva, che è salvifica per ciascuno di noi. I santi patroni, Fermo e Rustico, ci aiutino ad amare sempre di più questo Gesù che per noi ha dato la sua vita.

0: Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, noi ci gloriamo di professarla in Cristo nostro Signore. Imploriamo la misericordia del Padre per l'intercessione dei santi patroni Fermo e Rustico, che hanno testimoniato l'adesione a Cristo con il martirio. Diciamo, Signore, salvaci.
1: Signore, salvaci. Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, soccorri le tue chiese nelle tempeste della storia. Noi ti preghiamo.
0: Signore, salvaci.
1: Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, dona all'umanità che ami legislatori saggi e la concordia tra le nazioni. Noi ti preghiamo.
0: Signore, salvaci.
1: Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, dona serenità a coloro che vivono un tempo di riposo. Noi ti preghiamo.
0: Signore, salvaci.
1: Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, la forza che ci doni dall'Eucaristia che celebriamo, ci doni di imitare i nostri patroni. Noi ti preghiamo.
0: Signore, salvaci. Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, salva dalle onde impetuose della morte i nostri amici e parenti defunti e accompagnali alla pienezza della vita. Noi ti preghiamo.
1: Signore, salvaci.
0: Tutto questo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Signori, noi presentiamo a te il mondo della vita, è frutto del lavoro di venti sulla meta, sorgente di unità.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta con bontà, Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani, con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.
0: Santo, santo, santo del Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Oh, God.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Pietro, San Carlo Acutis e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Temiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore.

Negli chiamati divine si trovano, via le nostre maniglie, via le

del cuore. Tutti uniti sentiamoci fratelli, e la gioia di ogni

0: E oggi festa dei patroni, alle 18 la messa in San Bernardino e poi la processione delle reliquie per il viale del santuario via Roma e via vicinato, e poi il rientro sarà in chiesa parrocchiale a seguire la cena in oratorio. Ecco, ringrazio perché siamo circa 80-90 persone poi a cena in oratorio. A settembre inizia il corso di preparazione del matrimonio. Sabato prossimo l'assunta, venerdì 14 alle ore 18 ci sarà la prefestiva in parrocchia. Sabato 15 la messa delle ore 18 viene celebrata in San Bernardino, non c'è la messa prefestiva in parrocchia. La parrocchia propone il viaggio a Roma dal 5 al 9 di ottobre, iscrizioni e informazioni presso la segreteria parrocchiale. Ricordiamoci entrambi nella preghiera, nel senso che sabato prossimo l'oratorio propone l'esperienza al mare, e quindi partirò per il mare con una quarantina, 45 ragazzi di Caravaggio, e poi il 22 di agosto con altri ragazzi il cammino a piedi da Alberobello a Matera. Praticamente ci vediamo il 1° di settembre con l'inizio della festa dell'oratorio. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi in noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Grazie, buona domenica e buona settimana.
1: 97, o Santissima.

Madamigella Oscar, capitano della guardia di Sua Maestà la Regina.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore risorto vi liberi da ogni paura, e la sua pace sia con tutti voi. La nostra comunità oggi è in festa ricordando due testimoni della fede, i santi patroni, Fermo e Rustico. Ci guidano le letture di questa domenica. Se Dio è radicalmente diverso dall'uomo e dal creato, come può essere presente nella nostra fragile storia? Infatti, la sua presenza è per noi, ma è diversa da come noi tendiamo ad immaginarla. E tutte le nostre immagini sono inadeguate ad esprimere l'essenza e l'agire di Dio. In Gesù Cristo, però, abbiamo il segno più alto della sua presenza nella realtà umana. Come Pietro in mezzo alle onde, non abbiamo paura ad avvicinarci al Signore, a dirgli il nostro peccato e anche il nostro desiderio di salvezza. E Lui, che è veramente il Figlio di Dio, ci donerà di nuovo la sua presenza di pace. Tu, volto vero di Dio, che svegli la sua presenza, Kyrie eleison. Tu che riveli la potenza di Dio lasciandoti inchiodare sulla croce, Christe eleison. Tu che ci doni il soffio dello Spirito, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, guarda il tuo popolo che celebra il glorioso giorno dei santi martiri Fermo e Rustico, e come frutto del loro sacrificio donaci l'invitta costanza nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco, gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
0: Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
0: Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei essere infatti io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei il Figlio di Dio!» Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Mentre celebriamo la solennità dei nostri santi patroni, siamo invitati dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato a riconoscere il modo con cui il Signore si manifesta nella nostra vita. Potremmo dire che i due racconti che si richiamano, quello della prima lettura, dove il protagonista è Elia, e quella di Gesù sulla barca con i discepoli, sono due modi con cui Dio si manifesta, due teofanie, si dice in termine tecnico. Il primo libro dei Re facciamo un po' fatica a coglierlo se non lo mettiamo nel suo contesto. Elia, il profeta che ha ribadito l'unicità di Dio davanti alla diffusione di culti pagani all'interno del suo popolo, viene minacciato dalla regina Jezabele e deve fuggire per salvare la propria vita. Per cui dal territorio di Israele scende giù fino al Sinai, attraversando il deserto, facendo la strada inversa di quella che il popolo di Israele aveva fatto dal Sinai per entrare nella terra promessa. Il popolo di Israele sul Sinai aveva visto la manifestazione di Dio mentre Mosè saliva per ricevere il dono delle tavole, dei 10 comandamenti. E là c'era un fuoco, un terremoto, un vento gagliardo, per cui, come dire, la gente era atterrita da questa manifestazione del Signore e accoglie il dono della legge. Però poi non è capace di mantenersi fedele a questa legge. Ed ecco che allora Elia, facendo la strada inversa, sostenuta da un pane che un angelo gli dona, cammina per 40 giorni e 40 notti, ricordando i 40 anni del popolo nel deserto, fino a giungere sul monte Sinai. E qui non cerca la presenza del Signore nel vento, nel terremoto o nel fuoco, ma lo ricerca in quel sussurro di una brezza leggera. A dire il vero, il termine direbbe la voce di un silenzio leggero. E questo allora diventa una modalità con cui Elia richiama ciascuno di noi. Certo, noi conosciamo i 10 comandamenti, ma non possiamo pensare di incontrare il Signore in situazioni eclatanti. Non siamo qui a chiedere al Signore che compia miracoli. Piuttosto ci viene detto che occorre, per completare, per giungere ad un vero incontro con il Signore, quel gusto del silenzio. È vero che per celebrare l'Eucaristia, per incontrare Gesù, noi ci riuniamo insieme, preghiamo, ascoltiamo parole, cantiamo e così via. Ma questo momento di incontro non diventa veramente personale nostro se non sappiamo cercare il Signore in quel silenzio della preghiera personale, dei momenti in cui ci mettiamo davanti a Lui, mettendo, diremmo così, in gioco tutta la nostra persona, la nostra vita personale, che è, se volete, lo stesso gesto che compie Gesù. Ha avuto una giornata densa, cercava un luogo di ritiro, di riposo con i suoi discepoli, invece dove arriva con la barca c'è pieno di gente, una folla che ascolta la sua parola, desidera incontrarlo, e lui dedica la sua giornata alla predicazione, a guarire gli ammalati, spezza i pani per quelle 5.000 persone perché non vadano digiune. Ma poi alla sera, allontanato,

Rimane i suoi discepoli, manda via la folla e lui si ritira sul monte tutto solo. Anche Gesù ci dona l'esempio di una preghiera interiore che cerca l'incontro con il Signore. Un Signore che non risponde in maniera eclatante e vistosa, ma spesso risponde con il silenzio, nel quale occorre affermare con consapevolezza la sua presenza. Gesù, caricato, diremmo così, di questo incontro più intenso con il suo Padre, poi cammina sul mare. Espressione anche questa che rimanda a quella interpretazione dell'Esodo in cui si dice che Dio passò sul mare davanti al suo popolo, aprendo le acque perché il popolo potesse fuggire, e non lasciò le sue impronte. Gesù quindi si manifesta come veramente Dio, anzi lo dichiara, quando i discepoli spaventati temono che sia un fantasma, dice: coraggio, sono io, che altro non è che la espressione con cui Dio si era presentato a Mosè nel fuoco ardente, del roveto ardente, quando davanti alla domanda di Mosè, dimmi il tuo nome, Dio risponde: io sono io. Gesù in un certo senso, pur velatamente, dichiara la propria divinità e i discepoli lo riconoscono. Ma se questo, anche noi lo riconosciamo, lo professiamo, lo diremo tra poco nel credo, ha bisogno di un completamento, che è quella cosa strana che dice Pietro: se sei tu, di che anch'io vinga lì da te. Che senso ha? Sei tu, vieni. Ma questo esprime, diremmo così, il compimento di quella ricerca dell'incontro con il Signore, che diventa imitazione. Pietro desidera camminare sulle acque perché Gesù cammina sulle acque, e se Gesù cammina sulle acque anch'io lo posso fare se sono unito a Lui. Essere discepolo allora si concretizza nella capacità di imitare quello che il Signore ha fatto. Che è il motivo per cui ci riuniamo di domenica in domenica ad ascoltare il Vangelo, per guardare sempre con maggiore intensità il modello che ci è posto di fronte, che è Gesù, per cercare di essere come Lui, declinando la nostra somiglianza per quella scelta di vita, per quella vocazione in cui il Signore ci ha chiamato. Anche i due testimoni della fede che veneriamo come nostri patroni non sono, diciamo così, importanti perché hanno fatto cose straordinarie, ma perché hanno imitato Gesù. Per essere fedeli alla loro scelta cristiana hanno seguito Gesù fino al martirio, fino alla croce, e quindi hanno scelto di assomigliare al Signore, ed è per quello che lo invochiamo come patroni, perché ci aiutino ad essere anche noi fedeli discepoli che guardano al Maestro e cercano di seguirlo imitando le sue scelte.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Imploriamo la misericordia del Padre per l'intercessione dei santi patroni Fermo e Rustico che hanno testimoniato l'adesione a Cristo con il martirio. Diciamo: Signore, salvaci.
1: Signore, salvaci. Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, soccorri le tue chiese nelle tempeste della storia. Noi ti preghiamo.
0: Signore, salvaci.
1: Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, dona all'umanità che ami legislatori saggi e la concordia tra le nazioni. Noi ti preghiamo.
0: Signore, salvaci.
1: Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, dona serenità a coloro che vivono un tempo di riposo. Noi ti preghiamo.
0: Signore, salvaci.
1: Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, la forza che ci doni dall'Eucaristia che celebriamo, ci doni di imitare i nostri patroni. Noi ti preghiamo.
0: Signore, salvaci. Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, salva dalle onde tempestose della morte i nostri fratelli Maria e Giovanni, Carminati Letizia e Gianni, Schinelli Elisa e le Gramandi Pietro, e accompagnali alla pienezza della vita. Noi ti preghiamo.
1: Signore, salvaci.
0: Signore Gesù, parola che dà vita all'universo, con la tua risurrezione hai vinto le forze della morte. Vieni in aiuto alla nostra fragile fede e guidaci alla riva sicura del regno del Padre tuo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Mistero della Cena, 84.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva la tua mano questo sacrificio, alla gloria del suo nome, la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre Santo, i doni che ti offriamo in memoria dei santi Fermo e Rustico, che hanno versato il sangue per la fede, e concedi a noi di perseverare nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dai santi martiri Fermo e Rustico, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Pace bene.

0: l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Il canto di comunione, il tuo popolo in cammino, numero 58.

0: Preghiamo. Infondi in noi, Signore, la sapienza della croce che ha illuminato i tuoi santi fermo e rustico martiri, perché fortificati da questo sacrificio aderiamo pienamente al Cristo e collaboriamo nella Chiesa alla redenzione del mondo. Per Cristo nostro Signore. Troviamo sul foglio gli avvisi in modo particolare. Ricordo che sabato prossimo è la solennità dell'Assunta, festa di precetto. Ci sarà la messa prefestiva venerdì sera, qui in parrocchia. Non ci sarà la messa prefestiva di sabato sera, perché sarà la messa vespertina della Madonna a San Bernardino. Domenica non ci sarà la prefestiva, ma solo le messe agli orari festivi. Ricordo che la parrocchia sta promuovendo possibilità di fare un viaggio a Roma insieme, ci sono il programma disponibile da vedere. La festa dei santi patroni che veneriamo qui con le reliquie la vivremo anche oggi pomeriggio con la processione, non sarà questa sera ma nel pomeriggio, terminata la messa delle ore 18 da San Bernardino, partiremo con le reliquie da là, andremo a Porta Vicinato per la supplica e poi torneremo qui nella chiesa parrocchiale, oggi alle 18. Poi dopo ci sarà la possibilità per chi si è prenotato della cena insieme in oratorio. Eleviamo adesso la supplica ai santi patroni. A voi martiri fermo e rustico ancora una volta vogliamo affidare la nostra comunità cristiana e tutta la città di Caravaggio. Voi potete leggere nei nostri cuori i tanti pensieri, le gioie e le preoccupazioni. Voi conoscete le persone a cui vogliamo bene, le nostre famiglie, gli anziani e gli ammalati, i ragazzi e i giovani che si affacciano con entusiasmo alla vita, i bambini che sono ancora nel grembo delle loro madri e coloro che sono giunti alla fine del loro cammino in mezzo a noi. Tutti vogliamo porre ancora una volta sotto la vostra protezione. A voi che siete stati pronti a sacrificare la vita per il Vangelo, vogliamo affidare il Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i nostri sacerdoti e i giovani del nostro seminario. Siano anche loro capaci di consumare la loro vita a servizio del Vangelo. Voi che siete stati veri testimoni di Cristo, sostenete le persone di speciale consacrazione e pregate il Signore per i nostri catechisti, gli educatori dell'oratorio e tutti coloro che nella nostra comunità si impegnano a servizio dei poveri e dei sofferenti. Possono far avvertire con le loro parole e le loro vite la gioia dell'essere stati chiamati ad essere pietre vive della Chiesa. Con profonda fiducia, come fecero prima di voi i nostri padri, affidiamo tutta Caravaggio a voi, martiri della fede. Continuate ad intercedere per noi presso Dio. Guidate coloro che sono stati chiamati a governare la nostra città. Allontanate da noi ogni pericolo ed ogni male e questa comunità possa crescere nella concordia e nella pace. Siate compagni del nostro cammino fino al giorno in cui il Signore ci chiamerà a condividere la stessa gloria nel Regno dei Cieli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Venite, preghiamo.

Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Buongiorno, oggi è domenica 9 agosto ed è il 222esimo giorno del calendario gregoriano. Ne mancano cioè 143, ormai solo 143, alla fine dell'anno. Chi è nato oggi è curioso e intuitivo, con una naturale inclinazione a guardare oltre le apparenze e cercare nuove prospettive. Il santo del giorno è Santa Teresa Benedetta della Croce, ma noi festeggiamo anche i nostri patroni, Santi Fermo e Rustico. Tantissimi auguri a tutti quelli che portano questi nomi, tanti auguri di buon onomastico, e tanti auguri a chi festeggia oggi il proprio compleanno oppure una ricorrenza personale o familiare. Tanti auguri. Il proverbio del giorno: ogni uccello d'agosto è beccafico. Il crepuscolo questa mattina a Caravaggio è iniziato alle 5:42 e l'alba alle 6:14. Il tramonto sarà alle 20:39 minuti, mentre il crepuscolo serale alle 21:11. Le ore di luce in totale oggi, 9 agosto, a Caravaggio saranno di 14 ore e 25 minuti, 3 minuti in più rispetto a domani.

accade oggi. Nel 1173 a Pisa iniziano i lavori di costruzione della torre. Il calendario pisano però iniziava il 25 marzo e quindi all'epoca era l'anno 1174. 1842, un gruppo di 8 persone guidate dal parroco di Alagna Valsesia, Giovanni Gnifetti, raggiunge per la prima volta la Signal Coop, oggi Punta Gnifetti, a 4.559 metri sulla Monte Rosa. Nel 1866, terza guerra d'indipendenza italiana, il generale Giuseppe Garibaldi invia il telegramma, il famoso telegramma "obbedisco". Nel 1892 Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale. Nel 1916 l'esercito italiano conquista la città di Gorizia. 1918 Ansaldo della 87esima squadriglia aeroplani Serenissima di D'Annunzio lanciano i manifesti sulla capitale dell'impero austro-ungarico, impresa che passerà la storia come volo su Vienna. Sono 11 al saldo. Nel 1930 Betty Boop debutta nel cartone animato di Dizzy Dishes. 1945, Seconda Guerra Mondiale, bombardamento atomico di Nagasaki. La bomba atomica, chiamata in codice Fat Man, viene sganciata dal B-29 statunitense sulla città di Nagasaki, in Giappone, alle 11.02 di mattina, ora locale. Esplose a un'altitudine di 469 metri, con una potenza pari a 22.000 tonnellate di TNT, uccidendo all'istante 40.000 persone, 60.000 verranno ferite. Si stima che morirono oltre 40.000 persone per via delle malattie causate dalla fallout nucleare e dalle radiazioni. 1965, Singapore proclama la sua indipendenza dalla Federazione Malese. 1969, i membri di una setta capeggiata da Charles Manson uccidono 5 persone, tra cui Sharon Tate, Jay Sebring e Abigail Folger. 1973 viene lanciata la 14ª sonda verso Marte nell'ambito della missione russa Mars 7. La sonda raggiungerà il pianeta il 9 marzo 1974 e invierà alla Terra alcuni dati. 1974, Richard Nixon, 37esimo Presidente degli Stati Uniti, si dimette dall'incarico. È la prima volta che un Presidente presenta le dimissioni, con le quali vuole evitare di essere destituito tramite impeachment per il ruolo svolto nello scandalo Watergate. Il suo vice, Gerald Ford, presta giuramento e diventa il 38esimo Presidente. Nel 1975 Dmitri Shostakovich, compositore russo, muore a Mosca. 1986 i Queen realizzarono il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury, ancora in vita, durante il loro Magic Tour. 1991, il sostituto procuratore di Suprema Corte di Cassazione, Antonino Scopelliti, viene ucciso da un comando dell''Ndrangheta mentre alla guida della sua BMW torna a casa a Campo Calabro. Di lì a poco avrebbero sostenuto l'accusa al maxi processo di Palermo contro Cosa Nostra, ma non fece in tempo, ovviamente. 1993, Re Alberto II del Belgio presta giuramento 9 giorni dopo la morte di suo fratello. 1999, il presidente russo Boris Yeltsin licenzia il suo primo ministro
e per la quarta volta licenzia l'intero gabinetto. 2001 il presidente statunitense George Bush annuncia il suo appoggio al sovvenzionamento federale della ricerca limitata sulle cellule staminali. 2006, dopo l'approvazione con un referendum, entra definitivamente in vigore lo Statuto della Catalogna in Spagna, che amplia notevolmente l'autonomia della regione. 2008, i cacciarussi bombardano le città di gregoriane di Tbilisi, Gori e Poti in risposta all'offensiva della Georgia contro l'Ossetia del Sud. Vediamo ora i nati. Filippo Inzaghi, detto Pippo, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo attaccante. È nato nel 1973. Romano Prodi, politico ed economista italiano, che ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri per due volte. Docente universitario di economia e politica all'Università di Bologna, è stato nel 1978 Ministro dell'Industria nel governo Andreotti, presidente dell'IRI e presidente della Commissione europea. Toni Servillo, nato ad Afragola, Napoli, nel 1959, ha fondato non ancora ventenne il teatro studio della sua città. Negli anni 70 si è dedicato allo sperimentalismo, ma benché formato è cresciuto nel teatro della ricerca. Vediamo ora i morti. Nel 2020 Franca Valeri, attrice, sceneggiatrice, drammaturga, creò numerosi personaggi televisivi, tra cui la Sora Ceccioni.

e ieri si sono svolti in forma privata nel cortile dell'abitazione a Pavana, i funerali laici di Francesco Guccini, morto giovedì scorso all'età di 86 anni. Intimo al quale hanno partecipato una quarantina di persone, tra amici e parenti, presente anche il cardinale Zuppi, suo carissimo amico. La salma è stata trasferita nel tempio crematorio e le ceneri saranno tumulate su espressa richiesta del maestrone nel cimitero comunale.

Permettetemi ora un ricordo personale di Francesco Guccini. Ricordo che ascoltai le prime canzoni di Guccini nei primissimi anni 70. Per la verità, le prime canzoni che ascoltai sue furono cantate dai Nomadi, infatti ricordo benissimo la musicassetta che mi fu prestata, si intitolava I Nomadi cantano Guccini. E per ricordarmi il cognome di questa persona, di questo cantante, pensavo a Puccini, cioè I Nomadi cantano Puccini, no, Guccini. Mi piacquero subito i suoi testi. E poi, quando per la prima volta ne sentì una canzone cantata proprio da lui, non ricordo quale, se Canzone per un'amica piuttosto che Incontro o Il vecchio e il bambino, mi dicevo: se canta lui con quella R, posso farlo anch'io, dato che anch'io mangio la R e lo ritenevo un difetto di pronuncia. Mi diede insomma una botta di autostima sentire cantare uno, diventare famoso, uno che mangiava la R quasi come me, o meglio io quasi come lui. Da allora la musica di Guccini, insieme a quella di Battisti, di De André e a pochi altri, è stata la colonna sonora della mia vita. L'ho visto tante volte ai concerti, compresi i due di Treviglio al Palafacchetti, peraltro con un'acustica paurosa, nel senso che si sentiva malissimo. E ho avuto l'onore di conoscerlo personalmente nel 2018. Di questo incontro ringrazio la sensibilità di mia moglie, che propose durante il viaggio per andare in vacanza al mare di fare una deviazione per me e Lorenzo, inaspettata, fu una piacevole sorpresa, verso Pavana, in quanto Lorenzo aveva scritto una poesia dedicata a Francesco Guccini e ci teneva a recapitargliela. Ovviamente non speravamo di poter incontrare il maestro, anzi mia moglie disse ironicamente, vabbè, tanto ci metterete un gran poco, no, a mettere la busta nella cassetta della posta. Chissà dove sarà lui a quest'ora, sarà al mare, sarà a divertirsi. E invece l'abbiamo incontrato. E l'emozione, pensate, mi emoziono ancora adesso, l'emozione fu tantissima. Qualche scambio di battuta, qualche foto, l'autografo e via. Mesi dopo, inaspettatamente, mio figlio Lorenzo ha ricevuto i ringraziamenti di suo pugno per la poesia a lui dedicata. E proprio conserva Lorenzo, ma tutti noi, questa lettera con questa busta scritta a mano da Francesco Guccini. Ho sempre apprezzato in lui anche l'aspetto umano, bonario, coerente, colto, ma insieme semplice e genuino. Preferisco le canzoni intimistiche, le canzoni di vita, piuttosto che alle due o tre canzoni politiche. Preferisco sinceramente quelle che parlano del genere umano e della parte intima della persona. Non riuscirei a dire quali canzoni sue preferisco, ma sicuramente Incontro, Il vecchio e il bambino e Vorrei su tutte. Diceva di non credere in Dio, diceva che ne era alla ricerca.
per me lo ha trovato.

Eccoci, è domenica, domenica è il giorno del Signore, senza la domenica non possiamo vivere, dicevano i primi cristiani, e sappiamo solitamente nel tempo estivo il colore della domenica è il verde per il tempo ordinario, non così oggi. Oggi è 9 agosto e la chiesa di Caravaggio è in festa per i santi patroni Fermo e Rustico. Stasera alle 18 vivremo la Santa Messa in San Bernardino con la processione lungo le vie del paese, e poi per chi vorrà, per chi si è prenotato, ci sarà anche la possibilità di una cena insieme. Ma i santi Fermo e Rustico sono molto di più, la loro storia è interessante e allo stesso tempo oscura. Sicuramente sono vissuti nel III secolo. Una tradizione medievale diceva che fossero bergamaschi di origine. Sicuramente il loro culto a Bergamo è sempre stato diffuso, a Bergamo il loro corpo è custodito, ma nel 1588, lo sappiamo, buona parte delle reliquie sono state trasferite nella chiesa parrocchiale di Caravaggio a loro dedicata. Ma è più probabile che l'origine dei santi Fermo e Rustico fosse nordafricana. Nordafricana vuol dire comunque romana, perché sappiamo che nel III secolo tutta l'Africa del Nord era appunto parte dell'impero romano. Il loro periodo storico è quello dell'anarchia militare, cioè mezzo secolo in cui si succedevano imperatori in continuazione, alcuni nominati dal Senato, molti dall'esercito, insomma una fase veramente confusionaria, e effettivamente il ruolo dei militari era importante. E i santi Fermo e Rustico erano effettivamente militari. Fermo era soldato e Rustico era suo amico e compagno di viaggio e di spedizione, ma loro erano, un po' come insegna Tertulliano, soldati di Cristo, non solo soldati dell'esercito, e quando vengono obbligati, vengono costretti come tanti a bruciare incenso per l'imperatore, rinnegare il Dio cristiano, loro rifiutano, e come molti altri nel corso delle persecuzioni, soprattutto nella persecuzione di Decio tra il 249 e il 251, muoiono martiri. Ce ne saranno molte di persecuzioni, in realtà non tutto l'impero romano fino a Costantino sarà colmo di persecuzioni, ci saranno diversi momenti di pace religiosa, ma certo la persecuzione di Decio a metà del III secolo, quella in cui con ogni probabilità sono morti santi Fermo e Rustico, è effettivamente una delle più significative e drammatiche. E allora una storia di 1700 anni fa potrebbe farci pensare che non esistano più martiri al mondo. Certo, è arrivato Costantino, ha dato al cristianesimo la possibilità di essere praticato, e allora tutto bene, no? Sappiamo che di martiri e di martiri ce ne sono ancora oggi, e questo ce lo ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, vergine e martire. Nata nel 1891 a Breslavia, capitale della Slesia prussiana, da una famiglia ebrea di ceppo tedesco, e ebrea di origine appunto, a 14 anni abbandona la fede dei padri diventando agnostica, studia filosofia, è una grande filosofa, allieva e discepola di Edmund Husserl, il fondatore della scuola fenomenologica, uno dei più grandi pensatori dello scorso secolo. Ma nel 1921 si converte al cattolicesimo, viene battezzata l'anno dopo, insegna filosofia, pedagogia, e poi nel 1933, a più di 40 anni, entra come postulante al Carmelo di Colonia. Assume il nome di Suor Teresa Benedetta della Croce. Dopo 9 anni di vita religiosa, nel 1942 viene prelevata dalla Gestapo e deportata nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, dove il 9 agosto muore nella camera a gas. Nel 1987 viene proclamata beata,
canonizzata da Giovanni Paolo II nel 1998 e l'anno successivo dichiarata con Santa Brigida di Svezia e Santa Caterina da Siena, compatrona d'Europa. Insomma, due testimonianze molto diverse l'una dall'altra, quella dei Santi Fermo e Rustico e quella di Santa Teresa Benedetta della Croce. Diversa però forse più nei tempi che nei modi. Figure brillanti con un ruolo, l'esercito, la filosofia, una posizione prestigiosa per la loro epoca. Questi santi però scelgono Cristo, scelgono l'amore del Signore, anche a costo della stessa vita. E allora possono essere di insegnamento a tutti noi che molto spesso viviamo sicuri nelle nostre case, un po' come diceva Primo Levi, in Se questo nuovo. Noi viviamo sicuri, tranquilli, magari ci nascondiamo dietro valori cristiani, idee del Vangelo che in realtà proclamiamo astrattamente e non seguiamo nella vita concreta. E invece i santi Fermo e Rustico, nostri patroni, Santa Teresa Benedetta della Croce, ad Einstein, patrona d'Europa, ci insegnano veramente che la via del Vangelo è la via del seguire fino alla croce, con le sofferenze e le gioie di ogni giorno.

proseguiamo la lettura del primo capitolo dell'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, parlando dello sviluppo del magistero sociale da Leone XIII a oggi. In modo particolare, in questo episodio vedremo ciò che accade prima del Concilio Vaticano II. Dopo aver richiamato il modo in cui la Chiesa abita la storia e si pone in dialogo con il mondo, desidero ora soffermarmi sullo sviluppo della dottrina sociale nel Magistero, che dal XIX secolo ai nostri giorni ha accompagnato le grandi trasformazioni sociali. Non potrò evidentemente dare conto dell'intera ricchezza di questo insegnamento, i cui principi fondamentali sono presentati nel compendio della dottrina sociale della Chiesa e ulteriormente approfonditi nel Magistero recente. Né potrò riprendere in modo sistematico quanto è stato elaborato nelle encicliche dei miei venerati predecessori, in particolare nella Laudato Si e nella Fratelli Tutti. Tuttavia intendo richiamare alcune linee essenziali per mostrare che quanto scrivo si colloca nella continuità di questa tradizione e, al contempo, per evidenziare come in essa il nucleo stabile della verità rilevate sulla persona e sulla convivenza umana si intrecci con una sempre rinnovata capacità di ascoltare le situazioni storiche e di lasciarsi interrogare dalle domande che emergono dal presente. E percorrerò pertanto alcune tappe decisive di questo sviluppo, a cominciare dalla stagione aperta dall'enciclica Rerum Novarum. Primi passi della dottrina sociale della Chiesa. Ciò che oggi chiamiamo dottrina sociale della Chiesa non nasce all'improvviso nell'età contemporanea, ma raccoglie e organizza una lunga tradizione di riflessione ecclesiale sulla vita sociale, che trova le sue fonti nella Sacra Scrittura, nei padri della Chiesa, nelle elaborazioni teologiche e giuridiche del Medioevo e dell'età moderna. L'espressione dottrina sociale della Chiesa fu impiegata per la prima volta da Pio XII nel 1950, ma il contenuto che essa racchiude, inteso come corpus organico di insegnamenti sociali, ha cominciato a delinearsi con l'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII. Di fronte alle cose nuove del suo tempo, il conflitto tra capitale e lavoro, la questione operaia e trasformazioni economiche e sociali, Leone XIII non si limitò a registrare il disagio, ma assunse quelle situazioni come luogo della missione pastorale della Chiesa. Le sottopose a un discernimento rigoroso e ne illuminò le cause e le possibili vie d'uscita alla luce del Vangelo e di una visione integrale della persona, creata a immagine di Dio. San Giovanni Paolo II ha visto in questo modo di procedere un paradigma permanente della dottrina sociale, una prassi esemplare mediante la quale la Chiesa, di fronte alle trasformazioni storiche, esercita il suo diritto dovere di esaminare le realtà sociali, pronunciarsi su di esse e indicare vie di soluzione giusta. In tal modo, i contenuti perenni della fede e dell'antica sapienza ecclesiale si articolano in una dottrina viva che, rimanendo fedele al Vangelo, cresce nel confronto con le cose nuove di ogni epoca. L'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII costituisce una pietra miliare nell'evoluzione del magistero sociale. Il documento pone al centro della sua riflessione la dignità del lavoro e del lavoratore, afferma il diritto a un salario giusto per sé e per la propria famiglia, riconosce nelle persone un valore essenziale e prioritario rispetto al capitale e al profitto, difende la proprietà privata insieme alla sua imprescindibile funzione sociale, apprezza le associazioni dei lavoratori e propone forme di collaborazione tra le diverse componenti della società, in alternativa alla logica della lotta di classe. Non stupisce perciò che Pio XI l'abbia potuta definire Magna Carta dell'azione sociale dei cristiani. In Rerum Novarum, l'antica sapienza della Chiesa sulla persona e sulla vita in società assume una forma nuova, capace di misurarsi con l'epoca industriale e di

Fourier è il primo grande quadro sistematico di quella dottrina sociale che i decenni successivi avrebbero sviluppato ulteriormente. Sebbene molte condizioni storiche descritte da Leone XIII siano mutate, restano di grande attualità almeno due acquisizioni: il primato del lavoro umano su ogni logica puramente produttiva o finanziaria, con la conseguente attenzione alle persone e alla famiglia maggiormente esposte allo sfruttamento, e il nesso inscindibile tra annuncio evangelico e ricerca di un ordine sociale più giusto. Così Rio Novarum continua a ricordarci che non c'è autentica evangelizzazione che non tocchi anche le strutture della convivenza umana. L'enciclica Quadragesimo anno di Pio XI, pubblicata nel 1931 nel 40° anniversario della Rerum Novarum e nel pieno della grande crisi economica mondiale, compie un passo ulteriore nello sviluppo del magistero sociale. Non si limita a riprendere la questione operaria, ma allarga lo sguardo alla configurazione complessiva dell'ordine economico e politico. Denuncia la concentrazione del potere economico nelle mani di pochi, critica sia la concorrenza senza limiti sia quei progetti collettivistici che annullano la libertà e la responsabilità delle persone, richiama con forza il diritto di associazione dei lavoratori e ribadisce l'esigenza che il salario sia proporzionato non solo alla prestazione ma alle necessità del lavoratore e della sua famiglia. In questo quadro formula in modo sistematico il principio di sussidiarietà, destinato a diventare uno dei riferimenti stabili della dottrina sociale, secondo cui ciò che può essere svolto da famiglie, persone, corpi intermedi e comunità locale non deve essere assorbito da istanze superiori. Accanto a questi contributi, Pio XI richiama con chiarezza la funzione sociale della proprietà e con diversi interventi del suo magistero, dalle encicliche Non abbiamo bisogno e Mitbrain Endersorfe fino alla Divini Redemptoris, denuncia i totalitarismi che mortificano la dignità della persona, soffocano la vita sociale, innalzano lo Stato oltre il suo giusto valore e adottano la categoria discriminatoria di razza. Per il nostro tempo restano particolarmente attuali almeno tre intuizioni del suo insegnamento sociale: la consapevolezza che le ingiustizie non riguardano solo i comportamenti individuali ma anche le strutture economiche e istituzionali, il valore del principio di sussidiarietà che invita a rafforzare il tessuto associativo e comunitario evitando nuove concentrazioni di potere, il legame tra dignità del lavoro, giusta retribuzione e possibilità reale per le famiglie di condurre una vita umana decorosa. Nel contesto drammatico della Seconda Guerra Mondiale e degli anni della ricostruzione, il magistero di Pio XII offre un contributo significativo allo sviluppo della dottrina sociale, soprattutto attraverso i messaggi radiofonici natalizi, nei quali tratteggia i lineamenti di un ordine internazionale fondato sul riconoscimento della dignità umana, sulla giustizia e sulla pace. In quelle occasioni il Papa propone un dialogo con la società a partire da un richiamo esigente al diritto naturale, inteso come insieme di principi oggettivi che precedono gli interessi dei singoli e degli stati e che devono regolare la vita interna delle nazioni e le loro relazioni reciproche. Pio XII attribuisce inoltre un ruolo decisivo alle associazioni professionali, ai sodalizi dei lavoratori e ai vari corpi intermedi della vita economica e sociale, riconoscendo in queste forme organizzate della società un presidio essenziale per l'equilibrio civile e per la tutela del bene comune. Egli sostiene la necessità di uno Stato di diritto saldo per prevenire gli abusi di potere e riconosce nella democrazia uno strumento atto a favorire un esercizio corretto dell'autorità. Allo stesso tempo mette in guardia contro ogni pretesa di fondare il diritto sull'utile o sulla forza, ricordando che un ordine internazionale regolato dal vantaggio dei più forti espone i popoli più deboli alla sopraffazione e mina alla base la fiducia tra le nazioni. Individua infine nei profondi squilibri economici tra i paesi uno dei fattori che alimentano i conflitti. Per il nostro tempo, segnato da nuove forme di potere globale e da disuguaglianze crescenti, rimangono particolarmente significativi tre orientamenti: l'esigenza che il diritto preceda l'interesse, la consapevolezza che le disparità economiche sono terreno fertile per tensioni e violenze, e il valore di un tessuto associativo capace di mediare tra individuo e Stato.
essi continuano a offrire alla dottrina sociale criteri importanti per leggere le dinamiche della globalizzazione e per promuovere un ordine internazionale più giusto e pacifico. Abbiamo visto in questo episodio la nascita della dottrina sociale della Chiesa, i suoi primi 50 anni. Nella prossima puntata vedremo cosa accade negli anni del Concilio Vaticano II.

Leggiamo ora gli avvisi della parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Alle 11 la messa pro populo in parrocchia e alle 18 a San Bernardino la messa più la processione con le reliquie dei patroni. Alle 9.30 questa mattina si è celebrata in parrocchia la messa in memoria di Maria e Giovanni, Carminati Letizia e Gianni, Schinelli Elisa e Legramandi Pietro. Domani, 10 agosto, San Lorenzo. Alle 8.30 in parrocchia la messa in memoria di Ciocca Luigi, Camillo e Soliveri Angela. Alle 8.30 a Masano, alle 18 a Misano, messa più processione. Alle 18 a Vidalengo e alle 20.45 in parrocchia la messa per i defunti iscritti alle messe perpetue. Martedì 11 agosto, Santa Chiara, alle 8.30 in parrocchia in memoria di Vincenzo e Maria. Strina Giuseppe, Carmelo, Carazia e Orlando. Alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo, alle 18 a San Pietro, alle 20.45 a Masano. Mercoledì 12 agosto, alle 8.30 in parrocchia in memoria di Gigi, Irma, Valentino, Raff, Ambrogina e Battista, Primoli Giuseppina. Alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo. Giovedì 13 agosto, alle 8.30 in parrocchia in memoria di Gigi. Alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 a Santa Liberata in memoria di Pino e Andreina. E alle 20.30 a Vidalengo. Venerdì 14 agosto alle 8.30 in parrocchia in memoria di Milanesi Battista e famiglia. Alle 18 a Masano, a Vidalengo, a Misano e in parrocchia la messa festiva. In parrocchia anche in memoria di Milanesi Giovanni, Margherita Rosa e Luisa. Sabato 15 agosto Assunzione della Beata Vergine. Alle 8 San Pietro. Le messe di Masano e Misano delle 8 sono sospese. Alle 9.30 in parrocchia in memoria di Pierangelo, Maddalena e Giovanni, Gabriele, Carolina, Ambrogio e Carla. Alle 9.30 a Calvenzano, alle 10 a Vidalengo, alle 10.30 a Masano e Misano. Alle 11 in parrocchia la messa pro populo, alle 18 a Vidalengo, a San Bernardino e a Misano. Domenica 16 agosto alle 8 a San Pietro, a Misano e a Masano, alle 9.30 in parrocchia in memoria di Manzoni Paolo, Pino, Franco, Primo, Angela, Teresa e Luigi, Idalma, Andreina e defunti a famiglia Baruffi e Piardi. Alle 9.30 a Calvenzano, alle 10 a Vidalengo, alle 10.30 a Masano e Misano. Alle 11 in parrocchia la messa pro populo più il ricordo di Don Pino Bressani. Alle 18 a San Bernardino e alle 20.30 Vespri e Benedizione in San Rocco. Altri avvisi molto importanti. Allora, oggi è la festa di Santi Fermo e Rustico, esporremo per tutto il giorno le reliquie e dopo la Santa Messa a San Bernardino delle 18 seguirà la processione con le reliquie per il viale del santuario, via Roma e via vicinato. Il rientro sarà nella parrocchiale e alle ore 19.30 possibilità di cena insieme in oratorio. Sabato prossimo, solennità dell'Assunta, festa di precetto, le sante messe e gli orari festivi, compresa la festiva venerdì alle ore 18 in parrocchia. Venerdì alle ore 21, veglia di preghiera santuario. La santa messa di sabato sera alle 18 in San Bernardino. Non c'è la messa prevestiva della domenica. Viaggio a Roma. La parrocchia propone un viaggio a Roma dal 5 al 9 ottobre. Iscrizione e informazioni presso la segreteria parrocchiale. Nel periodo estivo l'oratorio San Luigi osserva questi orari 16.30 a 19 e dalle 21 alle 23.
Alberto e Lorenzo colgono l'occasione per salutarvi e augurarvi una buona domenica, una buona settimana. E come sempre vi chiediamo una preghiera per le tante persone che soffrono, per le troppe persone che soffrono.

0: puoi stare vicino a me o vuoi?
1: Canto numero 48, grandi cose.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore risorto vi liberi da ogni paura e la sua pace sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La nostra comunità oggi è in festa ricordando due testimoni della fede, i santi martiri Fermo e Rustico. Ci guidano le letture di questa domenica. Se Dio è radicalmente diverso dall'uomo e dal creato, come può essere presente nella nostra fragile storia? Infatti, la sua presenza è per noi, ma è diversa da come noi tendiamo a immaginarla. E tutte le nostre immagini sono inadeguate ad esprimere l'essenza e l'agire di Dio. In Gesù però abbiamo il segno più alto della sua presenza nella realtà umana. Come Pietro in mezzo alle onde, non abbiamo paura ad avvicinarci al Signore, a dirgli il nostro peccato e il nostro desiderio di salvezza. E Lui che è veramente il Figlio di Dio ci donerà di nuovo la sua presenza di pace. Tu, volto vero di Dio che svedi la sua presenza, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che riveli la potenza di Dio lasciandoti inchiodare sulla croce, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Tu che ci doni il soffio dello Spirito, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, guarda il tuo popolo che celebra il glorioso giorno dei santi martiri Fermo e Rustico e come frutto del loro sacrificio donaci l'invitta costanza nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello. Uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.

0: misericordia.
1: Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i Suoi passi tracceranno il cammino.
0: Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne. Egli, che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, incominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei il Figlio di Dio!» Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Mentre celebriamo la solennità dei nostri santi patroni, ci lasciamo guidare dalla parola di Dio di questa domenica, che parla della manifestazione di Dio. Sono sostanzialmente due teofanie, due manifestazioni di Dio, quelle che ci vengono presentate nella prima lettura e nel Vangelo. Per cogliere bene il significato della prima lettura dovremmo leggere anche gli antecedenti. Elia è il profeta che ha richiamato il popolo alla fedeltà alla legge di Mosè, in modo particolare al avrai un solo Dio, perché il popolo, soprattutto istigato dalla regina Jezabele, aveva introdotto culti ad altri dei e Elia si era, diciamo così, battuto contro questo. Per cui la regina minaccia la sua vita e lui deve fuggire. Lascia Israele, scende attraversando il deserto del Sinai fino al monte di Dio, l'Oreb. Sostanzialmente Elia fa il percorso contrario a quello che ha fatto il popolo di Israele. E il brano ha un continuo riferimento all'Esodo, perché su quel monte Dio si era manifestato a Mosè. E si era manifestato proprio in un vento gagliardo, in un terremoto e nel fuoco, e aveva dato a Mosè la legge, il segno dell'alleanza. Adesso sembra quasi rimangiarsi, no, non diciamo così, sembra sottolineare che c'è un altro modo di incontrare il Signore, perché l'osservanza dell'alleanza non basta. Il popolo che aveva i comandamenti non è stato capace di essere fedele. E allora ecco che Elia incontra il Signore non più nelle manifestazioni eclatanti, in cose strabilianti, un terremoto, un gran fuoco e cose di questo genere, perché il Signore non si incontra nei miracoli, ma il Signore si incontra nel sussurro di una brezza leggera. Per sé il testo dice nella voce di un silenzio. E questo allora ci ricorda come il cammino della nostra vita da credenti non può esulare dal silenzio. Certo, noi ci troviamo qui, stiamo vivendo un momento di incontro con il Signore, si renderà presente nel pane e nel vino, abbiamo ascoltato la sua parola, facciamo canti, quindi condividiamo questo stare insieme, ma non diventa vero l'incontro con il Signore se non siamo capaci di cercarlo nel silenzio. Quei brevi momenti di silenzio che la liturgia ci lascia durante la messa, ma soprattutto quel silenzio della preghiera personale, nella quale ci è dato di fare l'esperienza del sentire il sussurro della presenza del Signore. Se non lo troviamo lì, tutto il resto, anche l'osservanza fedele della legge, diventa semplicemente qualcosa di esteriore. Anche Gesù vive questa esperienza. Lui che, come abbiamo ascoltato domenica scorsa, voleva isolarsi un po' con i suoi discepoli per un momento di riposo, ma quando arriva là dove aveva progettato di arrivare, c'è pieno di gente che è corsa per ascoltare la sua parola, per chiedere il suo intervento, e spende tutta la sua giornata a predicare, a guarire malati, moltiplica i pani perché tutti abbiano un pezzo di pane per recuperare le forze. Poi quando è sera allontana i suoi discepoli, li manda via con la barca, allontana la gente perché se ne torni a casa, sale sul monte, lui solo. Anche lui ha bisogno del silenzio, non semplicemente per ritrovare energie, ma per ritrovare la presenza del Padre, che spesso rischiamo di perdere dentro le tante cose che affollano la nostra vita. E allora, mosso da questo nuovo, profondo incontro con il Padre, Gesù compie un'azione divina, cammina sulle acque, come dice il Salmo, descrivendo la notte dell'Esodo, quando Dio ha aperto le acque del mare camminando sulle acque senza lasciare impronte, e aprendo quelle acque ha aperto al popolo la possibilità di fuggire dall'Egitto. Gesù che mostra la sua divinità però coinvolge. Pietro questo lo capisce bene, perché se Gesù è capace di camminare sulle acque, allora lo posso fare anch'io, non per pretesa, non perché voglio essere bravo come lui, ma perché voglio imitare il mio maestro. Se sei tu, comanda che anch'io faccia.
E questo è il compimento di quell'incontro personale con il Signore, perché il compimento della nostra fede sta nella imitazione di Cristo. Se siamo qui a elogiare i grandi martiri dell'antichità, compresi i nostri martiri Fermo e Rustico, non è perché hanno fatto cose eclatanti, hanno assomigliato a Cristo. Fedeli alla parola, fedeli all'impegno di essere cristiani, hanno preferito accettare la morte che neanche rifiutare la fede. E in questo senso hanno assomigliato a Cristo che è salito sulla croce. Anche loro hanno accolto la morte nel martirio come testimonianza di amore a Dio. E in questo senso allora il compimento della nostra fede, del nostro incontro con il Signore, è l'imitazione di Cristo, che non vuol dire che dobbiamo fare miracoli, ma dobbiamo cercare di riprodurre in noi i sentimenti, le emozioni, le scelte che Gesù ha fatto. Per questo tutte le domeniche riascoltiamo il suo Vangelo, per avere davanti agli occhi un modello a cui ispirare la nostra vita. Ciascuno nella propria vocazione, nella propria scelta di vita, ma ciascuno impegnato ad assomigliare sempre di più al Signore per essere davvero Suoi discepoli.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Imploriamo la misericordia del Padre per l'intercessione dei santi patroni Fermo e Rustico che hanno testimoniato l'adesione a Cristo con il martirio. E diciamo, Signore, salvaci.
1: Signore, salvaci. Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, soccorri le tue chiese nella tempesta della storia. Noi ti preghiamo.
0: Signore, salvaci.
1: Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, dona all'umanità che ami legislatori saggi e la concordia tra le nazioni. Noi ti preghiamo.
0: Signore, salvaci.
1: Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, dona serenità a coloro che vivono un tempo di riposo. Noi ti preghiamo.
0: Signore, salvaci.
1: Cristo Gesù, Figlio del Dio vivente, la forza che ci doni dall'Eucaristia che celebriamo, ci doni di imitare i nostri patroni. Noi ti preghiamo.
0: Signore, salvaci. Signore Gesù, parola che dà vita all'universo, con la tua risurrezione hai vinto le forze della morte. Vieni in aiuto alla nostra fragile fede e guidaci alla riva sicura del regno del Padre tuo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre Santo, i doni che ti offriamo in memoria dei santi Fermo e Rustico che hanno versato il sangue per la fede. E concedi a noi di perseverare nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dai santi martiri Fermo e Rustico, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che rivedi nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi
3: e con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
4: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

0: Preghiamo. Infondi in noi, Signore, la sapienza della croce che ha illuminato i tuoi santi martiri fermo e rustico, perché fortificati da questo sacrificio aderiamo pienamente al Cristo e collaboriamo nella Chiesa alla redenzione del mondo. Per Cristo nostro Signore. Troviamo sul foglio gli avvisi per la settimana. Ricordo che sabato è la solennità dell'Assunzione di Maria, festa di precetto, per cui ci sarà la prefestiva venerdì alle 18, la messa agli orari festivi del sabato. Non ci sarà la prefestiva sabato sera della domenica, perché sarà la messa dell'Assunzione a San Bernardino. Poi domenica le messe agli orari soliti. Ci sono in giro i programmi per un viaggio a Roma che proponiamo per i primi di ottobre, iscrizioni in segreteria parrocchiale. La festa dei Santi Patroni ci porta con la sua tradizione andare a visitare l'immagine, insomma, a Porta Vicinato, dove volgere la supplica ai nostri Santi Patroni. Lo faremo non questa sera dopo cena, ma alle ore 18 al termine della messa a San Bernardino. Partiremo da là con le reliquie che portiamo là, andremo davanti all'immagine a Porta Vicinato per la supplica e poi torneremo qui nella chiesa parrocchiale per riportare qui le reliquie. Adesso innalziamo ai nostri Santi Patroni la supplica. A voi, martiri fermo e rustico, ancora una volta vogliamo affidare la nostra comunità cristiana e tutta la città di Caravaggio. Voi potete leggere nei nostri cuori i tanti pensieri, le gioie, le preoccupazioni. Voi conoscete le persone a cui vogliamo bene, le nostre famiglie, gli anziani e gli ammalati, i ragazzi e i giovani che si affacciano con entusiasmo alla vita, i bambini che sono ancora nel grembo delle loro madri e coloro che sono giunti alla fine del loro cammino in mezzo a noi. Tutti vogliamo porre ancora una volta sotto la vostra protezione. A voi che siete stati pronti a sacrificare la vita per il Vangelo, vogliamo affidare il Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i nostri sacerdoti e i giovani del nostro seminario. Siano anche loro capaci di consumare la loro vita a servizio del Vangelo. Voi che siete stati veri testimoni di Cristo, sostenete le persone di speciale consacrazione e pregate il Signore per i nostri catechisti, gli educatori degli oratori e tutti coloro che nella nostra comunità si impegnano a servizio dei poveri e dei sofferenti. Possano far avvertire con le loro parole e le loro vite la gioia dell'essere stati chiamati ad essere pietre vive della Chiesa. Con profonda fiducia, come fecero prima di noi i nostri padri, affidiamo tutta Caravaggio a voi, martiri della fede. Continuate ad intercedere per noi presso Dio. Guidate coloro che sono stati chiamati a governare la nostra città. Allontanate da noi ogni pericolo ed ogni male e questa comunità possa crescere nella concordia e nella pace. Siate compagni del nostro cammino fino al giorno in cui il Signore ci chiamerà a condividere la stessa gloria nel Regno dei Cieli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, il tema della santità. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

I santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi. Sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze.

0: E come anticipato, oggi parleremo di santità. E lo faremo in compagnia di un grande amico della Radio Vaticana, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Iniziamo la nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: I santi non invecchiano mai, praticamente mai, non cadono mai in prescrizione. Essi restano continuamente testimoni della giovinezza della Chiesa. Essi non diventano mai personaggi del passato, uomini e donne di ieri. Al contrario, essi sono sempre gli uomini dell'avvenire evangelico dell'uomo e della Chiesa, i testimoni del mondo futuro. Don Tullio, possiamo affermare che i santi sono dei cristiani nel senso più pieno della parola?
1: Sì, sicuramente sì. Siamo tutti chiamati appunto a vivere la santità, quindi a testimoniare come siamo capaci, come riusciamo questa unione particolare con Dio, quale risposta alla chiamata profondamente evangelica. Insomma, non sono i santi figure distanti da noi. Beh, di per sé siamo chiamati tutti alla santità, evidentemente, e proprio nel momento in cui siamo capaci di creare questa relazione particolare con Dio attraverso la preghiera, attraverso l'incontro con i fratelli, noi auspichiamo, lo chiediamo, che si possa rivelare qualche cosa rispetto al messaggio buono appunto del Vangelo.
0: Ecco, ma la Chiesa oggi è ancora capace di indicare la santità come una meta desiderabile, Don Tullio?
1: Ma la Chiesa ha il dovere, mi sento di dire, ed è quello che insomma fanno i papi continuamente, ha il dovere di ricordare che la meta grande, diciamo così, l'obiettivo grande del cristiano è di vivere con questa tensione. Non vuol dire che ci si riesce, però certamente con il desiderio grande di gustare la bellezza del messaggio evangelico nel momento in cui diventa per me un'esperienza, una testimonianza per me buona, inevitabilmente auspichiamo la testimonianza nei confronti degli altri. È un po' questo, io credo, questo legame che nasce tra me e il Signore e i papi, diciamo il Magistero ce lo ricorda continuamente, perché in un mondo di persone con gran rispetto, disperate, che non riescono più a capire qual è il senso della vita, i vari modelli che ci vengono proposti, veicolati, sono incapaci di soddisfare pienamente il desiderio vero del cuore, la Chiesa mi dice, mi ricorda, guarda, questo è l'ideale che io ti propongo, vale la pena? E la Chiesa, il Vangelo, dice sì, guarda che vale la pena, anche se sembra contraddire, certamente contraddice, quei modelli, quegli ideali che la società in senso più ampio, insomma, ci propone, ci trasmette.

0: Con il suo documento Gaudete et Exultate, Papa Francesco rinnova la chiamata universale alla santità, un tema questo molto presente anche in San Giovanni Paolo II. Perché, secondo lei, questi due papi lo sottolineano così fortemente?
1: Ma io credo proprio per richiamare, sottolineare che la santità non è un'attenzione, una possibilità per pochi, ma è una chiamata per tutti, la chiamata universale alla santità. Universale vuol dire chiunque, tutte le persone che si riconoscono nella fede cristiana, tutti i battezzati siamo chiamati alla santità. E questo cioè non è un privilegio per pochi, mi sento di dire, ed è interessante nel documento di Papa Francesco, appunto, lui parla della santità dalla porta accanto, cioè non più quei santi per certi versi irraggiungibili, però a me piace appunto ricordare quanto sottolinea il Papa, le persone che vivono vicino a noi. Io credo tutti abbiamo questa devozione nei confronti dei nostri genitori, innanzitutto particolarmente la mamma e le mamme, però le molte persone con cui viviamo, posso raccontare la mia esperienza in ospedale ad esempio, però ciascuno può raccontare di sé e cogliere quei segni, appunto, in grado di rivelare un qualche messaggio rispetto al Vangelo. E la Chiesa è chiamata, io credo che sia anche un po' un dovere, di ricordare, guarda, che la meta e l'obiettivo grande è quello della santità, non pensare chissà quali grandi cose devi fare e dobbiamo fare, ma nel nostro vissuto ordinario quotidiano, ciascuno nel proprio ambito lavorativo o nel proprio ambito familiare.
0: Ecco, come diceva lei, la santità è certamente straordinaria, ma si costruisce nell'ordinario, nella vita quotidiana, e non si diventa mai santi da soli.
1: Credo che sarebbe un controsenso. Insomma, io sono santo e divento santo proprio nella relazione con l'altro, con gli altri. E questo è anche bello in una società fortemente ripiegata su se stessa, o comunque laddove l'ideale che viene proposto è quello della autoglorificazione, quindi l'ideale narcisistico, no? Si dice, siamo una società profondamente narcisistica. No, il messaggio del Vangelo, quindi la santità, mi dice: guarda, che diventi santo nel momento in cui vivi profondamente la relazione con l'altro, che richiama la relazione profonda, personale, che sono chiamato a vivere con Dio stesso. E come dicevo, allora sono capace, riusciamo a cogliere nel vissuto ordinario, non so, posso raccontare la mia esperienza, nel modo con il quale l'infermiere si prende cura della persona ammalata, il modo con cui lo lava, è attento, il modo con cui il medico entra in dialogo col paziente, il modo con il quale il familiare si prende cura del malato. Ecco, per me diventano richiami, segni che dicono la verità del Vangelo. Io la leggo così, l'altro la leggerà in altro modo, ciascuno la legge un po' come meglio crede. Per me è rasserenante ed è anche confortante cogliere questi molteplici segni. Allora diventa vera per me la parola del Vangelo quando Gesù dice: guardate i campi che biondeggiano per la mietitura. E questo è vero. Cioè, la mia sensazione è che talvolta siamo troppo orientati a vedere le cose negative che non funzionano, che le vediamo tutte. Il cristiano non è uno stolto che non vede la realtà, la vede come la vede chiunque altro, ma nei frangenti, negli angoli anche oscuri particolari, però intuisce e coglie quel segno e richiama la parola del Vangelo. Mi piace anche ricordare il cardinale Martini, che è stato cardinale di Milano evidentemente, quando diceva che lo Spirito Santo, perché ovviamente la santità richiama inevitabilmente l'azione dello Spirito Santo, diceva che lo Spirito Santo è molto più preoccupato di noi, e lo Spirito Santo opera, agisce prima di noi e meglio di noi. Ed è vero, arriva prima di noi stessi, del nostro agire, del nostro operare. E questo diventa ulteriormente consolante, perché so che nel momento in cui sono chiamato a vivere il mio servizio in quanto cappellano, eccetera eccetera, so che lo Spirito Santo sta già operando prima di me. Come non lo so, però nei segni che colgo dico: guarda, è vero che lo Spirito Santo sta operando e agendo in questa persona, in questa relazione, e a me è dato di cogliere questa verità.

0: La manifestazione della santità della vita quotidiana non va cercata nell'estasi o nei fenomeni straordinari che talvolta si associano ad essa, ma in coloro che fanno delle beatitudini la loro carta di identità.
1: Sì, credo che sia proprio vero, anche se quando parliamo di beatitudini, un po' il manifesto della vita stessa di Gesù, diciamo che arriva a un livello profondamente umano e quindi profondamente, se vogliamo, elevato. Nel momento in cui intuisco e riconosco un aspetto particolare della beatitudine testimoniata da Gesù, ancora una volta arrivo a intuire e riconoscere che si sta rivelando la parola buona del Vangelo. E per noi, credo per tutti, insomma, diventa consolante quando sappiamo cogliere anche nei santi che abbiamo conosciuto, nei santi recenti, insomma, le persone che abbiamo incontrato e quant'altro, sappiamo intuire e riconoscere la parola buona in quella particolare beatitudine. Allora diventa bello gustare la parola buona del Vangelo.

0: Don Tullio, possiamo concludere dicendo che il mondo ha urgente bisogno di una primavera di santità che accompagni gli sforzi della nuova evangelizzazione ed offra all'uomo del nostro tempo, spesso deluso da vane promesse, tentato dallo scoraggiamento, ecco, un'indicazione di senso e un motivo di rinnovata fiducia, Don Tullio?
1: Io credo proprio di sì. Ed è interessante quando parlava appunto dell'indicazione di senso. Noi viviamo in una società, mi sento di dire, che ha perso di vista completamente qual è il senso del proprio vivere. Ma questo vale un po' per tutti, credenti, no, almeno la mia esperienza, credenti non credenti, cristiani non cristiani. Perché noi facciamo tante cose, ma la domanda, ma per quale ragione la faccio? E soprattutto per quale ragione la faccio proiettata rispetto allo sguardo complessivo della mia vita? E diventa problematico rispondere. Noi seguiamo quelli che vengono presentati come modelli in grado di soddisfare pienamente la propria vita e la propria esistenza. Beh, me lo concede, è un po' inevitabile per me. Allora, i vari modelli che vengono proposti, il successo, il denaro, il prestigio, la bellezza, la carriera, qualunque cosa, ecco, tutti questi modelli, forse buoni in sé, io non lo metto in dubbio. Il mio problema è che mostrano il campo nel momento in cui ci si confronta con le situazioni problematiche della vita. Appunto, svolgo il servizio in istituto, in ospedale, tutte le persone che sono lì sono ammalate, hanno una patologia importante, hanno un cancro. Ecco, nel momento in cui ci si confronta con situazioni di questo genere, tutti gli ideali che la società mi propone come in grado di dare senso e significato alla mia vita mostrano il limite. Ho bisogno di altro. La santità a me sembra che mi aiuti, perciò la proposta del Magistero, mi aiuti a intuire, a riconoscere un senso che non si ferma al limite ultimo della morte, ma capace di attraversarlo. Qualcuno può anche dire, talvolta anche con effetto, insomma, un po' scherzandomi, mi dicono: ma sono tutte storie che inventate voi. Dico: guarda, può anche essere così, trovami l'alternativa, cancelliamo tutto ciò che riguarda la fede, non ho problema a metterlo. Cosa mi proponi in contrario, cosa mi offri? E il caso non lo so. Allora, guarda, non ho pienamente compreso da questa parte la prospettiva del Vangelo, ma se non altro mi dà una speranza, se non altro mi dà una possibilità concreta alla luce di ciò che posso vedere, intuire e riconoscere. E nella più grande libertà, nel più grande rispetto, a me sembra che il cristianesimo è in grado di dire ancora oggi qualcosa di significativo per l'intera umanità, non solo per le persone che si dichiarano credenti.
0: Don Tullio, finisce qui la nostra chiacchierata, è sempre una gioia ascoltarla.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano, e grazie a voi, amici in ascolto, per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

0: Con un evento particolare per Cremona che è l'Ultracon 2026 e quindi proprio di fumetti parliamo e lo facciamo con due ospiti estremamente competenti in materia, entrambi insegnanti al Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona. Abbiamo Francesca Follini, fumettista, disegnatrice e storyboarder, benvenuta.
1: Grazie.
0: E Simone Riccardi, graphic designer, illustratore e art director.
2: Ciao a tutti.
0: Benvenuto anche a te. Grazie. Abbiamo introdotto il tema della puntata. Più o meno ci siamo fatti un'idea del perché siete qua. Avete davanti a voi dei fogli, presto scopriremo a che cosa servono. Noi però prima di iniziare ufficialmente celebriamo il nostro solito rito. Quindi ci affacciamo? Ci affacciamo. Allora, avete davanti a voi dei fogli, siete entrambi illustratori, fumettisti, insegnanti. Vi chiederei, intanto che facciamo la nostra puntata, di fare una vignetta della nostra puntata. Ovviamente disegnate mentre l'altro sta rispondendo, sta parlando, quindi nel momento in cui tocca a voi, passate il foglio. Scegliete voi chi comincia a disegnare, così capiamo chi... Chiaramente, certo, comincia pure.
1: Ma lasciamo ai giovani.
0: Lasciamo ai giovani
1: l'onore.
2: Faccio il cavaliere se vuoi.
1: Va bene, mettiamola come preferisci. Comincia tu.
0: Vai, allora tu comincia con il disegno. Intanto noi partiamo dal Centro Fumetto Andrea Pazienza. Partiamo da qui.
1: Va bene, volentieri.
0: Vai, dici un po'.
1: Allora, noi collaboriamo già da parecchio tempo con il Centro Fumetto Andrea Pazienza, che è un'istituzione culturale ormai saldissima nella città di Cremona. Per chi non lo conoscesse, biblioteca, centro aggregativo, è un centro che si occupa del fumetto a 360 gradi. Noi lo conoscevamo già come frequentatori quando eravamo ancora ragazzini e poi piano piano come autori e anche poi come insegnanti abbiamo cominciato a collaborare e oggi facciamo proprio parte del tessuto appunto dei docenti ormai io da parecchi anni. Simone già da un paio d'anni, due o tre, e abbiamo cominciato appunto a portare il fumetto anche non soltanto come autori ma anche proprio come insegnanti.
0: E ci stiamo preparando in fase di registrazione, ma c'è l'Ultracon questo weekend di uscita della puntata. Che evento è per Cremona?
1: Allora, è da qualche anno che ha cominciato, no, da due o tre forse, due o tre anni, che appunto...
0: Puoi intervenire anche se stai disegnando, ti accettiamo lo stesso.
1: Che questa fiera, questo evento è arrivato anche nella città di Cremona. Ci sono parecchie fiere che si svolgono in Italia, una su tutti Lucca Comics, ma ce ne sono parecchi altri come il Treviso Comic Book Festival, che è molto bello. Appunto arriva Ultracon e è un discreto successo di pubblico, vuol dire che anche Cremona e il territorio hanno un'attenzione e una voglia di scoprire di più del mondo dei fumetti che probabilmente non ci potevamo neanche aspettare. Proprio come fumettisti intendo, okay. Noi non facciamo parte dell'organizzazione chiaramente, certo. Quindi noi collaboriamo, nel senso che abbiamo in programma alcune attività proprio all'interno della programmazione del festival, della fiera, e andiamo con lo stand col Centro Fumetto. E che dire, è sicuramente un evento che portando i riflettori sul fumetto ha una forte utilità anche proprio per tirarci fuori da quella che è un po' la nostra piccola nicchia.
0: Una nicchia.
1: Esatto, la nicchia in cui ci muoviamo di solito.
0: Cambio intanto così. Sì. Simone, partecipi più come diciamo disegnatore, illustratore, formatore, insegnante o più come appassionato?
2: Dici all'Ultracon, sì. Stiamo parlando? Sì, no, allora, diciamo che il primo anno mi ricordo di aver partecipato proprio come curioso, ho fatto un giro così, curiosando, proprio come diceva la Franci, per vedere un po' come nel nostro territorio si potesse coniugare
0: combinare.
2: Il mondo del fumetto. Poi mi è piaciuto molto, quindi sono andato col Centro Fumetto a fare diverse workshop, diversi incontri, disegnando dal vivo. Noi andiamo sempre allo stand e quindi siamo sempre disponibili per fare delle dediche, dei disegni dal vivo, però ci siamo anche occupati di fare proprio dei mini corsi, dei momenti interattivi, disegnando appunto dal vivo o insegnando anche ai bambini o a chi fosse interessato le basi per il fumetto.

0: Bella, bella come esperienza. Ho visto l'anno scorso ormai Lucca
1: Sì.
0: e tantissime attività di questo tipo, veramente incredibili. Cioè l'attenzione da parte dei più piccoli anche sul magari rubare qualche segreto a qualche disegnatore è stata veramente, qualche illustratore è stato veramente molto molto bello. Allora, ci spostiamo in una delle nostre rubriche, quindi andiamo nel nostro quadrante. Di solito nel quadrante diamo qualche numero, vado molto rapido, eh. Allora, la fonte è l'AIE, con i dati presentati al Lucca Comics. Rispetto al 2019 il mercato del fumetto resta in crescita vertiginosa, più 193% delle copie e più 196% del valore. Cosa sta secondo te dietro questa crescita?
1: Qua voglio anche collegarmi a quella che potrebbe essere un'idea della Francesca, è una cosa di cui dibattiamo e chiacchieriamo molto animatamente, penso anche al Centro Fumetto, tra appassionati e non, in continuazione, perché abbiamo visto proprio crescere questa passione per il fumetto. Abbiamo visto le sezioni dei fumetti ampliarsi sempre di più, inglobare quasi le librerie e io, appunto, avendo iniziato anche recentemente con l'insegnamento per i bambini, noto molto, molto interesse. Cioè, vedo che i bambini, i ragazzi, comunque gli adolescenti ancora, leggono molto, appunto, sono molto affascinati dalla capacità di raccontare, di comunicare con loro delle tematiche che magari con altri mezzi artistici non fanno più fatica, diciamo. No? Quindi il manga o anche il fumetto proprio tout court
0: Classico,
1: italiano, è
0: diciamo.
1: classico, esatto, riesce a comunicare con loro proprio perché viene da un mondo che parla la loro lingua, secondo me, ecco.
0: La presenza delle immagini aiuta in questo, qui chiedo a entrambi perché siete tutte e
1: Sì,
0: due
1: secondo me sì.
0: decisamente sul pezzo.
2: Beh,
1: Sì,
2: io scusami, non ti
1: continuiamo, vai.
2: volevo parlare. Io sono un po' altalenante perché può aiutare moltissimo, ma in alcuni casi è un forte blocco. Io sono un po' arrivata a questa visione rispetto a quello che sono i disegni all'interno dei fumetti. Perché il fumetto è prima di tutto un modo di raccontare. Quindi è sicuramente una storia raccontata poi tramite disegni, tramite sceneggiatura. Non per niente sono storyboarder, quindi questa cosa qua la devo mettere.
0: Mettiamola subito.
2: Esatto, la devo mettere subito come puntello e il disegno sicuramente accompagna la narrazione, ma ci sono tanti stili di fumetto, soprattutto quando si comincia, si ha in mente uno stile un pochino più tradizionale, più mainstream, quando ci si addentra un po' meglio, magari anche più nell'ambito graphic novel, si scoprono tutta una serie di stili, magari più autoriali, più di ricerca. Ecco, in questo senso il disegno può essere può fare da traino. Se il disegno è nelle proprie corde, ma può essere anche un po' rigettante se invece è una tipologia di disegno magari più stilizzata, più particolare, più autoriale e quindi a volte certe storie non vengono fruite perché il disegno è meno facile, meno, come dire, risuona meno.
0: In questo si cerca una mediazione oppure comunque l'autore è fedele al suo stile, quindi lo porta avanti così com'è.
2: Qua si aprono tantissime vie perché dipende molto da qual è la finalità. Ci sono magari fumetti che nascono proprio in maniera più standard perché sono all'interno per esempio di collane, di serie e quindi hanno delle necessità anche grafiche di un certo tipo, oppure nascono da un'esigenza autoriale di pura espressione che poi a livello editoriale viene raccolta e pubblicata. Quindi anche in questo caso si aprono tante discussioni, tante possibili letture. Alla fine noi parliamo dei fumetti come se fossero una cosa semplice, ma è un universo narrativo, visuale e veramente complesso. Quindi alle volte poi la complessità sopraggiunge anche all'interno di quello che deve essere una chiacchiera così informale.
0: Allora, giusto perché avete introdotto il tema complessità, chiaramente nella categoria che abbiamo citato prima, fumetti ci sta dentro di tutto. Prima distinzione fondamentale, fumetti e manga, qual è?
2: I manga sono un tipo di fumetto, quindi non è una distinzione, è
0: Una
2: una
0: sottocategoria,
2: sottocategoria,
0: ok.
2: esatto. Sono i fumetti giapponesi, quindi il manga, con la parola manga, noi stiamo parlando proprio della fetta che viene dal Giappone dei fumetti, che hanno delle caratteristiche visuali molto delineate, quindi con degli stili grafici di un certo tipo, delle costruzioni delle tavole molto impattanti, insomma, dal punto di vista visuale hanno una forte identità e da un punto di vista narrativo raccontano veramente veramente qualsiasi tipo di storia, che è un po' la ricchezza del manga e del fatto che poi dopo trovi così tanti lettori, perché riuscendo a coprire veramente tantissime tematiche, tantissimi spunti storici, cioè di storie non storici, tantissimi spunti, riesci davvero ad arrivare a chiunque, a qualsiasi tipo di lettore.
0: Riccardo, un po' lo dicevi prima, no? Cioè tanti tipi di lettori diversi, fasce d'età diverse, è un po' una ricchezza questa, no? Del mondo fumetto.
1: Sì, assolutamente, io sono d'accordissimo con la Franci, diciamo che la scrittura è una cosa che secondo me passa molto in secondo piano, essendo il fumetto molto visuale. Però la capacità di scrivere, di raccontare con dei ritmi che sono unici per il fumetto, sono distinti dal cinema, sono distinti dalle serie TV, hanno una loro particolarità che appunto si scopre imparando a scriverla e disegnandolo proprio. Ecco.
0: C'è, per sostenere quello che dici, c'è un carissimo amico che è appassionatissimo soprattutto manga e lui, quando mi cita qualche storia che sta leggendo, mi dice sempre: no, questo è scritto benissimo. Mai mi dice: è disegnato benissimo. Sì. Cioè, questa attenzione alla scrittura effettivamente la coglie anche il lettore, evidentemente.
1: Sì, assolutamente. Perché diciamo che è proprio un tutt'uno. Il fumetto non è fatto soltanto di disegno, di scrittura, ma di entrambe le cose amalgamate alla perfezione. Diciamo che i maestri assoluti del fumetto sono quelli che riuscivano a coniugare queste due anime, ecco, alla perfezione. Sì.
0: Allora, adesso vi chiedo di interrompere il vostro disegno perché apriamo la nostra seconda rubrica. Ci spostiamo nelle lancette. Prima dell'inizio della puntata vi ho preannunciato che questa sarebbe stata la rubrica in cui dovevate collaborare. Quindi, in un giro di lancette, 60 secondi, ok? Vi chiedo di creare una trama high level, ok? Un visual per un fumetto ambientato a Cremona, ok? Quindi, chi sarà il protagonista o chi i protagonisti, cosa non può mancare, cosa ci deve essere e con quale stile raccontarlo. Quindi, potete accordarvi, non dovete disegnarlo, nel senso, okay. Potete semplicemente raccontarcelo e definirci come lo immaginereste un fumetto nuovo ambientato a Cremona. Pronti?
2: Ma abbiamo delle indicazioni stilistiche, cioè deve essere
0: la vostra scelta.
2: Genere,
0: decidetelo voi.
2: Target, ok.
0: It's up to you. Via. Okay.
2: Perfetto, allora facciamo una cosa target ampio. Quindi...
1: Ampissimo, vai.
2: Perfetto, si finisce sempre poi dopo per parlare di... Ci mettiamo torrone?
1: Sì.
2: Violini?
1: Sì.
2: Ok, ci mettiamo cremoncino?
1: Il cremoncino? Sì.
2: Perché vabbè, l'ho disegnato io.
0: Allora sì, allora ci vuole.
1: Tutto suo.
2: Allora facciamo cremoncino che durante la festa del torrone, così copriamo già anche questo, deve risolvere un enigma perché è scomparso il museo, dal museo del violino è scomparso lo Stradivari. Gli appare in sogno il fantasma di Stradivari che gli dice...
1: Quindi soprannaturale.
2: Okay. Sì, ci mettiamo dentro
0: c'è
2: un po' di...
0: soprannaturale.
1: Okay.
2: Cioè c'è la festa del torrone, abbiamo il protagonista che... che è il nostro cremoncino.
1: Quindi giallo, ok? Soprannaturale.
2: Sì, ci mettiamo un po' di indagine, un po' la Detective Conan, però con degli elementi di soprannaturale, spirituale.
1: Di Stranger Things, stiamo andando verso...
0: Sì. Beh, siamo in tema, mi sembra che siamo perfettamente in tema.
2: Pare che piaccia.
1: Ottimo.
0: Dicono così.
2: Noi non abbiamo il sotto sopra, non abbiamo qualcos'altro, abbiamo la festa del torrone.
1: Siamo sopra.
0: Più sopra di così è dura.
2: Stiamo andando veramente sul trash. Ok, quindi...
1: Anche umoristica volendo, perché non bisogna essere per forza seri.
2: L'apparizione del fantasma, così una cosa un po' shakespeariana.
0: Sì, esatto, sì, che è soprannaturale ma comunque bello. Anche di ironico.
1: E poi quindi, possiamo...
2: E parte la nostra ricerca dello Stradivari sparito.
1: Giusto? Potrebbe essere una bella serie lunghissima in cui lo Stradivari è soltanto un MacGuffin o una scusa per far conoscere tutta la provincia di Cremona.
2: Così cioè, portiamo...
1: inserire personaggi.
2: Pensa, parlate sempre solo di violini, invece il violino è lo
1: c'è molto di più
2: per poi dopo farci scoprire.
0: È lo strumento letteralmente, metaforicamente, per scoprire il territorio.
1: Esatto.
0: Ce l'avete,
2: direi che ce
0: quando
2: l'abbiamo
0: sarà
2: fatta, no?
0: Editato e stampato, sapete dove presentarlo.
1: Se vuoi entrare anche tu nella storia o gli ospiti qua del podcast, si potrebbe benissimo usarvi come comparsa.
0: Potete dire che è stato nascosto qui, invece no, non sappiamo niente, non sapevamo assolutamente nulla. Bello, bello, ci piace. E per una volta abbiamo parlato di Torrone, non di Marubini, quindi questo, questo era importante. Ci spostiamo ora nella nostra ultima rubrica e parliamo di legame, rapporti tra fumetto e realtà. Apriamo il nostro osservatorio. Notizia raccontata, cito Sky Arte qualche giorno fa, nel 70° anniversario della nascita di Andrea Pazienza, il Maxi rende omaggio a uno degli artisti più radicali e visionari del Novecento italiano con la mostra Andrea Pazienza, la matematica del segno. Quindi Maxi, museo dedicato all'arte del XXI secolo, dedicata, una mostra interamente dedicata a Andrea Pazienza come il centro fumetto di Cremona. Che rapporto c'è tra fumettista, in questo caso Andrea Pazienza, e la realtà?
1: Bella domanda.
2: Vai, comincia tu, io finisco così.
0: Hai detto bella domanda, ti tocca cominciare.
1: Bella domanda, no, bellissima domanda, perché il fumetto è, può essere appunto, come diceva anche prima, o dicevamo prima tutti, un'analisi sulla realtà, può essere alta letteratura, come può essere intrattenimento. C'è dentro tutto, è proprio un linguaggio a 360 gradi e credo che Andrea Pazienza sia rimasto nel tempo proprio perché non aveva paura di parlare di nulla, parlava di tutto, dell'intimità profonda dello studente che era, che viveva a Bologna, oppure inventandosi personaggi assurdi. Parlava un po' di tutti e parlava un po' per tutti, diciamo, ecco, aveva quella capacità lì e quella sensibilità, credo, proprio, soprattutto. Sì.
0: C'è a volte forse la percezione che per la scrittura in generale, ma per il fumetto ancora di più, siccome tante volte si esce dal semplice naturale, si stia parlando di qualcosa che non ha nulla a che vedere con la realtà, invece no, ci dicevi esattamente il contrario.
1: Sì, secondo me sì, sì, assolutamente. E magari appunto lo stile può allontanare, può sembrare una cosa molto diversa dal reale, ma penso che invece sia tutto il contrario. Un altro esempio di un autore contemporaneo che potrebbe essere Gipi, che ha uno stile molto stilizzato, molto semplice, o anche Zero Calcare, banalmente. Sono due autori che sono famosissimi in tutto il mondo perché raccontano proprio le storie quotidiane, italiane, della vita quotidiana, con una capacità di sintesi e di sensibilità altissima.
0: Zero Calcare, che intanto cambiamo, Zero Calcare è una serie, un fumetto che diventa serie TV, fenomeno particolare.
2: Beh, questo è sicuramente un modo di portare l'attenzione mainstream sul fumetto, perché così come anche gli anime con i manga.
0: A cui siamo però abituati, no? Cioè è una cosa forse a cui siamo più abituati. Perché
2: sì, perché quando li chiamavamo cartoni animati, esatto, li guardavamo in TV.
0: Fa
2: e
0: parte
2: quindi
0: della nostra infanzia.
2: Poi si scopriva che wow, il cartone animato aveva anche la versione cartacea, che magari era anche più avanti della serie regolare, tipo Dragon Ball, no? Per cui avevi anche dei poteri poi dopo divinatori. Per,
0: esatto,
2: potevi
0: con
2: già
0: gli amici.
2: Sì, esatto. Ma secondo me succede questo, succede quello. E quindi dicevamo, tornando a Zero Calcare, che appunto riesce a fare il salto, uscire dalla piccola nicchia che dicevamo e arrivare al pubblico mainstream, sicuramente è un'ottima occasione. Innanzitutto complimenti a Zero Calcare, ma anche un'ottima un ottimo modo per poter portare l'attenzione sul fumetto di tutta quella fetta di pubblico che magari altrimenti non ci sarebbe arrivata per vie normali, ecco, per cui tramite la serie TV approda poi dopo in libreria e al gancio, e allora scopre che ehi, ma ci sono anche altre
0: non
2: storie,
0: c'è solo quello che ho visto,
2: esatto, e quindi tutto quello che può portare più persone a conoscere i fumetti ben venga.
0: Arriviamo a una questione che immagino stia a cuore a entrambi, visto come vi ho presentati e ci avete tenuto a essere presentati, che è quella formativa, che troppo non si distacca da quello che abbiamo appena detto. Cioè più persone conoscono questa realtà, più persone ci si possono avvicinare e magari scoprire di avere un talento, una passione per questo mondo. Come vivete l'aspetto formativo, sia a livello personale sia all'interno del centro fumetto?
2: Allora, personalmente, sicuramente una delle cose migliori che mi sia successa. Inizialmente non avrei mai pensato di avere un così tale arricchimento dall'insegnamento. Pensavo che fosse semplicemente il solito modo per arrotondare o per fare qualcosa che non fosse stare sempre alla scrivania, e questo sicuramente fa parte del quadro, eh? Per cui non posso negare che ci sia un aspetto proprio lavorativo, professionale e professionalizzante, ma devo dire che anche da un punto di vista proprio personale è un arricchimento continuo, è un mettere continuamente in discussione quello che so da un punto di vista professionale, quello che apprendo man mano, e confrontandomi con ragazzi, con bambini, con anche adulti, perché i corsi che faccio io sono proprio la fascia per tutti.
0: Okay.
2: Quest'anno li abbiamo promossi dai 14 ai 99 anni, proprio perché l'ambizione è proprio quella di portare al di là del appunto al di là di quelli che sono dei limiti, portare fumetto e disegno oltre, portarli dappertutto. Quindi dicevo, da un punto di vista personale mi mette continuamente in discussione, e nell'insegnare imparo anch'io e scopro sempre cose nuove nel modo di spiegare cose che magari do per scontate, e che mi permette anche proprio di non fossilizzarmi e di aprire continuamente la mente. E penso che questo, anche da un punto di vista poi dopo del passaggio, adesso non voglio fare autoproclamazione, autoincensamento, però spero di riuscire a trasmettere, al di là di nozioni, anche tanta passione, perché è quello che alla fine mi muove.
0: Credo che si veda, ecco.
1: Assolutamente. Posso confermarlo, perché io sono stato un suo studente, per dire.
0: E almeno in un caso ha funzionato questa
2: Dai,
0: cosa.
2: Sto giro...
1: Statisticamente diciamo di sì.
2: Questo dà una bruttissima luce sulla mia età, ma va bene. No, lasciamo perdere.
1: Potrei essere molto... No, scherzo. Comunque, no, allora, io diciamo mi sono appassionato assolutamente molto presto, ho sempre disegnato e ho sempre avuto una passione proprio per sia la scrittura che il disegno, quindi il fumetto mi è venuto naturale. Però appunto mi sono innamorato e ho scoperto un mondo quando me l'ha fatto conoscere la Franci, è innegabile. Poi sono andato oltreoceano a studiare in America e ho fatto illustrazione, mi sono specializzato, però tornando e iniziando a insegnare mi sono reso conto appunto che uno non si smette mai di imparare, ed è una scontatezza che è verissimo.
0: Allora, è scontato nel dirlo, ma poi quando lo vivi, secondo me, è un'altra
1: esatto.
0: storia.
1: E soprattutto ai giorni d'oggi mi rendo conto che insegnare anche ai bambini si impara tantissimo, perché hanno sempre più creatività e sempre in modi diversi. Sono rimasto veramente colpito dalla loro capacità di utilizzare i nuovi media e unirli ai disegni. Ho alcuni bambini che si sono messi a montare dei video con i loro fumetti disegnati a 7-8 anni.
0: Beh, insomma,
1: diciamo che sì, mi hanno fatto scoprire cose, appunto, autori di cui non conoscevo assolutamente l'esistenza, ma soprattutto ti stimolano a non rimanere nella tua bolla, diciamo, di conoscenze, quindi continuare ad arricchirti, che cosa che non puoi fare se vivi nel mondo dell'arte, perché l'arte non è mai ferma e appunto vive di innovazione, penso, e soprattutto di fantasia, e quindi i bambini avranno sempre più fantasia di chiunque altro, penso.
0: Vabbè, di base direi di sì. Allora, intanto che siamo in chiusura, vi chiediamo di farci vedere il risultato di questi 20 minuti di lavoro.
2: Parti tu?
1: Rivedo. No, vai, sto finendo.
2: Io ho fatto una rappresentazione di quello che è successo. Siamo io e Simone ai piedi del terrazzo, con ovviamente la lamentela riguardo il freddo.
0: Una temperatura polare.
2: Anche per giustificare il fatto che avevo le mani totalmente ghiacciate, quindi la prospettiva potrebbe non essere precisissima. Ma
1: siccome le avevo ghiacciate, ho disegnato molto di meno. E vabbè, nulla, ho cercato di essere un pochino più umoristico.
0: Hai ripreso però il visual di Paolo Mazzini, il nostro grafico, che ringraziamo e salutiamo, e quindi con le nuvole che fanno parte di tutta la nostra
1: che diventano nebbia e ci avvolgono completamente, come oggi.
0: Tipico cremo.
1: Esatto.
2: Le nuvole ce le ho messe.
0: Ci sono, è vero. Allora, grazie mille davvero della vostra presenza qui e della vostra passione nel raccontare quello che avete condiviso con noi. Non cito l'aspetto tecnico perché mi sembra abbastanza evidente, quindi citeremo la passione che è emersa da quello che avete raccontato. Grazie Francesca Follini e
2: Grazie
0: Simone
2: mille,
0: Riccardi. È
2: grazie a
0: stato...
2: voi per
1: Grazie a voi.
2: l'ospitalità, è stato molto bello poter chiacchierare di fumetti in questa sede.
0: Grazie, mi ha
1: Grazie
0: fatto molto
1: mille
0: piacere. Allora
1: per
0: aspettiamo
1: l'ospitalità.
0: la nuova edizione che arriverà sul territorio cremonese con il giallo del furto al Museo del Violino.
2: Ci pensiamo adesso, procederemo.
0: L'aspettiamo, l'aspettiamo. Grazie a tutti voi che ci seguite, continuate a farlo sui social, su Instagram, su YouTube, Spotify, Apple Music e la domenica su CR1. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!
1: Ciao!
2: Ciao!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Cinema e gnocco fritto. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: Allora, donne pronte, perché oggi abbiamo tantissimi sacchetti da preparare. Sembra che venga molto bene il gnocco, c'è un po' da lavorare, ma sono circa 700-800, fa diviso 4, quanti sacchetti avvii?
2: Maria e le altre si vedono tutti i sabati e domenica. Il sabato si fa l'impasto e si mette a riposare. La domenica si stende e si cuoce. Campagnola Emilia, provincia di Reggio Emilia. L'esperienza che stiamo per vivere ci viene annunciata da un cartello all'ingresso dello stabile dove siamo entrati, che recita «Cinema e gnocco fritto». Sì, perché il corridoio su cui affacciano i locali cucina, dove abbiamo incontrato Maria e le altre, porta ad una sala cinematografica.
3: Proprio la peculiarità di questa sala, il fatto che si inserisca in uno spazio parrocchiale, in uno spazio dell'oratorio, permette anche questa di essere una sala della comunità, quindi non ci sono solamente proiezioni di film per gli spettatori, ci sono anche viene usata anche dai giovani che frequentano l'oratorio, ci sono attività, noi pensiamo anche a dei pomeriggi proprio per gli anziani in cui vengono qua, guardano un film e poi rimangono nei locali a chiacchierare, a mangiare insieme, è proprio una sala a disposizione della comunità.
2: Un cinema con le poltrone rosse che profumano di nuovo. Qui il pubblico viene anche dalle province vicine. Fernando Bartacchini è il responsabile della programmazione della sala, volontario come tutte le altre persone che si danno il turno per far stare aperta la sala che rende unico l'oratorio della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio.
3: Il fatto di essere anche tanti volontari ci permette davvero di fare turni molto spalmati, quindi, e la cosa anche particolare è che ci sono tante famiglie, quindi capita molto spesso che in cassa, al bar o in cabina di proiezione si alternino proprio le famiglie, quindi non so, una singola proiezione può essere gestita da una famiglia che si divide i compiti e gestisce quella serata.
2: Come Enrico e sua moglie Maria Luisa.
4: È da quando eravamo ragazzi che noi frequentiamo l'oratorio e abbiamo sempre fatto volontariato. Crediamo che questa realtà sia importante per una comunità come quella di Campagnola.
5: Ce lo facciamo perché crediamo che possiamo essere di aiuto all'oratorio, ai bambini, soprattutto perché l'oratorio è poi soprattutto aperto per i bambini, però ci sono gli anziani, ci sono tutte le persone che vengono al cinema e è una realtà importante del paese l'oratorio.
2: A volere che a Campagnola aprisse una sala cinematografica fu un sacerdote, Don Gino Fiaccadori. A lui se ne sono susseguiti altri. Tutti hanno sempre creduto nell'importanza di tenere aperta questa sala.
3: Questa sala ha la particolarità di nascere insieme proprio alla struttura dell'oratorio, quindi quando nasce nel secondo dopoguerra, subito dopo la guerra, questo oratorio viene anche pensato uno spazio per il cinema. E nel 1949 arriva proprio la licenza di aprire un cinema parrocchiale. Don Gino Fiaccadori è il fondatore di questo oratorio, che ha voluto, ha curato la costruzione di questo oratorio e della sala cinema, però purtroppo ha perso la vita pochi anni dopo, proprio durante una gita nel fiume Po per salvare la vita a un ragazzo. Dopo Don Gino Fiaccadori si sono succeduti comunque altri sacerdoti che hanno comunque creduto sempre in questa sala e hanno puntato molto sulla permanenza di questa sala all'interno dell'oratorio. La nostra sala fa parte di ACEC, quindi di questa associazione cattolica degli esercenti dell'Emilia Romagna, proprio come mission quella di anche coordinare le varie sale parrocchiali, perché sono tutte sale parrocchiali quasi sempre interamente gestite da volontari. Pian piano abbiamo ampliato la

0: sofferta e siamo cresciuti, quindi come anche giorni di proiezione siamo passati prima al sabato, lunedì, oggi offriamo una programmazione su 4 sere a settimana.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi di presentare e raccontare i santi di casa loro, un modo per condividere insieme e mostrare questi testimoni della fede che hanno reso più vera e più giusta la nostra realtà. Oggi andiamo a Chieti Vasto e abbiamo con noi il vicario generale Don Nicola Del Bianco. Don Nicola, buongiorno a lei.
2: Buongiorno, eccoci.
1: Beh, innanzitutto le chiedo se ci presenta la sua diocesi e un po' certo. I santi patroni.
2: Allora, la nostra diocesi è una diocesi di circa 300.000 abitanti, 307.000 per essere proprio precisi guardando l'annuario pontificio, ed è una diocesi che ha 2.539 chilometri quadrati, quindi abbastanza estesa, è la prima ad Abruzzo e Molise come numero di abitanti, ma non come diciamo estensione di territorio, perché probabilmente la più grande dovrebbe essere l'Aquila come territorio, ed è una diocesi con 150 sacerdoti. Il nostro vescovo è Monsignor Bruno Forte, il famoso teologo, che adesso tra l'altro sta per scadere il suo mandato, che è stato prorogato da Papa Francesco nel 2024, quindi abbiamo questa grazia ancora di questo accompagnamento. La nostra diocesi, come lei diceva, appunto è una diocesi che ha le sue forme di santità, abbiamo tanti santi locali, sia quelli famosi come San Camillo dell'Elis o San Francesco Caracciolo, oppure quelli più nostri come il Beato Angelo da Furci, il Beato Roberto da Salle. Voi probabilmente vi incontrerete con il Beato Angelo da Furci, che ha un po' a che fare anche con Papa Leone, perché è un agostiniano anche egli. E quindi questa diocesi è una diocesi di Chieti, una diocesi ricca di fede, una diocesi dove, direbbe il Cardinal Martini, è una fede ancora vissuta come fede di popolo, abbiamo ancora molto radicamento nel nostro territorio. I centri più grandi sono due: Chieti, la città di Chieti, che conta intorno ai 48.000 abitanti, e Vasto, che conta intorno ai 45.000 abitanti. Vasto è, diciamo, la costa, la parte della costa della nostra diocesi, Chieti è l'entroterra, e poi c'è anche una propaggine nella provincia di Pescara, perché le province sono venute dopo le diocesi, quindi noi abbiamo una diocesi che tocca anche la provincia di Pescara. E il territorio è un po' vasto, diciamo, anche variegato, abbiamo appunto l'idea della costa, l'esperienza della costa, e poi abbiamo anche l'esperienza collinare. Noi abbiamo una parrocchia, ad esempio Montenero Domo, a 1000 metri sul livello del mare, una comunità molto piccola ma anche molto vivace, molto bella, così come abbiamo centri in crescita come dicevo Vasto, San Salvo vicino a Vasto, dove la costa raduna più persone, dove c'è lavoro, c'è movimento, c'è un grande centro di Amazon, quindi ci sono grandi spostamenti. Dunque la nostra diocesi ha questa bella esperienza, diciamo così, varia di popolo di Dio, di popolo santo di Dio. E poi l'altra cosa che ci riempie di gioia è che abbiamo un clero quasi tutto nostro, tutto autoctono, nel senso che abbiamo ancora vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Un pochino ci si lamenta per la vita consacrata femminile, vediamo che scendono sempre più le vocazioni, ma di fatto comunque si mantiene viva la nostra chiesa diocesana. Poi ci sono varie esperienze, forse l'esperienza più viva è quella della pastorale familiare, la pastorale giovanile, insomma, come tutte le diocesi ci muoviamo sia a livello di parrocchia che a livello di diocesi, chiesa diocesana.
1: È una chiesa dunque particolarmente viva e vivace.
2: Sì, sì, possiamo proprio dire così, perché appunto abbiamo la grazia di avere questo legame ancora forte con il popolo santo di Dio. Noi abbiamo di fatto, nella maggior parte dei casi, piccole comunità, ci sono poche le comunità grandissime, ne abbiamo a Chieti, a Vasto, ma insomma nulla di più. Poi le piccole realtà sono un po' la parte predominante, quindi avvertiamo, ecco, facendo il vicario

0: per i catechisti, per i collaboratori parrocchiali, quindi c'è tutto un movimento che si sta mettendo in moto per rispondere a questo bisogno di autenticità.
1: Io la ringrazio di cuore, Don Nicola. Lei ha fatto cenno al beato Camillo, che tra poco proprio ascolteremo la sua esperienza, e anche al beato Angelo da Fuce. Quindi diamo parola a questi due testimoni che bene rappresentano il vostro territorio. Grazie a lei, Don Nicola.
0: Grazie.

0: Dopo aver ascoltato Don Nicola che ci ha presentato la diocesi di Chieti Vasto, diamo la parola a Padre Germano Santone, il quale ci introdurrà nella figura di San Camillo dell'Ellis. Padre Germano, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Padre Germano, vuole presentarci la figura di San Camillo che trova le sue radici proprio in questa terra?
1: Sì, San Camillo è il santo più abruzzese, potremmo dire, perché nasce proprio in questa terra, a Bucchianico, in provincia di Chieti, il 25 maggio del 1550. Camillo vive la sua giovinezza proprio qui, in questo territorio, figlio di un capitano di ventura e di una nobildonna. Ecco, la sua gioventù la vive tra viaggi di una famiglia più o meno nobile, poco avvezzo agli studi, molto dedito al gioco, che sfocerà in un vero e proprio vizio, perché seguendo le orme del papà Giovanni, ecco, prenderà proprio il vizio del gioco delle carte e dei dadi. Sarà un soldato anche lui, lascerà questa terra molto giovane e si troverà un po' in difficoltà, perché a causa del gioco dei dadi e delle carte perderà tutto quello che guadagna arruolandosi in vari eserciti, e si ritroverà mendicante, lontano dalla sua terra, lontano dagli affetti, dagli amici, dalle persone che gli volevano bene. Ecco, a causa proprio di questa povertà si ritrova mendicante in Puglia, sulla terra garganica. Lì attende di potersi arruolare in qualche esercito, però non ci riesce. E lì trova però un nobil signore che gli offre di lavorare per un convento di frati cappuccini a Manfredonia. Questo permetterà a Camillo di trovare un riposo, un luogo per poter fare i conti con la propria esistenza apparentemente andata in rovina, e facendo uno scambio di viveri tra il convento di Manfredonia e quello di San Giovanni Rotondo, ecco, proprio a San Giovanni Rotondo Camillo da garzone incontra un frate cappuccino, frate Angelo. Correva l'anno 1575, Camillo ha 25 anni, una vita di cocci, e questo frate comincia a parlargli di Dio. Dice a Camillo che salvare l'anima è tutto, Dio è tutto, il resto è nulla, e quindi c'è bisogno di conversione. Ecco, questo incontro così semplice genera nel cuore di Camillo un vero e proprio tumulto, un uragano di sentimenti ed emozioni, e riprendendo il viaggio verso Manfredonia il giorno dopo, il 2 febbraio del 1575, lo dirà lui stesso come un altro San Paolo, cade dalla cavalcatura e piangendo chiede perdono al Signore con l'intento di cambiare vita e quindi di dedicarsi al Signore. Lo vuole fare consacrandosi e quindi volendo diventare cappuccino, ma questo progetto fallisce molto presto, perché a causa di una piaga che Camillo aveva al collo del piede, sulla caviglia, ecco che i frati lo licenziano per ben due volte, perché il saio, strusciando sulla ferita, procurava la riapertura della stessa. Dio lo aspettava da qualche altra parte. Infatti, dovendosi curare questa piaga, si ritrova a Roma, al San Giacomo, all'ospedale San Giacomo degli Incurabili, e lì, curandosi questa piaga, si accorge

0: accorge che il signore lo stava aspettando proprio lì, tra i derelitti, tra gli ultimi, tra gli scartati. Si accorge che la sua vocazione, che la sua missione è lì, tra i poveri, gli ultimi, i malati più poveri, e sceglie di dedicarsi proprio a loro nel servizio, nella formazione di quanti si curano e assistono gli infermi, e attraverso questa intuizione inizia a formare, a mettere insieme alcuni uomini che dice lui pi e da bene, cioè uomini buoni che non per mercede ma per amore di Dio potessero dedicarsi al servizio dei poveri e degli ammalati. Volendo mettere in piedi questo gruppo di uomini trova però un altro piccolo ostacolo, che sono i giochi belli dei santi e dello Spirito Santo, perché San Filippo Neri, contemporaneo di San Camillo, famosissimo nella città di Roma, era il confessore di Camillo, e avendo saputo che questo giovane convertito voleva fondare un gruppo di uomini dediti appunto al servizio dei poveri, ecco, lo chiamerà un uomo idiota e senza lettere, non gli dà fiducia, non gli dà nessuna opportunità, tanto da non volerlo confessare per quasi due anni, non volerlo vedere per quasi due anni. Camillo qui vive una esperienza veramente straordinaria, perché nello sconforto, ecco, si mette in preghiera davanti a un crocifisso che ancora oggi possibile venerare proprio nella chiesa di Santa Maria Maddalena, dove sono sepolte le sue spoglie. Questo crocifisso, dice lo stesso Camillo, prima nel sogno, poi nella realtà, stacca visibilmente le braccia e lo conforta dicendogli: pusillanime, continua l'opera che sta iniziando, perché questa non è opera tua ma mia, e caverò gran frutto da questa proibizione. Ecco, dopo questa esperienza Camillo fonda questa compagnia, che verrà chiamata appunto dei ministri degli infermi, oggi conosciuti come camilliani, e inizia una straordinaria storia, ecco, di assistenza, di innovazione, di attenzione verso gli infermi, la formazione di quanti si curano di loro. Ecco, parte una vera e propria rivoluzione e delle intuizioni nel campo sanitario, dell'assistenza. Possiamo dire che Camillo nella Roma della Controriforma, ecco, è davvero l'iniziatore, così come è stato definito, di una nuova scuola di carità, un'attenzione verso gli infermi, con l'unica missione di ravvedere proprio nei poveri e negli ultimi il volto stesso di Gesù. E il messaggio che Camillo lascia ancora oggi, dopo 400 anni dalla sua storia di conversione, di servizio, è proprio il messaggio che lui stesso raccomandava ai suoi, quello di avere un affetto materno, un'attenzione materna come fa una madre per il suo unico figlio infermo. Questo è il messaggio più grande, che è il messaggio del Vangelo evidentemente, che ancora oggi i camilliani vivono, assistendo i poveri, gli infermi, formando soprattutto gli operatori sanitari nel servizio agli ammalati. Ecco, la bellezza di questo messaggio è custodito a Bucchianico, nel luogo nativo. Qui per qualche mese ancora abbiamo le sue spoglie, il corpo di San Camillo, le reliquie del corpo di San Camillo, che solitamente sono a Roma, dall'aprile del 2025 fino a settembre 2026 sono qui nel nostro santuario, un santuario, luoghi, vie, strade che parlano ancora di lui. Il suo messaggio è impregnato nelle strade, nelle mura, nel sangue dei bucchianichesi e anche della Chiesa diocesana, perché ci accorgiamo della forza e della preziosità di questo nostro concittadino, conterraneo, e soprattutto, ecco, la spiritualità che respiriamo, perché Camillo ha vissuto pochissimo fondamentalmente in questa terra, ma l'ultima volta che vi è tornato nel 1612, costruendo il convento dove attualmente ancora i camilliani vivono e il santuario, che ovviamente Camillo non vede terminata questa chiesa nel 1612, ecco, lascia un messaggio grande, dice: ogni volta che avrete bisogno di me, non abbiate paura, perché io dal cielo vi proteggerò, vi accompagnerò. Ecco, quindi questo è un luogo ancora oggi molto significativo per il mondo camilliano, ma anche per tutti coloro che si dedicano alla cura e al servizio degli infermi. Per molti ammalati diventa questo un luogo davvero di consolazione.
1: Io la ringrazio,
0: un luogo di preghiera.
1: Padre Germano, se lei è d'accordo, farei recitare la preghiera a San Camillo, anche per condividerla con i nostri radioascoltatori, perché in fondo abbiamo bisogno dell'intercessione di questo grande santo dei malati. E al termine del programma, invece, condivideremo l'inno dedicato a San Camillo, quasi a concludere con questo spirito. Grazie di cuore a lei.
0: D'accordo. Grazie
1: di cuore.
0: Grazie dell'invito, un saluto a tutti.
1: Grazie infinite.
0: Ascoltatori.
1: E diamo la parola dunque alla preghiera a San Camillo di Lellis.

te la lode, l'onore e la gloria, Signore Dio, Padre Santo e fonte di ogni santità, che hai suscitato per la Chiesa e il mondo San Camillo dell'Ellis, tuo discepolo e sacerdote, apostolo e servo dei malati e dei sofferenti. Ti rendiamo grazie e ti preghiamo per noi tutti. Per sua intercessione concedi ai piccoli di essere accolti con amore, ai ragazzi di crescere come cittadini e buoni cristiani, ai giovani di realizzarsi secondo la loro propria vocazione, ai fidanzati equilibrio e senso di responsabilità, ai genitori tenerezza e fedeltà, alle famiglie concordia e pace, agli anziani serenità e pazienza, ai malati fortezza e guarigione, ai sofferenti sollievo e conforto, agli operatori sanitari, infermieri e medici dona cuore a mani e menti, a quanti ci guidano luce e saggezza per il progresso, la libertà e la giustizia, all'intera comunità la salute del corpo e dell'anima, e di camminare nella fede e nell'amore, nella laboriosità e nella santità per tutti i giorni della nostra vita. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari radioascoltatori, concludiamo questa nostra conoscenza della diocesi di Chieti Vasto e dei suoi testimoni della fede con Don Angelo Di Prinzio, il quale ci presenterà il Beato Angelo da Furci. Don Angelo, buongiorno a lei.
2: Buongiorno Don Andrea, buongiorno.
1: Vuole presentarci questa figura della quale ci è stato già fatto cenno da Don Nicola, il vicario generale, ma che ora chiede di essere presentata?
2: Certo, benissimo. Allora, ci troviamo nella diocesi di Chieti Vasto e precisamente a Furci, nell'Alto Vastese, dove nel 1246 nasce Angelo da Furci, da una famiglia ricca, benestante. Il papà si chiamava Adalipto, la mamma Albazia. Nasce Angelo e viene all'età di 12 anni, viene mandato nel vicino convento di Cornaclano, che si trova tra Furci e Fresa Grandinaria, dove lì c'è un convento benedettino che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Difatti il 13 di agosto la mattina lì noi celebriamo la messa a ricordo, ecco, del ritorno delle spoglie mortali del Beato Angelo nel 1808 da Napoli a Furci. Lì Angelo, dallo zio Abate Monti, quindi viene addentrato sia per quanto riguarda lo studio e sia a livello umano e spirituale. Quando muore lo zio Abate Monti, Angelo torna a Furci e per lui inizia, ecco, questo, diciamo, questo cammino interiore spirituale. Quindi molto probabilmente chi dice genitori della vocazione parla della vocazione, e nello stesso tempo lui entra nel convento agostiniano di Vasto, che oggi è l'attuale concattedrale della nostra diocesi, dove lì inizia, ecco, il percorso del noviziato. Da Vasto, dove è lì a Vasto, lui prende anche l'abito agostiniano. Da Vasto viene mandato alla Sorbona di Parigi. Dalla Sorbona di Parigi poi Angelo ritorna qui, ritorna in Italia, e dopodiché inizia per lui un lungo pellegrinaggio missionario, quindi tra Francia, Spagna, Portogallo, nell'annunciare il Vangelo. Viene di nuovo richiamato a Parigi, questa volta come docente, e poi da Parigi ritorna di nuovo qui in Italia, a Napoli, dove per ben due volte lui è superiore provinciale dell'ordine agostiniano. Per ben due volte, per la grande umiltà, Angelo rifiuta perfino l'episcopato di Melfi e di Acerra. Angelo muore all'età di 72 anni il 6 di febbraio del 1327 in odore di santità, tanto che Angelo viene sepolto nella Basilica di Sant'Agostino alla Zecca a Napoli, prima all'altare del crocifisso, dopodiché viene traslato all'altare del presepe. Lì inizia un grande pellegrinaggio, ecco, nel chiedere ad Angelo i favori, ecco, per la vita spirituale e per la vita quotidiana di ogni giorno. Furci ha il santuario dedicato al Beato Angelo e ne ricorda la festa quattro volte l'anno: il 6 di febbraio, il giorno della sua nascita al cielo; il 17 maggio ricorda i maggiori miracoli avvenuti a Furci; il 13 di agosto, che era l'antica festa, che, ripeto, il Beato Angelo è tornato a Furci il 13 di agosto del 1808. Poi la festa viene spostata il 13 di settembre e adesso, diciamo che è la festa maggiore, la festa più grande, c'è un grande afflusso di pellegrini, in modo particolare quel giorno, ma ripeto, anche durante le altre feste dell'anno e durante anche nei giorni quotidiani, ecco, le persone vengono in modo particolare, ecco, dal Molise, dalla Campania, dalla Puglia e giustamente, ecco, anche dall'Abruzzo, proprio perché riconoscono in Angelo da Furci veramente un testimone della fede. E ogni giorno, ecco, ripeto, si cerca a lui quelle grazie necessarie per continuare la vita quotidiana di ogni giorno e per essere poi, dico sempre, dei bravi e dei buoni. agostiniano, quindi per ben 12 anni Furci ha avuto la presenza agostiniana sia dell'ordine maschile che femminile, poi ecco con la scarsità delle vocazioni purtroppo gli agostiniani hanno dovuto chiudere la casa, però la loro presenza ecco soprattutto nelle feste e anche durante l'anno c'è sempre quella presenza ecco proprio per una continuità anche da parte della gente, del popolo. Quindi possiamo dire che veramente è una bella figura, ecco soprattutto anche perché Angelo ci richiama all'ascolto della parola, specialmente lui è stato un uomo ecco che veramente ha scrutato i misteri della grazia di Dio e oggi noi dobbiamo cercare di seguire il suo esempio e poi nel metterlo in pratica la parola di Dio nella vita quotidiana di ogni giorno.
1: Io la ringrazio Don Angelo per la sua presentazione, anche perché ci ha permesso di conoscere questa figura così antica ma nello stesso tempo così attuale del Beato Angelo da Furci. A questo punto ci apprestiamo a concludere questa nostra trasmissione, lo faremo con l'inno dedicato a San Camillo dell'Elis, il grande San Camillo presente nella vostra diocesi e che bene esprime un po' tutta la spiritualità che ha contraddistinto questi territori. La ringrazio di cuore, lei, ringrazio anche coloro che l'hanno preceduta e auguro buon cammino sia a lei che ai nostri radioascoltatori. Grazie,
2: grazie
1: Don Angelo.
2: Grazie Don Andrea, grazie.
1: Grazie, arrivederci.
2: Buona giornata, grazie.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli: il Papa all'Angelus, la guerra genera altra guerra, cessino da Russia e l'Ucraina gli attacchi sui civili, fermare la spirale di violenza, Leone XIV, non disperare neanche nei momenti di buio, Gesù non ci abbandona mai. E da Marina Tomarro l'augurio di una buona domenica. Accorato appello di Leone XIV all'Angelus perché si rispetti il diritto umanitario e si fermi la spirale di violenze in Ucraina e Russia. Dal pontefice la preoccupazione anche per la tragica situazione in Sudan, con la preghiera che Dio converta i cuori di chi semina violenza. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
3: Guarda con dolore Papa Leone a quanto accade in Ucraina e Russia, con attacchi incrociati che vedono droni, missili, bombe cadere su condomini, quartieri, mercati e anche spiagge. Persone innocenti vengono uccise e ferite. Per loro il Papa eleva un forte appello, rivolgendosi sia a Kiev che a Mosca.
4: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili.
3: La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze, afferma ancora il pontefice.
4: È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
3: Dall'est Europa, Leone sposta lo sguardo al Sudan, dove il conflitto ha generato una catastrofe umanitaria senza precedenti. L'appello è alle autorità locali internazionali per garantire corridoi umanitari per i civili.
4: I urge the international community to support efforts aimed at bringing
3: Esorto la comunità internazionale a sostenere gli sforzi volti a raggiungere un cessate il fuoco immediato.
2: E all'Angelus di questa domenica in piazza San Pietro, Leone XIV commenta il brano del Vangelo di Matteo in cui Cristo placa una tempesta sul mare di Tiberiade. Il pontefice sottolinea come sia necessario passare attraverso l'esperienza della propria debolezza per riconoscere la presenza di Dio. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
5: L'autentica sequela di Cristo non matura attraverso l'esaltazione di se stessi o nella presunzione delle proprie abilità, ma grazie alla capacità di non disperare, neanche nei momenti di buio, quando ci sentiamo impotenti davanti ai problemi. Lo sottolinea il Papa nella catechesi prima dell'Angelus in piazza San Pietro, commentando il brano del Vangelo di Matteo in cui Gesù, sul lago di Galilea, raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque. Questo miracolo segue quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci.
4: Dopo un'esperienza di successo in cui erano stati i protagonisti di

0: un segno prodigioso, ora si ritrovano impotenti e spaventati.
1: Sul finire della notte Gesù li raggiunge camminando sulle acque agitate, placa la tempesta e suscita negli apostoli una spontanea professione di fede. Davvero, tu sei il figlio di Dio.
0: Per giungere a questo non è bastato loro aver assistito a un miracolo, né aver avuto successo davanti alla gente. Hanno dovuto passare attraverso l'esperienza della loro debolezza e in essa riconoscere la presenza di Dio.
2: E passiamo alle notizie internazionali. È di almeno 2 morti e 21 feriti il bilancio di un attacco russo nella città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Le operazioni di ricerca e soccorso sono tuttora in corso sul luogo dell'impatto e sono almeno 8 le vittime di un attacco russo avvenuto nella scorsa notte a Odessa. Mentre è salito a 3 morti e 25 feriti, tra cui 2 bambini, il bilancio delle vittime dell'attacco di droni ucraini che ha colpito Belgorod, come denunciato dalle autorità russe. E i colloqui tra Iran e Oman riguardano una nuova rotta per lo stretto di Hormuz e non significano che lo stretto verrà riaperto. Lo ha ribadito il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Un accordo è possibile, ha affermato, ripetendo che la riapertura dello stretto dipende invece da altre condizioni, trasmesso tramite i mediatori agli USA. E la costa orientale della Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Ed è tutto da Daniele Giorgi, regia Marina Tomarro, è tutto. Grazie per l'attenzione e buon ascolto sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna domani mattina alle 8:00.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

Il suo messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un po'...

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

cammino, quante strade, partire, ritornare, rimangono nel cuore e nella mente.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Dai, dai. Come è? Cazzo, muoio.
2: Taxi.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di Segni, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Segni si trova a 668 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, Segni! E con gioia incontriamo il sindaco Silvano Moffa. Allora, ci presenti il comune di Segni. Tra l'altro iniziamo il nostro itinerario in un luogo simbolo di Segni.
2: Sì, è un gioiello dell'architettura romano-ellenistica, veramente qualcosa di prezioso che già testimonia la grande bellezza di Segni, la sua antichità, questa sua presenza nel campo archeologico. Ma Segni non è solo archeologia, è tante cose insieme. È un paese, è un borgo bellissimo della nostra Italia, dove c'è tutto: c'è la montagna, c'è il centro storico straordinariamente bello, c'è la valle. Quindi tre tipologie diverse che si coniugano e dialogano fra di loro. Poi Segni, con il suo centro storico, con le sue mura poligonali, un parco archeologico, un museo a cielo aperto. E questo è il bello di questo nostro territorio.
1: E voi vi state impegnando proprio in questo settore, no? Riguardo la cultura, l'archeologia?
2: Bisogna partire dalla cultura, perché qui la cultura pulsa in ogni angolo della città, in ogni angolo del territorio. Abbiamo un progetto importante finanziato dal Ministero della Cultura, sul quale stiamo investendo proprio per rendere più accogliente la nostra città e il nostro paese, per farlo conoscere ancora di più, perché chi viene a Segni rimane segnato proprio dalla bellezza dei nostri luoghi, dall'archeologia, dalla storia di Segni, una città che è stata fondata prima di Roma, che addirittura aveva una sua moneta, e attraverso Segni si ripercorre la storia antica e anche la storia medievale, perché è stato un comune importante anche durante il Medioevo. Poi la bellezza della nostra montagna, con dei posti incantevoli che si affaccia su un panorama stupendo. E poi la valle di Sacriporto, dove ci fu la famosa battaglia tra Mario e Silla.
1: Ricollegandoci ai papi, era proprio la residenza estiva, no?
2: Sì, era la residenza estiva. Abbiamo avuto papi importanti, San Vitaliano, quindi papi che hanno segnato anche la storia della Chiesa. Lo stesso Alessandro III fu un precursore di una riforma straordinariamente importante. E poi abbiamo avuto anche recentemente dei cardinali che hanno svolto un ruolo importante nell'ambito del Vaticano, nell'ambito della storia della Chiesa.
1: E qui abbiamo anche delle porte importanti.
2: Sì, c'è la Porta Saracena, che è famosissima. Ma noi abbiamo le mura poligonali, che sono le più lunghe che esistono in Europa, 5 chilometri di mura poligonali intatte. E il nostro progetto va verso la riqualificazione di tutti questi siti, di tutti questi ambiti straordinariamente belli. Abbiamo l'Acropoli, dove si ergeva il tempio di Giunone Moneta. Ne abbiamo un riferimento soltanto nel Campidoglio, a dimostrazione di questo grande collegamento che ci fu tra i Segnini di un tempo e i Romani. Tant'è che Segni è stata la prima colonia romana.
1: Poi un itinerario religioso importante, con una concattedrale addirittura.
2: La concattedrale è un luogo straordinariamente bello. Chi viene a Segni e la visita rimane incantato. Poi la cattedrale è il luogo dove noi festeggiamo ogni anno il nostro patrono, San Bruno. Anche qui io mi auguro che quanto prima diventi dottore della Chiesa, perché ha lasciato delle testimonianze straordinariamente interessanti sulla Chiesa, sugli studi che lui ha portato avanti. Nel 900° anniversario della sua morte abbiamo avuto qui il cardinale Parolin, che lo ha ricordato con parole di straordinaria acume e con una ricerca storica davvero interessante, che testimonia anche quanto sia importante il legame di Segni con quell'elemento spirituale che non dobbiamo mai dimenticare nel corso della nostra vita.
1: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Segni per lei?
2: È la casa. E il ritrovarsi in quell'ambiente dove al sentimento di appartenenza si accompagna anche la storia del passato. Ecco, la tradizione che si invera, la tradizione che ha una sua dinamicità e che percorre il tempo e l'epoca parlando al futuro e non solo al passato.
1: Adesso, prima di incontrare il parroco, allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
2: Ma io invito tutti a venire a Segni, a passare con noi delle giornate stupende, soprattutto nel periodo estivo. quando a luglio in particolare festeggiamo il nostro patrono, abbiamo il palio e abbiamo anche un corteo storico straordinariamente bello. Qui abbiamo messo in piedi una sartoria dove le signore di Segni si stanno cimentando per ricostruire gli antichi costumi secondo gli statuti medievali, perché vogliamo sempre che alla ricerca storica si accompagni anche la capacità di riproporre il passato rispettando il passato per quello che ci ha donato.
1: E con il parroco Don Daniele Valenzi presentiamo la comunità cristiana di Segni.
3: Sì, buongiorno a tutti e benvenuti a Segni, mi viene da dire, perché sono orgogliosissimo. Io sono nato a Segni e per me essere il parroco di questa comunità cristiana è una grandissima gioia, e ho mosso i miei primi passi nella fede proprio in questi vicoli della nostra bellissima città, e in questa cattedrale ho fatto la prima comunione, sono stato ordinato poi sacerdote, e adesso ritrovarmi a fare il parroco, a essere un po' la guida spirituale di questa comunità cristiana, è per me un onore ma anche un impegno, anche perché la comunità cristiana di Segni è una comunità antichissima. Abbiamo memoria del primo vescovo di Segni già nell'anno 499, Santulo, e la primissima cattedrale, il vescovo da lì, insomma, educava i cristiani, li ammoniva, insegnava, predicava il Vangelo, e questa antichità, diciamo, cristiana della nostra città ancora oggi continua, diciamo, a sentirsi nel cuore e nella fede semplicissima delle persone. Una comunità cristiana viva, bella, frizzante, direi, caratterizzata da quel modo forte, robusto, granitico, direi quasi, di noi segnini. E da quando sono parroco io, le due parrocchie sono state fuse in un unica comunità cristiana. La santità anche ha toccato il popolo di Segni. Già un papa nativo di Segni, Vitaliano, che è stato papa dal 657 al 672, è un grande santo della Chiesa, ha compiuto delle grandi cose per il mondo e per la Chiesa universale, ma noi lo ricordiamo perché per noi segnini è importante la sua guida, il suo esempio, anche se il nostro patrono è Bruno di Segni, un grandissimo uomo nato a Solero e oggi nella diocesi di Alessandria, un piccolo paese del Piemonte. Dopo aver conseguito gli studi nel monastero di San Perpetuo ad Asti, lui si forma nell'Università di Bologna, la primissima università, e poi si trova nella cattedrale di Siena come canonico, letterato, conoscitore delle scritture. Poi viene scelto da Gregorio VII, il Papa, come suo collaboratore, e sarà accanto a lui uno dei grandi riformatori di quella che va sotto il nome di riforma gregoriana. Viene poi nel 1079 scelto da Gregorio VII come vescovo di Segni.
1: La forte fede è evidente anche dal bello che poi abbiamo qui dentro, con opere di grandi maestri.
3: Negli anni in cui Bruno è vescovo, la cattedrale subisce una trasformazione e viene edificata quella che era la cattedrale medievale. Gli storici sono tutti concordi nel dire che la cattedrale medievale non era tanto rovinata, ma ai segnini piaceva una cattedrale moderna, un gusto nuovo, il barocco che si affacciava sulla scena dell'arte e aveva proprio rapito il cuore dei segnini, e desiderano in tutti i modi, in 30 anni, dal 626 fino al 657 viene costruita praticamente così come ancora oggi noi la custodiamo, questa meraviglia, questo gioiello del barocco che è la cattedrale di Santa Maria Assunta. Una meraviglia, perché qui lavorano artisti importantissimi, i fratelli Courtois, detti Borgognone, Antonio Courtois, Giacomo, Lazzaro Baldi, affresca la cappella di San Bruno. Abbiamo veramente tantissimi nomi e veramente non solo ne nutriamo la maestria, perché per noi questo luogo non è solo un luogo bello e un luogo di arte, ma è un luogo dove questa bellezza ci avvicina a Dio. E quando uno entra in cattedrale non può che alzare lo sguardo e fissare i propri occhi a contemplare questa scena bellissima, il paradiso. C'è la Trinità che incorona la Vergine Maria, e tutti i segnini da bambini camminando in questa chiesa e alzando gli occhi al cielo si immaginano un giorno in quel paradiso.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Io proprio rifacendomi alle parole del nostro santo patrono, di Bruno, vorrei semplicemente ricordare che la storia, anche la storia della nostra fede, la storia della nostra città, ci parla di una santità grande, che è il sogno di Dio. Dice San Bruno in un testo molto bello, commentando il Vangelo delle nozze di Cana, dice che quell'acqua trasformata in vino è il segno della nostra vita, quando leggendo la scrittura, leggendo la vita di Gesù, noi andiamo oltre e scopriamo che la nostra vita può essere trasformata in qualche cosa di gustosissimo e di buonissimo, dell'ottimo vino.
1: E tra i tanti itinerari di segni adesso dobbiamo percorrere quello della gastronomia, e lo facciamo con lo chef Marco Graziosi. Però dobbiamo prima

0: La tipicità è sempre con i ricordi dei nonni, della mamma, fatti dal mio libro La cucina di mia nonna Maria, da ricordi antichi, il classico fregnaguanti. Nell'antichità si facevano le rigaglie di pollo in bianco, poi trascorsi anni, secoli, si sono trasformati anche col pomodoretto e carne macinata di manzo, che è cambiato un po' lo stile.
1: Logicamente è tutto fatto in casa.
0: Sì.
1: Qui. Poi andiamo avanti.
0: Presentiamo un po' il pane nostro dei forni qui locali. E andiamo a fare delle fettuccine ai funghi porcini, che comunque la montagna ci dà tanti funghi, e degli gnocchi di patate fatte con i chiodini. E adesso noi abbiamo fatto un ritocco al profumo di caffè. Poi abbiamo la pizza ripiena, e comunque i pastori portavano su in montagna. Di solito con le verdure si usavano i broccoletti, che se ne coltivavano tanti. Poi andiamo sull'appallocco segnino, che è un piatto della tradizione ebraica, con la pizza di polenta che i pastori si portavano su nelle nostre montagne. E poi c'è l'antica zuppa di cicerche, cicorie e castagne, noi l'abbiamo chiamata la zuppa delle 3C. Poi andiamo sui formaggi locali, che vediamo, abbiamo fatto fare noi un formaggio al cesanese e un pecorino abbastanza stagionato, per abbinare con il prosciutto del territorio di Bassiano. È un bel abbinamento con le salsicce nostre tipiche casarecce.
1: Poi vedo anche la ricotta, no?
0: Con la ricotta noi ci facciamo anche, oltre a mangiarla così, noi ci facciamo anche un primo piatto. Questo ricordo di mio papà, quando andavamo su in montagna con un po' di ricotta, perché quando si produceva la ricotta, poi quella che avanzava ci facevano la pasta fatta con la ricotta e anche il tartufo, ci mettevamo un'aggiunta di tartufo e un po' di erbette che si trovavano in montagna.
1: Parlando di primi piatti, vedo anche uno spaghettone lì, no?
0: Quello è uno spaghettone aglio, olio e peperoncino fatto sempre con dei formaggi. Abbiamo creato una fonduta di cacio e cavallo e mandorle tostate.
1: Poi vedo due secondi.
0: Secondo è la padellaccia, si faceva sul fuoco proprio la padella con le patate, salsicce e costine di maiale. E un maialino fatto con le prugne. Tutti i prodotti che comunque il territorio ha sempre valorizzato e utilizzato.
1: Poi i dolci.
0: I dolci andiamo sulle classiche crostate, ciambellina al vino e quella la pizza sbattuta, che poi è trasformata e sarebbe la classica zuppa inglese, perché la vera zuppa inglese era fatta solo con la crema, ma noi anticamente la chiamavamo pizza sbattuta.
1: Dobbiamo dire poi che qui c'è un'altra tipicità nel territorio, che sono i liquori.
0: Sì, io con mio figlio qualche anno fa ci siamo messi in questa esperienza e questa cosa, sempre con i prodotti del territorio abbiamo valorizzato i prodotti del territorio. Questo lo facciamo l'amaro al marrone segnino, proprio con i marroni di Segni. Poi abbiamo l'amaro lepino, un digestivo abbastanza forte, fatto con 13 erbe che troviamo sui monti lepini. Poi siamo andati alla ricerca di olive e abbiamo fatto l'amaro all'olivo, che è questo qua. Poi la genziana, beh, la classica genziana, questa è la ratafia.
1: Come vino il cesanese?
0: Come vino utilizziamo il cesanese, qui nelle vicinanze. Finanze è uno dei migliori.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Segni per lei?
0: Segni c'è storia, c'è tanta storia e va valorizzata questa storia, da questa cultura.
1: E Segni, ne abbiamo parlato prima con il sindaco, è un museo a cielo aperto. Adesso incontriamo Federica Colaiacomo, che è il direttore del Museo Archeologico Comunale, e anche qui abbiamo tante cose da far vedere alle persone che arrivano a Segni.
2: Benvenuti. Il museo è la necessaria introduzione a quello che è poi la visita di questa splendida città museo, che è definita proprio Segni Museo Città, nel nostro parco archeologico urbano, che è stato riconosciuto proprio con delibera comunale nel 2020 e entrato a far parte dell'organizzazione museale regionale insieme al nostro museo, ormai datato 25 anni fa, la prima inaugurazione, ristrutturato e ampliato in un secondo momento nel 2006, e visto i recenti appunto contributi del Ministero, anche il museo sarà rinnovato e entreranno a far parte del percorso espositivo anche tutte le ricerche archeologiche in campo scientifico degli ultimi 20 anni, e ce ne sono abbastanza.
1: Vediamo un po' le varie sezioni del museo, come è disposto.
2: Il museo ha un'impronta topografica proprio per dare l'idea di quello che era la città antica. Di solito quando invitiamo, ospitiamo i nostri visitatori a Segni, diciamo che l'opera più importante di Segni è la città stessa, perché incredibilmente il centro storico moderno ricalca quella che era la città romana, come era stata pensata da un ignoto urbanista del

0: IV secolo avanti Cristo, le sue mura in opera poligonale, i suoi terrazzamenti, le sue strade, le sue piazze, con un'eccezionale continuità di vita e trasformazione. Quindi abbiamo su in alto, nel punto più alto della città, l'acropoli dell'antica città di Signa, con il tempio della dea protettrice della città di Signi, Giunone Moneta, e la vasca circolare a cielo aperto, uno dei primissimi esempi di opera segnina, quell'opus segninum citato da Vitruvio, decantato per ingegneria idraulica, ha avuto proprio origine nella città di Segni, da cui prende poi il nome. Trasformato poi in castrum in epoca medievale, città fortificata, tanto che Papa Eugenio III, vicino alla chiesa di San Pietro, che prende il posto del culto pagano, fece erigere un palazzo papale che rimase sede di residenza dei pontefici per più di un secolo. Per poi la continuità di vita della piazza principale del centro storico, Piazza Santa Maria, dove ora c'è la cattedrale, ma anche in antichità, fin dall'inizio, la prima cattedrale di Segni, qui attestata già alla fine del V secolo, e naturalmente tutti gli edifici più importanti, tra cui l'Episcopio e la sede oggi del museo, che era l'antico palazzo della comunità.
1: Qui abbiamo varie statue anche, no?
0: Statue ritrovate per segnalazioni di privati. Quindi il museo, rinnovato e ampliato nel 2006, ha soltanto due sezioni che provengono da scavi dell'alta velocità, Triacaci e il sito famosissimo di Colle Noce, ma tutto il resto è recupero di scavi di fine 800, inizi 900, e soprattutto poi donazioni, segnalazioni, ricognizioni del museo archeologico.
1: Per tutte queste cose è gemellata con Micene.
0: È gemellata con Micene perché richiama un po' l'uso di queste mura megalitiche che circondano la città, anche se stiamo parlando di epoche diverse, richiama comunque l'imponenza e l'idea stessa della costruzione di queste mura megalitiche, che altro non sono la caratteristica di quello che è il Lazio del calcare.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: lei è nativa di qui,
0: sì.
1: Che cos'è Segni per lei?
0: Segni è prima di tutto archeologia. È casa, è luogo di studio, è luogo del cuore, è anche luogo di scoperte, perché credo che non abbia finito di stupirci. Segni, la sua storia, quello che ha da raccontarci.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Segni con Anna Maria Pennese, delle guide Cicerone, e dobbiamo dire che questo è uno dei punti più suggestivi di Segni.
2: Sì, esattamente, ci troviamo sull'Acropoli, sul punto più alto della città di Segni. Siamo qui a 670 metri, quindi da qui si gode anche una bellissima vista su tutto il territorio circostante e sulle nostre bellissime montagne. E qui siamo, ecco, ai piedi della chiesa di San Pietro, che è una delle più antiche conservate della città.
1: E la chiesa era il vecchio tempio?
2: Esattamente, praticamente la chiesa di San Pietro ha inglobato la cella centrale di quello che era il tempio di Giunone Moneta, e infatti entrando all'interno della chiesa ancora oggi è possibile riconoscere benissimo quella che era l'antica cella del tempio.
1: Diciamo che da qui poi partono i vostri itinerari come guide di Cicerone, no?
2: Esattamente, questo è uno dei punti focali degli itinerari di Segni, perché poi oltre a tutto il complesso monumentale dell'Acropoli, da qui poi c'è anche la vista panoramica sulla Valle del Sacco, ma anche su questi nostri bellissimi monti che sono i Monti Lepini.
1: Ma che cos'è Segni per lei?
2: Segni è casa, prima di tutto, e c'è un pezzo di cuore a Segni. Poi Segni è anche la causa che mi ha portato a fare delle scelte dei miei studi, quindi della mia formazione accademica, e quindi è un pezzo del mio cuore, sicuramente Segni.
1: Per chi volesse prenotare una visita, e cosa deve fare?
2: Chi vuole visitarlo può contattare anche il centro guide Cicerone, appunto, e oppure la Prologo di Segni, e da lì appunto avere dei servizi guida a disposizione, le persone che accompagneranno il visitatore alla scoperta della città e di tutti i suoi monumenti.
1: Grazie alla signora Anna Maria, e quindi Segni vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!
3: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo alla 19ª domenica del tempo ordinario. In questo tempo così caldo, il Signore invita anche noi a salire su una barca e precederlo in mezzo al lago, in mezzo al mare. Sembrerebbe una scena serena, in realtà siamo davanti ad uno dei Vangeli più drammatici, probabilmente, che riguardano gli apostoli. In mezzo alla tempesta il Signore sembrerebbe lasciarli soli e quando finalmente li raggiunge si consuma quella scena così drammatica e così magnifica dell'incontro tra il Maestro e Pietro, che vuole anch'egli camminare sulle acque come Gesù per sperimentare quella stessa potenza. Questo Vangelo parla alla nostra vita. Lo ascoltiamo sapendo che quella barca è la barca della nostra vita, dove siamo anche noi costretti a salire. Non abbiamo chiesto noi di nascere, ma siamo stati gettati nella vita. E in questa vita noi stiamo vivendo l'avventura più bella, l'avventura magnifica di godere dell'amore di Dio che ha preparato per noi un posto magnifico. Allora ascoltiamo questo Vangelo sapendo che parla di noi. È un Vangelo che colpisce al cuore la nostra condizione esistenziale ed anche la nostra speranza.
2: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!»
1: Siamo al capitolo 14 del Vangelo di Matteo e la pericope che ci riguarda inizia così. Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca. Che cosa era successo prima? La moltiplicazione dei pani. Il Signore aveva dato da mangiare a una folla immensa, ciechi, zoppi, poveri, attratti dalla parola di Gesù e che erano stati nutriti dal pane che era il simbolo, l'anticipazione del vero pane che sarebbe stato poi Gesù stesso. Subito dopo questo evento, che voi capite quanto questo evento costituì per le folle presenti una cosa eccezionale, quindi in qualche modo Israele attendeva il Messia, il liberatore, quindi Gesù che dà da mangiare a migliaia di persone poteva far pensare: abbiamo finalmente trovato colui che risolve ogni nostra necessità. E allora Gesù deve correggere il tiro in qualche modo, cioè deve aiutare queste folle ad uscire da una proiezione del Salvatore che non gli appartiene. Gesù è venuto a togliere la fame, ma la fame di vita, non la fame del cibo che perisce. E allora che cosa accade? Che Gesù, davanti a questo successo enorme, si ritira a pregare. Quindi sale sul monte a pregare. È caro agli evangelisti riportare queste notti, questi momenti nei quali il Signore predilige al successo la relazione intima con il Padre. E Gesù quindi si ritira in disparte a pregare e nel mentre però ha inviato i suoi amici su questa barca in mezzo al mare. Perché costrinse i discepoli a salire sulla barca? È interessante questo, perché gran parte dei suoi discepoli erano pescatori ed essendo pescatori conoscevano profondamente le leggi del mare di Galilea, sapevano bene quando quel mare prometteva tempesta. Tra l'altro le tempeste del mare di Galilea erano particolarmente violente a motivo proprio della configurazione, della conformazione geografica del lago stesso. E quindi evidentemente i pescatori erano restii a salire sulla barca, ad entrare in questa navigata notturna, proprio perché immaginavano che quelle acque avrebbero ben presto prodotto una sorpresa, cioè una tempesta. Ma Gesù li costringe, quindi i discepoli obbediscono al Maestro e infatti quando Gesù è ancora solo sul monte a pregare ed è notte, ecco che si scatena la tempesta. Il vento era contrario, quando sono ormai da molto tempo in navigazione, la barca distava molte miglia da terra. Ed ecco allora che noi possiamo immaginare lo sgomento, lo sconcerto di questi uomini. Possiamo immaginarli anche forse a recriminare sull'assenza del maestro. Costretti vanno, ma lui non va con loro. Ecco, questa scena è un po' la metafora della nostra vita. A volte quando ci troviamo dentro le tempeste che inevitabilmente attraversano la nostra vita, possiamo anche recriminare sul fatto che siamo stati gettati nella vita senza il nostro permesso e forse a volte recriminiamo che ci sembra che il Signore non ci stia accanto quando ne abbiamo maggiormente bisogno. Chissà, forse anche noi abbiamo questi sentimenti. Ma ecco il colpo di scena. Verso l'ultima parte della notte, diciamo dalle 3 alle 6 del mattino, quindi li lascia tribolare abbastanza in mezzo alle acque in tempesta, ecco che Gesù viene a loro, ma viene camminando sulle acque. Una cosa impossibile, tanto che lo scambiano per un fantasma. Nulla viene a caso, il Signore non fa un gesto per suscitare stupore in maniera gratuita. Colui che sa camminare sulle acque nel linguaggio biblico è colui che sa domare il caos, che sa domare la morte, perché le acque sono sì segno di vita, ma per Israele sono anche il simbolo della morte. Israele passò all'asciutto in mezzo al mare. Lì Dio seppe domare le acque ed aprire una strada all'asciutto. E così Gesù che cammina sulle acque si manifesta come il Creatore, come il Signore, come colui al quale gli elementi del mondo obbediscono. Ed ecco che lo stupore si trasforma in paura da parte degli apostoli. La notte, la tempesta, il vento, Gesù che cammina sulle acque è un fantasma. Sono protagonisti di una esperienza di grande angoscia e di grande terrore. Ma ecco che quando il terrore sembra avere la meglio, la parola di Dio ha il potere di rinfrancare e di placare la paura. Coraggio, sono io, non temete. Ecco, coraggio, io sono, non abbiate paura. Quante volte il Signore nella Sacra Scrittura viene a Israele, viene agli uomini, alle donne che vivono situazioni di paura con questa rassicurazione: non abbiate paura. Anche il risorto ai suoi dice: non temete, non abbiate paura. Ed ecco allora che abbiamo Pietro. Pietro è l'amico di Gesù, è l'uomo irruente che si fida del Maestro e si getta nelle avventure più incredibili, come adesso. Cioè, noi avremmo detto: Signore, se sei tu, vieni con noi sulla barca. Invece Pietro esprime un pensiero irrazionale, se vogliamo. Fa che io venga dove sei tu. Ma non è così irrazionale come sembra. Cioè, Pietro sta dicendo a Gesù: dammi lo stesso tuo potere di camminare sulle acque, rendimi partecipe della tua vittoria sul caos e sulla morte. E Gesù lo invita, non nega questa possibilità a Pietro. Sarà la possibilità che è data dal risorto, il risorto con il dono dello Spirito Santo, con il dono della vita nuova, renderà sì Pietro e ogni battezzato capace di camminare sulle acque, capace di domare il caos e la morte. Intanto siamo ad un'anticipazione. Pietro, nella fede, compie il gesto dell'uscire dalla barca. Vedete, è un gesto pieno di coraggio, perché finché era sulla barca, è vero, una barca sempre a rischio di affondare, però sempre un pezzo di legno, una sicurezza c'è. Invece qui adesso si tratta proprio di non avere sicurezze se non la parola di Gesù. È sulla parola di Gesù, come era già accaduto quando il Signore dice a Pietro: gettate la rete dall'altra parte. E Pietro risponde: Signore, sulla tua parola abbiamo faticato tutta la notte, ma sulla tua parola getterò le reti. Anche qui è sulla parola di Gesù che Pietro abbandona la pur precaria sicurezza della barca per camminare sulle acque. E in questo atto di fede Pietro però ha bisogno di rinnovare continuamente la sua adesione al Maestro. Quando la tempesta infuria ancora più forte, gli occhi di Pietro cessano di guardare il Maestro e guardano la morte. Pietro abbassa gli occhi e fissa le acque, fissa la morte, e allora in quel momento comincia ad affondare. Sì, è così anche per noi. La fede, la risposta alla parola di Dio che si compie in un cammino che tiene gli occhi fissi su Gesù, come racconta la lettera agli Ebrei. Anche noi teniamo gli occhi fissi su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Ecco, il cammino ha sempre bisogno di essere confermato. Cioè, la fede non è mai una conquista una volta per sempre, ma è una esperienza quotidiana di ascolto e di affidamento. Ma in questo cammino quotidiano il Signore ci è accanto, il Signore ci tende la mano, come fece per Pietro davanti all'invocazione di Pietro: Signore, salvami, perché nel pericolo alla fine questo è. E la vita è sempre un cammino nel pericolo di perderci. E allora noi siamo chiamati continuamente a questo esercizio, a guardare Gesù, a credere nella sua potenza, nel suo potere, e a dire: Signore, salvami, sono un poveraccio, ho bisogno di te, salvami. Ed ecco che Gesù tende la mano e salva Pietro. Ed è sulla fede, infatti, che si gioca questo momento, tanto che Gesù dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ecco, allora, questo è un Vangelo che ci invita ad avere fede. Al centro di questa parola che ascoltiamo c'è l'invito di Gesù a rimanere legati a Lui, all'ascolto della sua parola, a credere che Lui è il Signore, che il Padre a Lui ha affidato ogni potere, e camminare fiduciosi, perché la sua volontà non è quella di farci perire tra i flutti della morte, ma la sua volontà è quella di tenerci con Lui. Gesù sa fare una cosa, e la sa fare benissimo: rialzarci continuamente e porci accanto a sé, perché anche noi possiamo vivere, sperimentare quel potere che è un potere divino, essere tratti dalla morte. Il nostro destino è il paradiso, lo sperimentiamo già oggi, tutte le volte che il Signore ci si fa accanto e ci rialza dalle prove, dalle esperienze, dai dolori, dalla quotidianità della nostra vita. La domenica è la Pasqua settimanale alla quale nessun'altra festa deve essere anteposta. Per questo motivo, quando la memoria dei santi cade, come si dice, di domenica, chiaramente non viene celebrata, ma viene celebrata la liturgia domenicale. Il 9 agosto, se non fosse di domenica, si sarebbe celebrata la festa solenne di Santa Teresa Benedetta della Croce, conosciuta anche come Edith Stein. Una donna di una ricchezza incredibile, è stata canonizzata da Giovanni Paolo II nel 1998 e nominata copatrona d'Europa. Nasce nel 1891, è l'ultima di una famiglia molto numerosa, 11 fratelli, di ebrei ortodossi. Una donna che crescendo manifesterà delle doti intellettuali enormi, molto dotata intellettualmente, ma anche molto inquieta. Sappiamo che più o meno pochi anni dopo l'inizio del 1900 abbandonerà la fede dei padri e diventerà atea. Studierà filosofia, una grande filosofa, sarà l'assistente di Husserl. Guardate che siamo intorno al 1910-1920, cioè una donna che lavora all'università è davvero qualcosa di particolarmente raro. Di fatto però Gesù intercetta questa giovane donna così inquieta, così intelligente, così profonda nel 1921 in una maniera che merita ricordare. Durante una vacanza in casa di alcuni amici legge la vita di Santa Teresa d'Avila, Teresa la Grande, la riformatrice dell'ordine carmelitano. Questa biografia accenderà in lei la fiamma della conversione, tanto che nel 1921, il primo gennaio 1921, riceverà il battesimo. In questo poi il suo cammino continuerà fino ad entrare nel 1934 nel Carmelo di Colonia. Diventerà carmelitana, prenderà il nome di Teresa Benedetta della Croce e a quel punto romperà con la propria famiglia d'origine perché non capiranno questa scelta della conversione al cattolicesimo e dunque un grande travaglio anche personale. Siamo al 1934, lo ripeto, entra il Carmelo di Colonia, poi nel 1942 sarà prelevata dai tedeschi e portata ad Auschwitz. Perché sarà prelevata? Perché Hitler aveva emanato un editto secondo il quale anche gli ebrei convertiti al cattolicesimo dovessero comunque essere arrestati e portati nei campi di sterminio. Questa donna che si trova, potremmo dire, tra i padri, la fede dei padri, degli ebrei e poi la nuova vita nel cattolicesimo, segue il cammino, il destino dei propri padri. Il 9 agosto 1942 sappiamo che andrà incontro alla morte in una camera gas ad Auschwitz. Poco prima di essere arrestata riuscirà a far avere un piccolo biglietto alla propria madre superiora, sarà arrestata insieme a Rosa, la sua sorella, e in questo biglietto lei scriverà Ave Crux Spes Unica, ti saluto croce, unica speranza. Di lei questo biglietto racconta l'intera vita, una donna che ha compreso che l'unica salvezza che ci è data e quindi l'unico motivo della speranza grande, entro la quale tutte le speranze piccole trovano sostegno e sostanza, è la croce di Cristo. È il crocefisso, lo scandalo della storia che vince. Non c'è altra vittoria se non quella di Gesù. E questa donna ha compreso come perdere la propria vita è guadagnarla, perché Gesù, che ha donato se stesso, è stato costituito dal Padre, Signore del tempo e della storia.
0: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: WhatsApp. Anche ora al 335 12 43 722, ma lo sapete, potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche su internet andando sul sito Vatican News, cliccate ovviamente sull'icona di Radio Vaticana e scaricate il podcast che vi occorre, che vi piace ascoltare. Sapete che tutte le trasmissioni storicamente sono riepilogabili, registrate proprio sul sito e quindi riascoltabili. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, Padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto, grazie Padre Antonio.
1: Grazie a voi per tutto quello che facciamo insieme.
0: Grazie a Padre Antonio Rungi, che sarà appunto una colonna di questa trasmissione che ci accompagnerà. E però oggi, Padre Antonio, siamo ad agosto, parliamo delle vacanze, il senso cristiano delle vacanze. Padre Antonio, e poi verso la fine ci soffermeremo ovviamente anche su una visita molto importante, quella di Papa Leone ad Assisi, anche perché si è parlato di pace, sono incontrati tanti giovani, insomma, è l'occasione anche per ritornare su queste tematiche. Io però ti farei iniziare subito dal senso cristiano delle vacanze. Anzi, il valore del riposo, cristianamente parlando, Padre Antonio, qual è?
1: Perché noi cristiani abbiamo bisogno di riposarci, ma non perché lavoriamo tanto, ma semplicemente perché l'alternanza lavoro-riposo è fondamentale in ogni esperienza umana, di carattere così proprio personale, ma anche sociale. Quindi quando noi parliamo del senso cristiano delle vacanze, intendiamo essenzialmente ritrovare un tempo necessario per fermarci un attimino. Non perché dobbiamo stoppare ogni attività, ogni cosa, ma semplicemente per riflettere meglio su noi stessi, sulle nostre esigenze spirituali, materiali, familiari, sociali. In fondo le vacanze ad agosto oppure in altri periodi comunque sono importanti perché partono da una visione di fede, perciò diamo questa terminologia diversa dagli altri. Per noi cristiani il senso della vacanza è avere di riferimento un'esperienza forte di Dio anche in questo periodo, saranno pochi giorni, saranno mesi interi, saranno in base a quelle che sono le possibilità di ciascuno di usufruire, perché non tutti sappiamo benissimo che possono utilizzare lo stesso tempo per le vacanze. Certamente c'è un significato diverso rispetto a coloro che non hanno fede. Per noi cattolici chiaramente la vacanza è un tempo di distensione, di rapporti umani più profondi, di spiritualità più sentita, di maggior tempo da dedicare al Signore, di pregare di più, di partecipare all'Eucaristia, di utilizzare anche libri importanti per la nostra lettura, per la crescita spirituale. Cioè, effettivamente, dovunque stiamo, possiamo andare o staremo, in montagna, al mare, ai laghi, oppure dovunque ci troviamo pure a casa, perché la vacanza la possiamo anche trascorrere a casa, facendo le solite cose, ma distanziandoci dal lavoro. Lo dobbiamo fare sempre con questa visione proiettata su Dio e con Dio.
0: Hai toccato dei capitoli molto interessanti, Padre Antonio, no? Che andrebbero analizzati uno per uno. Proviamo a partire da quello che mi ha colpito. Tu hai detto un tempo di grazia, sintetizzo in questo modo, il riposo non è ozio vuoto, ma un modo per, direi io, custodire un po' la dignità della persona umana facendo quelle cose che hai detto. Ecco, che cosa vuol dire che il riposo non è ozio vuoto? Perché molto spesso tante persone pensano che il riposo sia non far nulla, no? Il beato non far nulla. In realtà non è così.
1: Come giustamente dici tu, l'ozio sappiamo benissimo è il padre dei vizi, lo dicevano gli antichi padri della Chiesa, lo confermiamo ancora oggi. È contemperare l'esigenza, come vi dicevo prima, del riposo spirituale, materiale, fisico, per poter contemperare l'altro aspetto della ripresa dopo questo periodo. Quindi non fare più niente è assurdo, non entra nella nostra visione. Durante le vacanze non esiste il concetto dell'ozio, cioè che effettivamente può determinare una situazione di mettersi con le braccia conserte, non utilizzare il tempo che il Signore ci dà anche in questo periodo per fare del bene, per pregare, per elevarci spiritualmente. Anzi, io direi che c'è maggiore attenzione e anche preoccupazione per ciò che riguarda la vita interiore. L'ozio non ti porta a non fare niente in senso assoluto. L'ozio anche in termini più umano è quello che ti proietti in una visione diversa del vivere quotidiano. Superi questa fase iniziale con una visione di positività, per cui questo passaggio dal non fare niente, chiamato ozio, diventa un fare qualche cosa per se stessi, per gli altri, anche per la comunità. Dovunque noi andiamo in vacanza possiamo fare tanto e di più. basta inserirsi nel contesto della vita ecclesiale o sociale di un territorio, che possiamo anche dare il piccolo contributo di idee, di riflessione. Certamente non è che dobbiamo strafare nel lavorare, ma evitare, come dicevi tu, effettivamente di metterci con le mani conserte e dire adesso è il tempo di non fare più niente, non voglio fare assolutamente nulla per dare una mano a chi ha pure bisogno, in famiglia, al di fuori della famiglia, nel contesto della vita sociale, nel contesto delle vacanze.
0: Ecco, Padre Antonio, tante volte mi è venuto in mente, e poi l'ho fatto personalmente, quindi ho avuto questa esperienza, che la vacanza è l'occasione per riprendere un po' quei legami familiari che sono stati interrotti durante tutto l'anno, quelle persone che per lavoro, per frenesia del tempo non possiamo vedere. Ecco, nelle vacanze che abbiamo più tempo è l'occasione di andare a fare quella telefonata a quell'amico, a quel parente lontano che non vediamo mai, a quel cugino che non sentiamo mai. È l'occasione anche per ristabilire i rapporti familiari, Padre Antonio.
1: Esattamente, sono con te in questa riflessione che stai facendo, perché come l'hai vissuto tu, l'ho vissuto io, quando ci davano la possibilità di andare in vacanza noi studenti, passionisti e poi da sacerdoti, quei pochi giorni che potevamo usufruire, la prima cosa che facevo, almeno per quanto mi riguarda personalmente, è andare a visitare mamma, papà, mia sorella e mio fratello, quindi andare a riprendere i contatti anche umani con i miei parenti, e quelli che normalmente dovremmo fare, non a caso, vedi Federico, molte persone dal nord scendono al sud, non perché soltanto c'è il mare o viceversa, ma perché c'è la possibilità di incontrare le persone che abbiamo lasciato per il motivo di lavoro giù e o viceversa, ed è l'occasione durante il periodo estivo di poter incontrare le persone, di avvicinarsi alle persone che non abbiamo avuto modo di contattare, non perché abbiamo rotto un rapporto di carattere affettivo, umano o sociale, ma semplicemente, come dicevi tu, non abbiamo tanto tempo, perché considerando il tempo del lavoro che dalla mattina alla sera ci occupa, considerando anche il fatto che a volte per andare al lavoro dobbiamo spostarci con le macchine e tanto tempo si trascorre nel traffico, ci rendiamo conto come effettivamente c'è poco tempo da destinare alle persone care se vogliamo fare una telefonata, un WhatsApp anche più tranquillo, più sereno, ad una persona con cui magari non ci sentiamo normalmente. Ebbene, anzi, suggeriamo che durante questo periodo riprendiamo qualche discorso interrotto con le persone a noi care, pur con qualcuno che abbiamo avuto modo di contrastarci nel tempo, perché può succedere che a volte nell'ambito del lavoro, anche nell'ambito ecclesiale, qualche cosa non va. Il tempo del riposo è anche il tempo di recupero dei rapporti umani e spirituali con le persone a cui vogliamo bene e con le quali abbiamo avuto qualche problema.
0: E io direi, Padre Antonio, che c'è un'altra dimensione, quella del ringraziamento nelle vacanze, no? Perché se si va in montagna e si ammira un bel tramonto in montagna, una bella veduta, diciamo, di un monte, di un lago, di un fiume, non possiamo non pensare a Dio e ringraziarlo per questa bellezza che ci ha donato, e appunto durante l'anno non lo facciamo mai, non ci soffermiamo mai su queste bellezze. Ecco, è un modo anche per ringraziare, no, Padre Antonio? Potrebbe essere anche intesa così, no?
1: Sì, esattamente, come dici tu, confermo quelle che sono le tue idee che condividiamo insieme in questa trasmissione. Innanzitutto perché voglio anche accennare che stiamo nel tempo in cui noi tutti quanti stiamo riflettendo sul mistero della creazione, sulla grandezza di questo atto creativo che il Signore ha compiuto. Siamo nell'ottavario centenario della morte di San Francesco, ne parleremo anche alla fine della trasmissione. È chiaro che uno degli aspetti importanti per noi cristiani è saper dire grazie, salendo in montagna, scendendo alle vette sempre più alte per quanto riguarda la possibilità di coloro che possono andare in Alta Italia oppure altrove. Certo, questa contemplazione della grandezza della struttura montuosa ti eleva spiritualmente, oppure al mare. Io sono stato tanti anni al mare a Monsagone, vicino alla riva del mare, durante la serata, metterci insieme a pregare, a fare celebrazioni. Abbiamo vissuto quell'esperienza di contemplazione, nel contesto anche di un tempo dedicato alle ferie, per dire: ma il Signore ci fa dono della grazia del mare, della spiaggia, del sole e della pioggia, delle montagne, dei laghi, perché non saper dire grazie continuamente a lui? Poi purtroppo succedono anche fatti incresciosi, terremoti, maremoti o altre cose che possono metterci in angoscia, però fondamentalmente il nostro dire grazie al Signore per quello che ci ha messo nelle nostre mani deve essere continuo, non deve essere soltanto occasionale. e non soltanto durante le vacanze, ma durante tutta la nostra vita dobbiamo dire grazie Gesù, grazie Signore per tutto quello che ci hai dato e ci doni ancora.
0: Padre Antonio, tu accennavi all'inizio praticamente questa dimensione della preghiera che non va in vacanza, no? Abbiamo più tempo anche per partecipare alla Santa Messa, partecipare bene. Che consiglio daresti? Come poter non dimenticare la preghiera, anzi rafforzarla durante le vacanze? Cosa sono le cose che si possono fare mentre si sta con la famiglia al mare o in montagna per la preghiera?
1: Io penso che sia un progetto, quando uno sceglie anche di andare un posto in vacanza, senza fare pubblicità a nessuna parte, semplicemente deve anche contemperare la possibilità di poter partecipare alla Santa Messa almeno domenicale. Se chiaramente vai in una zona turistica dove non ci sono sacerdoti che celebrano, non c'è la possibilità di raggiungere quella località per partecipare alla Santa Messa o alla prefestiva oppure quella festiva, ti rendi difficile un cammino spirituale, perché penso che sia importante durante i mesi estivi soprattutto non dimenticare che la frequentazione della Santa Messa è essenziale proprio per trascorrere santamente e serenamente le vacanze, quella dimensione spirituale che significa passare attraverso la preghiera. Federico, per quando possiamo fare la preghiera personale o di gruppo, che molte persone fanno durante le vacanze, però la celebrazione eucaristica è importantissima, perché è l'ascolto della parola di Dio che guida il cammino del fedele durante quel periodo di riposo, di spiritualità. Senza la parola di Dio e soprattutto poi senza l'Eucaristia ti rendi conto che effettivamente poi diventa vuoto il nostro modo di vagare, cioè senza nulla, andare a spasso, senza metterci la sostanza del nostro camminare. Invece bisogna compensare con la vita interiore ciò che in qualche modo potrebbe non avere a disposizione. E ti ripeto, io sono convinto che quando uno va a scegliere la vacanza, un cattolico, un cristiano, una famiglia, compresi i giovani, insieme a papà e la mamma, devono dire: ma poi c'è la possibilità di andare a messa, di partecipare all'Eucaristia, c'è la disponibilità. Tu sai che tutte le diocesi che sono sulle coste oppure in alta montagna fanno un progetto anche estivo, c'è una pastorale estiva molto feconda, molto anche propositiva a livello di partecipazione dei fedeli, se non è durante l'estate ma durante anche l'inverno, durante appunto i periodi di Natale o in primavera. Cioè ci sono queste possibilità di camminare insieme alla comunità locale per collaborare, per organizzare qualche celebrazione anche più sentita, anche più bella, perché no?
0: Secondo me c'è la possibilità in queste vacanze, in tutte le vacanze, di riscoprire il nostro rapporto con Maria. Tu sei stato al Santuario della Civita per tanto tempo e immagino che avrai visto durante l'estate tantissimi gruppi che fanno dei pellegrinaggi, che hanno fatto dei pellegrinaggi, eccetera. Ecco, è importante anche questo. Possiamo per esempio organizzare una vacanza andando in pellegrinaggio a un santuario che magari non abbiamo mai visto, non abbiamo mai frequentato, no?
1: Splendida questa idea che mi lanci, esattamente. Siamo stati con due passivisti per 40 anni alla Civita, io parecchi anni anche a servizio al santuario la domenica, anche durante la settimana. E effettivamente, come dici, durante agosto, luglio-agosto, in questo periodo c'è una maggiore partecipazione dei fedeli, soprattutto alla sera venivano per poter godersi anche il panorama splendido della Civita. Attualmente il santuario è guidato da tre sacerdoti diocesani, noi passionisti siamo al convento qui di Itri, quello centrale che sta in città, perché effettivamente un po' per l'età, un po' per la salute, non potevamo assicurare un servizio efficiente al santuario. Però come dicevi tu, essendo stato lì sopra per tanti anni, vedevo che la gente veniva a fare una visita madonnina, si metteva in ginocchio, chiedeva la confessione, chiedeva anche gli orari delle sante messe in modo che poteva ritornare, e lo facevano o come famiglia, come gruppo familiare, oppure come gruppi. Durante l'estate molte persone venivano al santuario come gruppi per fare il pellegrinaggio, per cui giustamente, come dici tu, la vacanza può essere effettivamente un tempo di pellegrinaggio presso i santuari. Tu hai accennato alla Civita dove sono stato, ma ci sono tanti santuari nel mondo, soprattutto nella nostra Italia, che potrebbero essere utilizzati come luogo di elevazione spirituale, di revisione della propria vita, come diceva qualche santo padre, oasi dello spirito. I santuari sono esattamente tutto questo, e se ti vuoi rigenerare spiritualmente, dove vai? Nelle oasi, dove puoi incontrare il Signore, puoi pregare, puoi recitare il Santo Rosario da solo, in famiglia, insieme al gruppo, insieme ai pellegrini che raggiungono questi luoghi molto belli e significativi, soprattutto strategici dal punto di vista di visualizzazione. I panorami che si vedono dai nostri santuari veramente ti elevano al Signore e ti fanno contemplare la creazione in modo straordinario.
0: Padre Antonio, cambiamo argomento e andiamo a un viaggio che c'è stato proprio il 6 agosto, quindi qualche giorno fa, di Papa Leone XIV, viaggio ad Assisi, in occasione della giornata conclusiva del meeting dei giovani francescani 2026, che si chiama GO, con l'accento esclamativo, vuol dire andate, no? Quindi è un, come dire, un monito che è stato fatto, un invito che è stato fatto ai giovani di andare, non solo ai giovani francescani ma a tutti i giovani. Ecco, il Papa si è praticamente incontrato con loro e i temi principali dei suoi discorsi sono stati molti, però prima di affrontare alcuni di questi punti dei discorsi del Papa, che vanno dal fondamentalismo al monito sui nazionalismi, anche alla figura di Santa Chiara, io ti vorrei far dire cosa ti ha colpito. So che tu l'hai seguito questo incontro, cosa ti ha colpito in particolare di questo incontro del Papa con i giovani di Assisi?
1: Due momenti molto belli che condivido con voi: il momento in cui il Papa incontra i giovani al di fuori della Basilica di Santa Maria degli Angeli all'aperto, e soprattutto la celebrazione eucaristica tenuta nella Porziuncola. È la prima volta che un Papa celebra in questo luogo dove Francesco ha avviato l'esperienza dei francescani, dove effettivamente ha chiesto anche che il Signore concedesse, attraverso l'autorità del Santo Padre, il perdono di Assisi. Questi due momenti che ho visto attraverso anche il nostro canale Vatican News mi hanno colpito particolarmente, perché ho visto l'entusiasmo, soprattutto la spiritualità, la tipica letizia francescana che si manifesta anche attraverso la figura del Santo Padre, Papa Leone XIV, che è molto sorridente, molto socievole, molto accattivante, perché è suo stile. D'altronde, essendo un agostiniano, avendo girato il mondo, conoscendo tutte le dimensioni di questo pianeta, soprattutto essendo stato in Perù, dove ha svolto la sua missione per tanti anni come missionario, ti rende conto che l'approccio con i giovani è stato sempre molto fraterno e anche molto gioioso. Quindi, volendo ritornare alla tua domanda, effettivamente la celebrazione eucaristica è particolarmente sentita, con il discorso che poi ha portato avanti sia nell'omelia e poi anche nel presentare le tematiche fondamentali dell'incontro internazionale di tutti i giovani francescalofos, in poche parole sarebbe ordine secolare francescano, di cui vanno orgogliosi giustamente tutti i giovani e tutte le associazioni relative ai francescani dei tre ordini, sia francescani minori, sia francescani conventuali, sia francescani cappuccini.
0: Ecco, Padre Antonio, il Papa, in quei tre discorsi che lui ha pronunciato, insomma il nucleo di questi discorsi sono, io li sintetizzo in questo modo, monito sui nazionalismi, contro il fondamentalismo, e poi ha ricordato un po' la figura di Santa Chiara, citata come esempio rivoluzionario di donna libera per la sua epoca. Ecco, questo è interessante, no? Io ti chiederei se ti ha colpito qualcosa in particolare, no? Il Papa ha chiarito che i cristiani si pongono all'opposto, si oppongono al fondamentalismo e si pongono all'opposto di ogni estremismo, direi.
1: Federico, noi sappiamo come cattolici la Chiesa è universale, quindi non può guardare i luoghi. La Chiesa supera i luoghi, non può essere localizzata a un territorio particolare, anche se poi si esplicita storicamente attraverso le parrocchie, le diocesi, l'organizzazione territoriale, ma la Chiesa universale è cattolica, quindi non concepisce il nazionalismo. La fede valica i confini dei luoghi, dei posti, delle nazioni, quindi proprio da un punto di vista teologico, biblico, la Chiesa propone una visione globale della fraternità, dell'amore, della carità, del servizio. Non possiamo chiuderci nei posti stretti di un territorio, un posto ben preciso per difendere i nostri interessi, le nostre nazioni. Sì, anche questo per la sicurezza si può anche fare dal punto di vista politico, però se abbiamo una visione cristiana del mondo, è chiaro che in questo caso noi dobbiamo superare questa visione riduttiva che purtroppo esiste nel mondo. La difesa, o ritornare a difendere i propri confini, le proprie attività, addirittura aggredendo gli altri, facendo del male agli altri o escludendo chi potrebbe essere accolto in modo anche legale, dico io, perché poi bisogna pure stare attenti a non abusare di certi comportamenti, perché poi effettivamente si equilibra tutto un rapporto nazionale e internazionale. L'altro aspetto che dicevi tu anche per quanto riguarda il fondamentalismo, sappiamo come la pensiamo, il nazionalismo non fa parte della nostra esperienza, anche se siamo patriottici, nel vero senso della parola, difendiamo la nostra patria, vogliamo bene a dove il Signore ci ha fatto nascere, però è anche vero che l'altra dimensione del fondamentalismo, del radicarsi in certe concezioni di fede, di qualsiasi religione, non aiuta la crescita, non aiuta la pace, non aiuta la fraternità, non aiuta a volerci bene. Chiaramente si è imposto su una visione riduttiva del mondo, per quanto vogliamo essere anche, diciamo, dalla parte della verità, però devo ascoltare, devo avere una visione di ascolto che è fondamentale in questo nostro tempo per poter interagire e costruire un mondo più umano, più giusto e possibilmente più pacifico.
0: E c'è stato anche un appello, no, Padre Antonio, custodire quelle che sono le radici cristiane dell'Europa attraverso la solidarietà e l'apertura. Ecco, non attraverso i muri, non attraverso le barriere, non attraverso gli eserciti, non attraverso le guerre, aggiungerei io, ma attraverso due elementi, solidarietà e apertura. Sono fondamentali, no?
1: Io sono stato nel 1987 a Berlino, proprio davanti al muro che allora esisteva ancora, poi è caduto nel 1989, è caduto una battuta, giustamente simbolo di una distruzione, di una mentalità di contrapposizione. Non bisogna alzare muri, bisogna alzare amore, penso io, fraternità, abbattere queste forme di separazione di un popolo rispetto a un altro popolo. Io penso che insieme possiamo camminare, come ha detto giustamente Papa Leone, i muri vanno abbattuti a qualsiasi livello, culturale, religiosi, spirituali, umani, sociali, politici. Certo, ci sono diversità, ci sono posizioni divergenti per quanto riguarda certe problematiche, però se noi alziamo muri, creiamo separazione tra gli esseri umani, accettiamo alcuni e escludiamo gli altri. Qualsiasi concetto di questo tipo non fa parte dell'esperienza della vita ecclesiale. Noi parliamo come cattolici, rispettiamo anche le opinioni degli altri, però fondamentalmente noi dobbiamo agire in ragione del fatto che il Vangelo è aperto e accoglienza di tutti. Non possiamo alzare muri per dire questo lo accettiamo e questo lo escludiamo. Purtroppo anche attualmente nel mondo si stanno alzando muri che non si dovrebbero alzare per motivi di difesa, per motivi di esclusione, per motivi di non accesso a quella nazione. Non vogliamo fare riferimento a nessuno in particolare, però in realtà noi ogni giorno seguiamo queste vicende che ci rattristano un po' come cattolici.
0: Padre Antonio, terminiamo questa nostra chiacchierata, questa nostra trasmissione, con un riferimento che il Papa proprio lì ad Assisi ha fatto a Santa Chiara. Ecco, ha identificato questa figura e l'ha citata come esempio rivoluzionario di donna libera per la sua epoca, e sostanzialmente lui ha detto che, insomma, bisogna valorizzare il ruolo della donna nella Chiesa e anche nella società. Un concetto credo che sia fondamentale, no? Che il Papa, sul quale anche Papa Francesco, insomma, è tornato spesso, e Papa Leone in questo caso ritorna su questa posizione così importante.
1: Sappiamo che ogni anno noi festeggiamo Santa Chiara l'11 di agosto, quindi il Papa ha fatto accenno a questa figura esemplare di donna per stimolare un'attenzione maggiore da parte di quanti noi, anche della Chiesa, sulla figura femminile. E bisogna dire che i cambiamenti ci sono stati negli ultimi tempi. Le donne sono state inserite anche nei vertici del Vaticano, le suore e tutte le altre persone che adesso sono valorizzate. Prima erano escluse da un cammino anche di responsabilità, anche a livello politico, a livello internazionale, ma al di là dei ruoli che occupano la donna è fondamentale, che la vita non usciamo da una donna. È vero che c'è la componente anche maschile, però se una mamma non ti vuole, ti rifiuta, certo tu non nasci, quindi le mamme hanno questa propensione ad accogliere la vita. Il ruolo della donna oggi nel nostro mondo è un ruolo fondamentale. Se la donna prende posizione rispetto a certe problematiche, perché ha la consapevolezza che è fondamentale nella crescita umana, spirituale e sociale del mondo, ma emarginarla, addirittura umiliarla o addirittura fargli del male è una cosa gravissima, e noi siamo contrari a tutte le persone che fanno violenza alle donne. Quindi rispetto massimo verso ogni donna, soprattutto poi per eccellenza la donna a cui facciamo riferimento noi è la Vergine Santissima. Santa Chiara, un modello di questa donna impegnata che ha seguito la voce di Francesco e si è impegnata a dare un'impronta nuova di quell'ordine francescano femminile, il secondo ordine, che sappiamo che nel mondo ha tante testimonianze di santi, e Santa Chiara con tutte le suore clarisse certamente hanno danno una testimonianza molto importante della vicinanza ai valori spirituali. Sono monache di clausure, di clausura e quindi pregano per noi, per il bene dell'umanità, per la pace nel mondo, per la serenità. Soprattutto pregano, come so benissimo, come tante volte ho sentito anche le suore del mio paese, Clarisse di Airola, pregano per il bene delle mamme e delle donne, soprattutto delle bambine, che devono crescere in un mondo più sereno, più pacificato e soprattutto pieno di amore, perché quando c'è l'amore c'è Dio, e dove c'è appunto l'amore il Signore cammina con noi e per noi.
0: Padre Antonio, 4 minuti, ti vorrei far riflettere su un altro appello che poi il Papa ha fatto, riferendosi a Santa Chiara, a seguire il suo esempio per rompere gli schemi del conformismo moderno. Ecco, perché Santa Chiara è legata a questa rottura degli schemi del conformismo? Il Papa ci chiede di seguire questo esempio.
1: Sai benissimo, Santa Chiara, secondo la tradizione, dopo che rubarono nel monastero, mise le cancellate, dopo rubato, e prese decisione che col Santissimo Sacramento allontanò i ladri. Perché rompere gli schemi? Lo schema fondamentale che dobbiamo rompere del modernismo di oggi, lo schema che normalmente fa parte dell'esperienza di tante donne, involontariamente, è di assumere un atteggiamento di visibilità, di presentazione della vita esteriore, del proprio essere donna. Quando c'è una vita interiore fondamentale da presentare al mondo, la ricchezza della donna, il cuore, penso che l'intelligenza, la sapienza, la preparazione, ecco, rompere gli schemi secondo Papa Leone, effettivamente, come diceva anche Papa Francesco, è uscire da una visione di immagini. Oggi viviamo in una mentalità di presentazione dell'aspetto estetico della donna, dell'uomo, basta dire tutti i selfie che utilizziamo per mettere in mostra la nostra bellezza, manipolati chiaramente con l'intelligenza artificiale, quindi cerchiamo anche di coprire quelle che sono le piccole falle del nostro crescere nel tempo. Invece, ecco, lo schema che Papa Leone ci ha detto di rompere, lo schema della visibilità esteriore della donna e di entrare in una visione più interiore, presentare la bellezza straordinaria che ogni donna porta nel cuore, nella vita, nei sentimenti e nella cultura.
0: Bene, Padre Antonio, allora io ti ringrazio e naturalmente potete anche riascoltare tutte queste trasmissioni, cari amici radioascoltatori, andando sul sito vaticannews.it e cliccando appunto sull'icona Radio Vaticana, scegliete hashtag Pop Theology. Padre Antonio Rungi, lo ritroveremo domenica prossima. Grazie Padre Antonio, davvero di cuore.
1: Grazie a voi per la bellissima trasmissione che abbiamo fatto.
0: E io vi ricordo che potete scrivere alla 335 12 43 722, non solo chiedere informazioni ma anche dare suggerimenti. Noi ci sentiamo la prossima puntata.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Carissimi, nel Vangelo di questa domenica il Signore ha appena lasciato dietro di sé la folla e chiede ai discepoli di lasciarlo solo a pregare e precederlo nell'altra riva salendo su una barca. Dopo averli sfamati, li invia mettendoli alla prova, lasciandoli soli sulla barca, nel luogo a loro familiare, dove si sentono sicuri e sanno che nulla può accadere loro. Il Signore è in disparte a pregare, è il suo spazio con il Padre, si ritrova con Lui e prega per i Suoi. È notte, e un vento contrario, una tempesta, li mette in difficoltà e li fa impaurire. Quante volte nella nostra vita e nelle nostre certezze pensiamo di essere al sicuro, ma poi arriva qualcosa di inaspettato che ci mette in crisi e ci fa paura. Ci sentiamo abbandonati, cioè senza quelle sicurezze capaci di orientarci e quindi ci spaventiamo. Allora, la tendenza umana è quella di allontanarsi, perdere la fiducia negli altri, pensando di essere autosufficienti. Lo scoraggiamento prevale e il buio della notte non ci lascia vedere la luce della speranza, che sembra affievolirsi. Il cuore non batte più e grida la disperazione profonda: «Perché mi hai abbandonato?» È il grido disperato di chi si sente ormai solo nella tempesta e nel vento forte che soffia inesorabile e senza tregua. La vita ha queste traversate difficili e non dobbiamo lasciarci soccombere da esse, ma nella continua ricerca dentro noi stessi impariamo che le fatiche sono una risorsa, un vero momento di crescita che Dio permette per provare la nostra fede. D'altronde, la vita quotidiana è come una corsa ad ostacoli. Dobbiamo essere allenati per superarli e giungere al traguardo finale. Costa sacrificio, cadute e rinunce, ma è necessario. Nell'ottica di Dio, la tempesta e il vento contrario devono scuotere i discepoli, smuoverli da quelle che sono le loro certezze, capendo che seguire il Maestro è una continua tensione al bene e alla perfezione che passa attraverso una piena autonomia di fronte alle scelte fatte senza paura ma con coraggio. È infatti il coraggio la parola chiave del Vangelo di questa domenica, un coraggio che spesso manca di fronte alle scelte o che dimentichiamo di avere per paura di dover affrontare le situazioni difficili. Ecco che allora il mare agitato viene a scuotere e a svegliare il tepore delle nostre esistenze e nella barca la paura prevale e intorno a noi tutto sembra crollare. Ed è proprio in questa tempesta che nascono i problemi e le difficoltà che ci devastano, ci tolgono la lucidità e non sappiamo distinguere più il bene dal male e confondendo la realtà non troviamo più il senso pieno della nostra vita. Quindi essa diventa una traversata nella quale abbiamo momenti di calma e momenti di tempesta, dovuti ad avvenimenti che ci cambiano, ma in tutto questo Gesù ci viene incontro, cammina sulle acque, al di sopra della tempesta, perché Lui è Signore e padrone di ogni cosa. Lui è il Creatore, può tutto, e quando ogni cosa sembra ormai inutile e perduta, Lui arriva con la sua calma e il suo amore sereno. Lui ci salva nel profondo abisso nel quale siamo caduti. E nel momento in cui la disperazione fa da padrone e la barca della nostra vita sembra colma di paura, ecco che intravediamo Lui da lontano. Lo sentiamo avvicinarsi e parlarci, dicendoci: «Coraggio! Sono io, non abbiate paura». Una frase che tutti vorremmo sentirci dire nella nostra vita, nelle nostre difficoltà quotidiane, dove la paura ci assale lasciandoci nello sconforto. Ma poi è Pietro che per primo va verso Gesù, gli chiede di farlo andare da lui camminando sulle acque. L'impulsività positiva di Pietro viene messa alla prova da Gesù. «Vieni», ma nel mezzo delle acque un vento forte fece agitare il mare e Pietro ebbe paura e stava annegando. Sembra strano che dei pescatori abituati al mare e alle tempeste gridino e dicano «siamo perduti». Sembra che abbiano perso la rotta della loro vita e l'assenza fisica del maestro li rende vulnerabili e fragili. È lo slancio positivo verso il Signore, fatto di buona volontà da parte di Pietro, che vuole incontrare e stare con il suo maestro. Ma le difficoltà della vita e le sue tentazioni lo fanno dubitare e quindi la paura prende il sopravvento, rischiando di annegare nel mare nero e profondo dell'esistenza. E nonostante la presenza del maestro, Pietro urla «Salvami!». Lo slancio iniziale sembra essere svanito nella paura di morire nelle acque agitate. Il Signore ci invita ad avere fede, afferrandoci la mano, togliendoci le nostre paure e i nostri limiti, trasformandoli in forza. E una volta fatto rientrare Dio sulla barca, tutto si calma se noi ci fidiamo e lo teniamo con noi sempre, egli ci salverà, riconoscendolo così Signore della nostra vita e Figlio di Dio. Per continuare a camminare nel mondo dobbiamo essere consapevoli che nonostante le tempeste quotidiane siamo in grado di affrontarle e che la forza della speranza ci sorregge, venendoci in aiuto per togliere le nostre paure e rinnovare la nostra vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, l'appartamento. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Arriviamo a Piacenza in una mattinata di fine primavera. Il clima è già caldo ma non ancora afoso. La nostra meta è la chiesa di Nostra Signora di Lourdes, un edificio sacro di architettura moderna fondato a fine degli anni 50. Il complesso parrocchiale è molto ampio e comprende un oratorio, locali per le attività parrocchiali, il centro d'ascolto e una casa di accoglienza intitolata a Don Paolo Camminati. È proprio lui, Don Paolo, l'iniziatore di quest'opera avviata come segno di una comunità inclusiva ed accogliente.
0: La storia di questa
2: settimana. La sua idea è stata quella di riuscire a rispondere ad un appello fatto da Papa Francesco di destinare spazi dalle parrocchie all'accoglienza. E quindi si è cominciato ad elaborare un progetto che rispondesse a questo bisogno.
0: Da Cristina
2: dare una
0: Oneto,
2: casa a chi Pace, si stava Chiavari. Preparando ad avere una propria autonomia abitativa.
0: Raccontata da Cristina Oneto.
1: Don Giuseppe Lusignani è l'attuale Chiavari. Parroco di Nostra Signora di Lourdes. Nel 2020 il Covid si è portato via Don Camminati a soli 53 anni, lasciando sospeso quel progetto che lui stesso aveva presentato alla città pochi giorni prima di essere ricoverato in terapia intensiva. Pur nel dolore di una perdita così grande, la comunità che questo sacerdote tanto amava non si è dispersa e ha portato a compimento quest'opera.
2: La capacità di Don Paolo è proprio stata quella di riuscire a coinvolgere più persone possibili intorno a questo progetto, sia nella fase decisionale che poi nella fase operativa. Anche se non c'è più lui, l'idea è proprio quella di riuscire a dire questo progetto va avanti con le sue gambe, dentro una comunità, riuscendo, è quella la cosa più importante per noi, perché vorremmo che questa cosa passasse anche come comunicazione alla città intera. Che soltanto se si lavora insieme si riesce a fare qualcosa, se no.
1: Il 6 novembre del 2021 la casa di accoglienza Don Paolo Camminati di Piacenza è stata inaugurata e il giorno successivo sono arrivati i primi ospiti. Nel corso degli anni si sono intrecciate tante storie.
3: Io arrivo in questa casa perché, cioè, come tante persone, mi sono trovato in difficoltà dopo la mia separazione. Poi anche altri problemi, perdita del lavoro, però ci arrivo un po' troppo tardi perché mi sono rivolto alla Caritas solo dopo un po' di tempo che io avevo già iniziato ad avere dei problemi.
1: Antonino viene dal sud, per lui il tempo di permanenza nella casa è quasi scaduto, ma il legame con la comunità si è rafforzato e questo lo fa guardare al futuro con ottimismo.
3: Diventa una famiglia, Pasqua, Natale, le feste, feste in chiesa, cose organizzate anche al di fuori dalla casa per coinvolgerci a noi, per essere all'interno di una comunità.
1: Nella casa incontriamo anche James, lui è originario di Brescia. A Piacenza è arrivato passando da un lavoro all'altro senza una dimora fissa e sicura.
4: Dove dormivo io c'era una branda. C'erano i muri ancora con i mattoni e in terra ancora i ferri che uscivano perché la casa non era stata ancora completata. 6 anni lì. Poi da lì sono arrivato in stazione a dormire sui treni.
1: James è tipografo. La permanenza nella casa gli ha dato una rinnovata serenità.
4: Dal fatto che riesco a dormire di notte, dal fatto che riesco ad andare al lavoro sereno, al fatto che sono sereno.
1: Tutte le richieste sono gestite dalla Caritas della Diocesi di Piacenza, che mette a disposizione un operatore per avviare un percorso di crescita personale.
5: Le persone che arrivano nella casa accettano di partecipare a un progetto che non è scontato, non è banale, perché ma tante volte le persone chiedono un posto letto fondamentalmente, noi controproponiamo invece un progetto di tipo di crescita nell'autonomia.

0: si entra nella casa per queste esperienze di accoglienza e di conoscenza, e più si riesce anche a vivere effettivamente la verità di queste parole, il fatto che i poveri ci evangelizzano, quindi credo sarebbe molto contento, sì.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Gloria al Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici,
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
2: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
2: Madre immacolata,
0: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
2: Vergine prudente,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
2: Vergine potente,
0: prega per noi.
2: Vergine clemente,
0: prega per noi.
2: Vergine fedele,
0: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti.

0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Il pomeriggio di Blue 2000 è bello ricco anche oggi. Buon 16 ottobre di questo giovedì pomeriggio insieme. E ritornano anche le classifiche, l'appuntamento quotidiano dalle 14 alle 15, che ci dà un po' il quadro della situazione di questa settimana a livello musicale, ma non solo, perché oggi affronteremo due bellissimi argomenti che ci piacciono parecchio e che abbiamo raggruppato insieme da quest'anno, da questa stagione, in un'unica puntata all'interno delle classifiche, ovvero la classifica dei libri più venduti negli ultimi 7 giorni nel nostro paese e anche la classifica dei film più visti al cinema negli ultimi 7 giorni, non contando poi non tralasciando il fatto che poi ci sono tante nuove uscite al cinema proprio in questa giornata. Parleremo anche del box office italiano, ma soprattutto di quelle che sono le speranzose nuove uscite, soprattutto del cinema italiano, perché noi puntiamo soprattutto su quello per quanto riguarda il grande successo al botteghino. Iniziamo subito con la musica, ci sono i New Radicals.

sono i libri protagonisti della prima metà di questa classifica di questo giovedì pomeriggio. Ancora ben ritrovati, iniziando dai dati mixati di quelle che sono le vendite anche online dei vostri romanzi, delle vostre storie che più vi hanno appassionato, che tra l'altro potete anche segnalarci, raccontarci attraverso una mail a diretta@radiumblu.it proprio in questo momento. Iniziamo dalla numero 10, dove troviamo il nuovo libro di Mario Calabresi, giornalista e scrittore, direttore editoriale di podcast di grande successo, che ha scritto questo romanzo dal titolo Alzarsi all'alba, che ci racconta un po' i nostri tempi, no? Viviamo nel tempo della comodità, dove ogni cosa è studiata per sembrarci facile, ci siamo illusi che ogni traguardo possa essere raggiunto con il minimo sforzo. In realtà non è così, per milioni di persone la fatica non è solo una compagna di vita quotidiana, ma una cifra essenziale dell'esistenza di tutti noi. Ed è un giovane allenatore, il protagonista di questa storia di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, che insegna ai bambini la bellezza di essere tenaci, quindi di crederci sempre nelle cose che si fanno. Soprattutto un marito che da 25 anni si prende cura anche della moglie malata, ed è un papà che corre le ultramaratone perché solo così ritrova la figlia che ha perduto. Bello, intenso e anche commovente. La numero 10 di questa settimana tra i libri più venduti in assoluto è di Mario Calabresi, con Alzarsi all'alba, che rimane in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa. Andiamo alla numero 9, un romanzo che vale il nostro tempo e persino una rilettura. L'ho scritto il The Sunday Times. Solo in casa Isabel, la protagonista di Sente Protetta, lì da bimba ha potuto giocare felice al riparo dai bombardamenti. Ancora oggi, 20 anni dopo, quei muri la difendono. Sono saldi e immobili, proprio come lei, come il suo carattere, sempre forte. Per questo tutto deve essere in ordine, e anche ad esempio deve avere le posate allineate in casa perfettamente, le stoviglie lucidate, il giardino senza erbacce. Questa è la storia della protagonista di Estranea di Van der Wooden, il libro di Garzanti, che troviamo alla posizione numero 9 in nuova entrata. La numero 8 la conosciamo benissimo ed è stabile, una storia intensa che riguarda la Palestina, Quando il mondo dorme, di straordinaria attualità, la storia di Francesca Albanese, che riprende appunto una tragica storia che tutti conosciamo, anche se nelle ultime ore, negli ultimi giorni c'è stato un lieto fine che certo non può compensare tutte le atrocità fatte in precedenza, comunque è già un segno di qualcosa. Albanese, edito da Rizzoli, il libro che troviamo al numero 8 in posizione stabile questa settimana. Ritorniamo alla musica, c'è il nuovo di Taylor Swift.

La grande musica dei Pink Floyd, questa è in Blue 2000, queste sono le classifiche di questo giovedì divise tra libri e cinema. E i libri, siamo arrivati alla posizione numero 7 dei libri più venduti in Italia. Tanta ancora vita, in nuova entrata questo libro di Viola Ardone, con la storia di vita che apre la porta di casa una mattina e trova coccolato sull'uscio Kostia, lui che neppure parla la sua lingua, le cambierà letteralmente la vita. Ricordiamo che nei romanzi di Viola Ardone l'incontro fra esseri umani è essenziale, importante, ha sempre anche la potenza di un miracolo, capace, no, di sconfinare, anche di scardinare in qualche modo la solitudine e di ricomporre la speranza. Un libro pieno di speranza e di tanto sentimento, al numero 7, nuova entrata, Tanta ancora vita, di Viola Ardone, edito da Einaudi. Andiamo alla posizione numero 6, anche in questo caso troviamo una nuova entrata, il libro è la vita, non la fisica, che ti piace e che ci piace. Come la fisica può spiegarci la vita, ed è edito questo libro da Mondadori Electa, lo scrittore, il divulgatore, in questo caso Vincenzo Schettini, noto divulgatore per l'appunto e fenomeno editoriale con oltre 6,5 milioni di follower. Lui è tornato in libreria con La fisica che ci piace, che è un progetto dedicato alle emozioni. Questo volume nasce per offrire a tutti i ragazzi strumenti concreti con cui affrontare le sfide interiori, soprattutto che la vita pone ogni giorno, e Schettini si conferma ancora una volta un punto di riferimento per le nuove generazioni grazie a questo approccio che ha diretto e autentico. Numero 6, nuova entrata, La vita che ci piace, perché ha cancellato la fisica e ha messo la vita proprio nel titolo di questo libro, dalla simpatica copertina dove c'è anche lui che campeggia. Schettini, Mondadori Electa, new entry alla numero 6. Andiamo alla 5, dove troviamo in leggera discesa il libro di Alessandro Barbero sulla vita, l'esistenza e soprattutto la figura straordinaria di San Francesco, libro edito dalla Terza. Andiamo alla numero 4, dove troviamo un'altra nuova entrata, che è la più alta in assoluto, Alchemist, questo libro, un tempo ovviamente il protagonista, l'alchimista in questo caso, il libro scritto da Sen Li Yu, è un tempo brillante alchimista, Elena Marino è adesso prigioniera di guerra, questa è la protagonista, intrappolata non solo dai suoi carcerieri ma anche dalla sua stessa mente. I suoi amici e compagni della resistenza sono stati assassinati e le sue abilità soppresse, il mondo che conosceva è stato ridotto in cenere. Un romanzo molto appassionante, con questa protagonista quasi action, direi, per Alchemist, il libro che troviamo in più alta nuova entrata di You, edito da Rizzoli, alla numero 4. Tra poco scaleremo le prime tre posizioni, quindi attenzione, rimanete con noi, anche perché continua la musica di Simonetta insieme a Tananai e Paolo.

Si intitola Miss Oklahoma, la canzone appena ascoltata qui su In Blu 2000 in questo pomeriggio di giovedì in cui ci stiamo divertendo con i libri più letti. C'è la nostra amica Monica che ci segnala un libro che riscopriremo alla numero uno tra pochissimo, quindi ne parliamo tra poco. Monica, grazie per averci segnalato la tua passione per quest'autore. Intanto continuiamo con la top 3 per l'appunto. Saliamo alla numero 3 dei libri più venduti in Italia secondo gli ultimi dati degli ultimi 7 giorni. Abbiamo un altro libro dedicato alla figura di San Francesco, si intitola semplicemente Francesco, di Aldo Cazzullo, HarperCollins, se questo è un libro in posizione stabile. Perde la vetta questa settimana, ma un po' diciamo se la giocano tra il secondo e il primo autore. Sono loro due che tengono in ballo la classifica italiana, in questo caso Ken Follett con questo romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo, con la storia di questo Seth, un giovane e abile cavatore di selce che attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli a rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno, e da qui si sviluppa tutto il mistero di Stonehenge nel libro Il cerchio dei giorni di Ken Follett, edito da Mondadori, che perde la vetta questa settimana ma potrebbe anche riagguantarla, perché diciamo che un saliscendi, lo abbiamo detto prima, con il primo autore in classifica, e si conferma in discesa alla numero 2. Nuovo libro numero 1, ma è stato numero 1 per diverse settimane. Parliamo di Dan Brown con un'altra avventura del professor Langdon, e questo è il libro che ci segnalava prima la nostra amica che ci ha scritto. L'ultimo segreto di questo autore che conosciamo benissimo, Dan Brown, autore di numerosi bestseller internazionali tra cui Il codice da Vinci, Inferno, Il simbolo perduto, Angeli e demoni, tutti i libri di grande successo da cui sono stati tratti film anche altrettanto belli e di grande successo, e hanno venduto questi libri oltre 220 milioni di copie. Attualmente lui sta lavorando a un nuovo avvincente romanzo, non si sa se con Robert Langdon protagonista, però le tante novità le potete trovare anche sul suo canale X Auto Dan Brown, questo è il nome del canale. Dan Brown con L'ultimo segreto, il libro più venduto, più letto degli ultimi 7 giorni in Italia, edito da Rizzoli. E noi chiudiamo la chart dei libri e ritorniamo alla musica dal passato con i The Ark.

0: il cinema.
1: Siamo così arrivati alla top 10 del box office italiano con i 10 film che hanno incassato di più negli ultimi 7 giorni nel nostro paese. Siete appassionati di cinema? Allora contribuite anche voi a questa classifica con magari i vostri film preferiti del momento, quello che avete visto in sala, magari non è tra i primi 10, volete segnalarcelo e noi siamo pronti qui a ricevere tutti i vostri messaggi a diretta a etradiumblu.it. Il cinema protagonista della numero 10 con questo horror che arriva dall'America, Together, che ha raggranellato ancora nell'ultimo weekend ben 20.000 euro di incasso, che vanno diciamo ad arricchire la presenza di questo film americano alla numero 10 in discesa. Alla numero 9 scende, ma è stato anche alla numero 1 questo film importante, La voce di Hind Rajab, film che ripercorre con audio originali l'uccisione a Gaza di questa bambina. Il film è stato premiato a Venezia con tantissimo clamore, ma soprattutto anche l'apprezzamento del pubblico, ed è il caso di dire, quando il cinema si mette al servizio degli esseri umani, ancor più se si tratta di bambini, assolve una delle sue funzioni importanti, primordiali, cioè quello di raccontare storie, anche di farci riflettere. Al numero 9 questa settimana tra i film più visti in Italia. Al numero 8, lo dicevamo, lo abbiamo detto spesso in questo appuntamento, tante sono le riedizioni di film del passato, soprattutto del maestro David Lynch, recentemente scomparso. In questo caso è stato restaurato in 4K anche nell'audio, Strade perdute, film americano che rientra in sale, rientra anche nel box office italiano, alla numero 8. Numero 7, altro film che ci riporta invece nell'universo manga giapponese, nuova entrata direttamente da Nexo Digital che lo distribuisce, si chiama Metropolis. Al numero 6 invece troviamo Le città di pianura, perché è più di una coproduzione, Lucky Red Distribution. Le città di pianura costruisce immagini paneuropee ed è ambientato in Veneto, che sceglie attivamente di autorappresentarsi, in questo caso come lagune e montagne, eliminando quindi tutto ciò che sta nel mezzo. Due amici qui si trovano a inseguire il miraggio dell'ultima bevuta. Ovviamente dopo l'ultima birra ne viene sempre un'altra per loro. In questo gioco, diciamo, di inseguimenti, che vede poi l'alba tramutarsi nella fine del giorno precedente e non si capisce più nulla, ecco, diciamo la verità. Le città di pianura, nuova entrata al numero 6 questa settimana. Ci fermiamo per un attimo perché dobbiamo ascoltare la grande musica di Ivano Fossati.

era Jackson Browne con Stay qui su Blu 2000. Queste sono le classifiche di questo giovedì pomeriggio insieme. Come state? Tutto a posto? Grazie per i vostri messaggi, ma soprattutto riprendiamo le fila della classifica. Al numero 6 abbiamo trovato in nuova entrata questa coproduzione internazionale, c'è molta Italia ovviamente, Nelle città di pianura, ambientato in Veneto. Numero 5 per un nuovo ingresso che poi parla di un nuovo film, mica tanto, perché in questo caso è stato rieditato, li stanno praticamente riportando tutti al cinema dopo il primo capitolo di Twilight. Il secondo, dal titolo New Moon del 2009, la storia di Bella, dei vampiri, dei licantropi, con Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner, che sono protagonisti di questo mondo in cui c'è molto sentimento, molto romance, come si dice, tra i giovanissimi, e soprattutto dai libri di grande successo sono approdati al cinema con questa saga che ha fatto veramente la storia. New Moon, secondo capitolo di Twilight Saga, al numero 5, nuova entrata. Alla numero 4, altra riedizione rimasterizzata, riedizione di un film capolavoro di Stanley Kubrick dal titolo Arancia Meccanica. Lo distribuisce la Warner, ha ottenuto nell'ultimo weekend 50.000 euro di incasso, e saliamo in top 3 dove troviamo un floppone annunciato. Parliamo di Tron, il nuovo capitolo dal titolo Ares, e i dati al botteghino sono sconfortanti, soprattutto negli Stati Uniti d'America, anche se da noi si difende benissimo, devo dire, perché anche se diciamo lo distribuisce la Walt Disney, che non sempre in questo periodo, diciamo la verità, è garanzia di qualità, Tron Ares non pare aver avuto particolare successo al botteghino mondiale. Quindi in Nord America il film ha incassato soltanto 33,5 milioni di dollari, che è molto poco, con altri 27 a livello mondiale, per un totale di 60,5 milioni. Quindi si tratta di una cifra ben al di sotto delle aspettative per una pellicola della Disney, tra l'altro dati sconfortanti ancor peggio di un altro film sci-fi, che è Morbius, che ricorderete è sempre interpretato tra l'altro dal protagonista di Tron Ares, che è Jared Leto. O vabbè, le cose sono due: o gli americani non amano Jared Leto, che è anche un grande attore, anche un bravo attore tra l'altro, ha vinto anche l'Oscar, oppure qui c'è qualcosa che non va a livello di produzione. In quel caso Morbius, sempre interpretato da Jared, aveva guadagnato 39 milioni negli USA e 167,4 milioni a livello globale, è stato un vero floppone internazionale. Comunque Tron Ares, se vi piace la fantascienza, al numero 3 è attualmente in sala. Numero 2 per una grande performance corale, dove c'è un grandissimo Leonardo DiCaprio, un altrettanto grande Sean Penn. Parliamo dell'ultimo capolavoro di Paul Thomas Anderson, ovvero Una battaglia dopo l'altra, che perde la vetta questa settimana, questo grande affresco, una commedia definita poliedrica che oscilla tra dramma, intimista, action movie, senza interruzioni praticamente. I personaggi sono tantissimi, c'è il rischio anche di sovrapposizione, di non capirci più nulla a un certo punto, però appaiono, scompaiono, ricompaiono, poi si passano un po' il testimone, si mescolano costantemente. Grandi performance attoriali, lo dicevamo, per quello che potrebbe essere sulla carta uno dei papabili possibili nominati ai prossimi Oscar. Per saperne di più e soprattutto qual è il film al numero uno, dovete aspettare un attimo, perché ci ascoltiamo Coez. Alcuni

Le note dei Supertramp, rientriamo in diretta alle classifiche per dirvi qual è il film al numero uno. C'è Ancona, protagonista del film del momento, quindi Italia, anche se è una coproduzione, è la prima esperienza cinematografica dopo teatro e televisione per Carlo Gavodan, amico della scrittrice Michela Murgia, da cui è tratto questo film. Mi mandò il testo, ha detto lui, prima della pubblicazione, me ne innamorai e lei già sapeva di essere ammalata in quel periodo, parliamo della Murgia. C'è un importante elemento che arriva da Ancona nel film che più sta facendo parlare di sé, che è Tre Ciotole, che si trova al primo posto tra i film più visti in assoluto nel nostro paese, di Isabelle Coyer, tratto da un libro di Michela Murgia, ed è il produttore Carlo Gavodan, nato appunto ad Ancona, che da lungo tempo si occupa di teatro, tra l'altro è presidente del Carcano di Milano e curatore anche della programmazione dell'Oratorio San Filippo Neri a Bologna, e anche di televisione. Adesso si occupa anche di cinema, perché come lui stesso ha spiegato, questa è la mia prima esperienza cinematografica. Gavodan ha prodotto un film a cui è particolarmente legato per via di un rapporto privilegiato che ha avuto con Michela Murgia. Lui ha detto: io ho fondato anche un'agenzia letteraria, con Michela c'era un rapporto di grande frequentazione e amicizia. Nel giugno 2023 mi mandò il testo prima che fosse pubblicato e io letteralmente me ne innamorai. Lei accettò subito questa collaborazione? Sì, ha detto lui, anche se quando le chiesi se voleva partecipare alla sceneggiatura del film rifiutò, voleva che fossero altri a scriverla e sapeva già della sua malattia. Questa è la storia anche triste, diciamo, riguardante l'ultimo periodo della vita della Murgia, però sicuramente un film che ha riscosso grande successo negli ultimi giorni anche grazie al passaparola, e Tre Ciotole al numero uno questa settimana al box office italiano. Ritorniamo alla musica, c'è Joe Cocker. Hold on.

Siamo così arrivati alla fine di questo percorso quotidiano con le classifiche. Oggi ci siamo occupati nella prima metà dei libri con ovviamente i volumi, i libri più venduti e più letti nel nostro paese negli ultimi 7 giorni, classifiche che poi riprendiamo, peschiamo, analizziamo anche con dati che troviamo sul web, e grazie anche a voi per aver contribuito alla classifica del cinema, perché ci sono arrivate anche tante segnalazioni. Non abbiamo più tempo purtroppo neanche di parlare delle nuove uscite del box office in questa giornata, magari lo faremo in un secondo momento. Intanto io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio. Vi lascio alle parole di Blu 2000 condotto da Marco Parce, e tra poco all'informazione. Ciao a tutti e a domani.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli: il Papa all'Angelus, la guerra genera altra guerra, cessino da Russia e l'Ucraina gli attacchi sui civili, fermare la spirale di violenza. Leone XIV, non disperare neanche nei momenti di buio, Gesù non ci abbandona mai. E da Marina Tomarro l'augurio di una buona domenica. Accorato appello di Leone XIV all'Angelus perché si rispetti il diritto umanitario e si fermi la spirale di violenze in Ucraina e Russia. Dal pontefice la preoccupazione anche per la tragica situazione in Sudan, con la preghiera che Dio converta i cuori di chi semina violenza. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
3: Guarda con dolore Papa Leone a quanto accade in Ucraina e Russia, con attacchi incrociati che vedono droni, missili, bombe cadere su condomini, quartieri, mercati e anche spiagge. Persone innocenti vengono uccise e ferite. Per loro il Papa eleva un forte appello, rivolgendosi sia a Kiev che a Mosca.
4: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili.
3: La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze, afferma ancora il pontefice.
4: È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
3: Dall'est Europa Leone sposta lo sguardo al Sudan, dove il conflitto ha generato una catastrofe umanitaria senza precedenti. L'appello è alle autorità locali internazionali per garantire corridoi umanitari per i civili.
4: I urge the international community to support efforts aimed at bringing
3: Esorto la comunità internazionale a sostenere gli sforzi volti a raggiungere un cessate il fuoco immediato.
2: E all'Angelus di questa domenica in piazza San Pietro Leone XIV commenta il brano del Vangelo di Matteo in cui Cristo placa una tempesta sul mare di Tiberiade. Il pontefice sottolinea come sia necessario passare attraverso l'esperienza della propria debolezza per riconoscere la presenza di Dio. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
5: L'autentica sequela di Cristo non matura attraverso l'esaltazione di se stessi o nella presunzione delle proprie abilità, ma grazie alla capacità di non disperare, neanche nei momenti di buio, quando ci sentiamo impotenti davanti ai problemi. Lo sottolinea il Papa nella catechesi prima dell'Angelus in piazza San Pietro, commentando il brano del Vangelo di Matteo in cui Gesù, sul lago di Galilea, raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque. Questo miracolo segue quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci.
4: Dopo un'esperienza di successo in cui erano stati i protagonisti di un segno prodigioso, ora si ritrovano impotenti e spaventati.
5: Sul finire della notte Gesù li raggiunge camminando sulle acque agitate, placa la tempesta e suscita negli apostoli una spontanea professione di fede. Davvero, tu sei il figlio di Dio.
4: Per giungere a questo non è bastato loro aver assistito a un miracolo, né aver avuto successo davanti alla gente. Hanno dovuto passare attraverso l'esperienza della loro debolezza e in essa riconoscere la presenza di Dio.
2: E passiamo alle notizie internazionali. È di almeno 2 morti e 21 feriti il bilancio di un attacco russo nella città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Le operazioni di ricerca e soccorso sono tuttora in corso sul luogo dell'impatto e sono almeno 8 le vittime di un attacco russo avvenuto nella scorsa notte a Odessa. Mentre è salito a 3 morti e 25 feriti, tra cui 2 bambini, il bilancio delle vittime dell'attacco di droni ucraini che ha colpito Belgorod, come denunciato dalle autorità russe. E i colloqui tra Iran e Oman riguardano una nuova rotta per lo stretto di Hormuz e non significano che lo stretto verrà riaperto. Lo ha ribadito il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Un accordo è possibile, ha affermato, ripetendo che la riapertura dello stretto dipende invece da altre condizioni, trasmesso tramite i mediatori agli USA. E la costa orientale della Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Ed è tutto da Daniele Giorgi, regia Marina Tomarro, è tutto. Grazie per l'attenzione e buon ascolto sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna domani mattina alle 8:00.

0: Carissimi, nel Vangelo di questa domenica il Signore ha appena lasciato dietro di sé la folla e chiede ai discepoli di lasciarlo solo a pregare e precederlo nell'altra riva salendo su una barca. Dopo averli sfamati, li invia mettendoli alla prova, lasciandoli soli sulla barca, nel luogo a loro familiare, dove si sentono sicuri e sanno che nulla può accadere loro. Il Signore è in disparte a pregare, è il suo spazio con il Padre, si ritrova con Lui e prega per i Suoi. È notte, è un vento contrario, una tempesta, li mette in difficoltà e li fa impaurire. Quante volte nella nostra vita e nelle nostre certezze pensiamo di essere al sicuro, ma poi arriva qualcosa di inaspettato che ci mette in crisi e ci fa paura. Ci sentiamo abbandonati, cioè senza quelle sicurezze capaci di orientarci e quindi ci spaventiamo. Allora la tendenza umana è quella di allontanarsi, perdere la fiducia negli altri, pensando di essere autosufficienti. Lo scoraggiamento prevale e il buio della notte non ci lascia vedere la luce della speranza che sembra affievolirsi. Il cuore non batte più e grida la disperazione profonda. Perché mi hai abbandonato? È il grido disperato di chi si sente ormai solo nella tempesta e nel vento forte che soffia inesorabile e senza tregua. La vita ha queste traversate difficili e non dobbiamo lasciarci soccombere da esse, ma nella continua ricerca dentro noi stessi impariamo che le fatiche sono una risorsa, un vero momento di crescita che Dio permette per provare la nostra fede. D'altronde, la vita quotidiana è come una corsa ad ostacoli, dobbiamo essere allenati per superarli e giungere al traguardo finale. Costa sacrificio, cadute e rinunce, ma è necessario. Nell'ottica di Dio, la tempesta e il vento contrario devono scuotere i discepoli, smuoverli da quelle che sono le loro certezze, capendo che seguire il Maestro è una continua tensione al bene e alla perfezione che passa attraverso una piena autonomia di fronte alle scelte fatte senza paura ma con coraggio. È infatti il coraggio la parola chiave del Vangelo di questa domenica, un coraggio che spesso manca di fronte alle scelte o che dimentichiamo di avere per paura di dover affrontare le situazioni difficili. Ecco che allora il mare agitato viene a scuotere e a svegliare il tepore delle nostre esistenze e nella barca la paura prevale e intorno a noi tutto sembra crollare. Ed è proprio in questa tempesta che nascono i problemi e le difficoltà che ci devastano, ci tolgono la lucidità e non sappiamo distinguere più il bene dal male e confondendo la realtà non troviamo più il senso pieno della nostra vita. Quindi essa diventa una traversata nella quale abbiamo momenti di calma e momenti di tempesta, dovuti ad avvenimenti che ci cambiano, ma in tutto questo Gesù ci viene incontro, cammina sulle acque, al di sopra della tempesta, perché Lui è Signore e padrone di ogni cosa. Lui è il Creatore, può tutto, e quando ogni cosa sembra ormai inutile e perduta, Lui arriva con la sua calma e il suo amore sereno. Lui ci salva nel profondo abisso nel quale siamo caduti. E nel momento in cui la disperazione fa da padrone e la barca della nostra vita sembra colma di paura, ecco che intravediamo Lui da lontano, lo sentiamo avvicinarsi e parlarci, dicendoci: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Una frase che tutti vorremmo sentirci dire nella nostra vita, nelle nostre difficoltà quotidiane, dove la paura ci assale lasciandoci nello sconforto. Ma poi è Pietro che per primo va verso Gesù, gli chiede di farlo andare da lui camminando sulle acque. L'impulsività positiva di Pietro viene messa alla prova da Gesù. Vieni, ma nel mezzo delle acque un vento forte fece agitare il mare e Pietro ebbe paura e stava annegando. Sembra strano che dei pescatori abituati al mare e alle tempeste gridino e dicano «siamo perduti». Sembra che abbiano perso la rotta della loro vita e l'assenza fisica del maestro li rende vulnerabili e fragili. È lo slancio positivo verso il Signore, fatto di buona volontà da parte di Pietro, che vuole incontrare e stare con il suo maestro. Ma le difficoltà della vita e le sue tentazioni lo fanno dubitare e quindi la paura prende il sopravvento, rischiando di annegare nel mare nero e profondo dell'esistenza. E nonostante la presenza del maestro, Pietro urla «Salvami!». Lo slancio iniziale sembra essere svanito nella paura di morire nelle acque agitate. Il Signore ci invita ad avere fede, afferrandoci la mano, togliendoci le nostre paure e i nostri limiti, trasformandoli in forza. E una volta fatto rientrare Dio sulla barca, tutto si calma se noi ci fidiamo e lo teniamo con noi sempre, Egli ci salverà, riconoscendolo così, Signore della nostra vita e Figlio di Dio. Per continuare a camminare nel mondo dobbiamo essere consapevoli che nonostante le tempeste quotidiane siamo in grado di affrontarle e che la forza della speranza ci sorregge, venendoci in aiuto per togliere le nostre paure e rinnovare la nostra vita.
1: L'avete ascoltato? Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Libri, musica, cinema, le classifiche con Max Occhiato.
1: E siamo anche sull'onda delle classifiche in questo 8 dicembre. Buon lunedì pomeriggio, archiviato il primo replay della settimana. Siamo pronti per un appuntamento davvero speciale con le classifiche qui su Blu 2000. Oggi giornata di festa e, come sapete, nei periodi festivi le classifiche si addobbano anche loro con contenuti speciali, con tante piccole grandi curiosità che arrivano dal mondo dei libri e dei libri e anche del cinema. E oggi avremo una doppia classifica, per l'appunto. Nella prima mezz'ora affronteremo i nostri libri preferiti, magari delle feste, quelle che nel mese di dicembre insomma le letture che ci regalano delle emozioni particolari, quindi è una classifica sì, però potrebbe essere intercambiabile a livello di posizioni, quindi ognuno ha il proprio classico delle feste preferito anche per questi libri che andremo a raccontarvi tra poco e che soprattutto sono dedicati ai giovani e ai ragazzi, con dei personaggi che hanno veramente fatto la storia della letteratura mondiale. E poi nella seconda parte di questo primo appuntamento della settimana avremo il cinema addobbato a festa anche lui, perché parleremo dei film di Natale che hanno incassato di più nella storia del cinema, quindi la classifica vera e propria con la top 5 dei più visti in assoluto e quelli che funzionano ancora in streaming, tra l'altro, oppure quelli che vengono trasmessi abitualmente nel periodo delle feste, appunto, in TV. E poi ci sono anche gli incassi di Natale di un anno in particolare nel nostro paese, quindi attenzione, faremo una sorta di revival delle emozioni cinematografiche in sala cinematografica, per l'appunto. Iniziamo con un classico, in questo caso What I Am di Brickell.

0: I libri.
1: Sono i libri i protagonisti di questo inizio di settimana, le classifiche di Blue 2000, e come ogni anno è inevitabile che i migliori libri del mese di dicembre che stiamo vivendo finiscano direttamente tra i candidati a diventare quei regali di Natale, quelle strenne da mettere sotto l'albero per il prossimo, magari per noi stessi, per una buona lettura, quindi magari per superare una giornata di festa che può essere, non so, pigra da un certo punto di vista, quindi una buona lettura ci sta, oppure magari se ritornate dal lavoro proprio in una giornata festiva, rilassarsi proprio con un buon libro. Libri che insomma colpiscono soprattutto l'immaginario dei più giovani, ma anche dei grandi, perché il personaggio di Harry Potter raggiunge veramente tutte le generazioni. Capiamo anche in questo caso una sorta di intermezzo all'interno di Hogwarts, la famosa scuola del maghetto, con questo libro illustrato che ripercorre il primo Natale insieme di Harry, Ron ed Hermione. Questi sono libri che non necessariamente sono usciti in questo periodo, ma anche negli anni scorsi, quindi sono diventati dei veri classici. Iniziamo proprio con questo albo che ci regala una sorta di nuovo capitolo natalizio della saga appunto dedicata al piccolo maghetto che tutti conosciamo, quello con la cicatrice, appunto Harry Potter. E attenzione, perché insomma è un albo che ci racconta questo primo Natale veramente in maniera speciale. Poi abbiamo Alessia Gazzola, che in questo periodo devo dire va benissimo, soprattutto nei periodi festivi e d'estate, sforna sempre il suo personaggio iconico che è Miss B, questa investigatrice, con un nuovo capitolo, anzi un vecchio capitolo in realtà, perché poi è uscito quello nuovo proprio in questi giorni, Miss B e il cadavere in biblioteca. Quindi se cercate una lettura vincente, un bel giallone di quelli di una volta, Alessia Gazzola ci regala questo libro che probabilmente aggiunge un tassello, un'altra saga di successo che ricorda un po' i libri di Agatha Christie. E poi andiamo avanti con Sally Rooney, che toglie la maschera al cuore umano e ce lo consegna vero, così disperato che viene voglia anche di perdonarlo, di abbracciarlo questo cuore. Basterebbe questa frase della direttrice del Salone del Libro di Torino, Annalisa Benini, per parlare del libro che probabilmente è stato anche il libro più venduto durante le festività natalizie negli scorsi anni. Stiamo parlando di Intermezzo, che è il quarto libro dell'irlandese Sally Rooney. L'intermezzo è il periodo praticamente di attesa in cui si ritrovano i fratelli Peter e Ivan dopo la morte del padre. Questo è un bel romanzo, diciamo, che ci riporta anche alle storie avvincenti di altri tempi, ed è il periodo di attesa in cui si ritrovano questi fratelli. Il primo è un avvocato di successo, il secondo è un campione di scacchi. Intermezzo di Sally Rooney è una delle letture consigliate, noi l'abbiamo inserita alla terza posizione, diciamo, tra i libri più venduti durante il periodo delle feste, ma sicuramente poco importa, perché poi va incontro al vostro gusto. Ritorniamo alla musica, poi tra poco ancora libri. Questi sono i Depeche Mode.

Ancora belle atmosfere natalizie con queste canzoni che ormai ci accompagneranno fino al capodanno, fino all'inizio del prossimo anno. Sono belle, The First Noel, in questo caso di Al Green. Allora, belle, belli come i libri che vi stiamo segnalando nei periodi di festa, nelle puntate speciali delle classifiche, le faremo spesso, eh. Vi avvisiamo con strenne natalizie da regalare, da regalarsi, come abbiamo detto in apertura. Libri che non hanno tempo, perché in realtà magari sono usciti negli scorsi anni e che quest'anno hanno una seconda vita. Quindi recuperateli questi libri, ordinateli, magari anche online, perché vale la pena recuperarli. In questo caso un racconto di gente comune, vite normali che all'improvviso deviano dai loro binari a causa di fenomeni soprannaturali difficili da comprendere, e il surreale irrompe nel quotidiano. Non so se vi capita spesso di vivere delle cose che non sapete spiegarvi materialmente con dei fatti pratici, e in questo caso sconvolgono un po' le abitudini e i rapporti, la realtà si fa un po' inspiegabile, difficile da interpretare, no, in qualche modo. Il libro in questione è di Riccardo Angiolani, che ci parla di Più svelti dell'anima, questo è il titolo, e colpisce con 12 racconti che scorrono velocemente sotto i nostri occhi e che ci pongono anche degli interrogativi importanti proprio sulla vita, su quello che ci può capitare, sul destino in generale. E poi chiudiamo la nostra rassegna dei libri parlando di fiabe e leggende che arrivano dal Giappone, questo libro diciamo anche un po' romanzato di Diego Cucinelli, che è ricercatore di lingua e letteratura giapponese all'Università degli Studi di Firenze, che ha curato questa antologia di favole e leggende, come dal titolo, di Anagita Cuneo, conosciuto nel Sollevante come il padre, diciamo, del folklore proprio nella sua terra. Quindi facile immaginarsi in questa lettura l'importanza e il valore di una raccolta che porta tutti i lettori a scoprire le usanze, le credenze, i miti, le culture, le emozioni, la psicologia proprio del Giappone, del popolo giapponese. Beh, devo dire che il Giappone va forte, eh. È stato un anno, il 2025, in cui sono usciti tanti libri con tematiche giapponesi che hanno veramente catturato l'attenzione dei lettori e del pubblico. In questo caso Diego Cucinelli, a cura di Queste fiabe e leggende dal Giappone. Noi chiudiamo idealmente la nostra classifica dei libri natalizi, delle strenne da regalare e da regalarsi, e ritorniamo alla musica. Lo facciamo con Mille volte sì di Amalfitano.

Claudia e Milena che ci hanno mandato i loro bei messaggi attraverso diretta e radioinblu.it, loro appassionate di Harry Potter, che abbiamo citato tra i libri natalizi da non perdere, quest'albo illustrato in cui si narra il primo Natale a Hogwarts, appunto, di Harry Potter con tutti i suoi amici dell'allegra truppa e allegra brigata. Grazie ragazze per i vostri messaggi, continuate a mandarli e le vostre email ovviamente a diretta e radioinblu.it. E dopo mille volte sì di Amalfitano, un grande classico, bellissimo, I Just Call to Say I Love You con Stevie Wonder.

0: Cinema.
1: Il cinema ci piace parecchio la settima arte, amici cinefili all'ascolto, e parliamo dei film di Natale che hanno incassato di più nella storia di tutti i tempi, dei film di tutti i tempi ambientati a Natale, che adesso accompagnano, diciamo, molte reti tematiche, non in TV, li trovate in piattaforme, in streaming, insomma, non c'è il rischio di perdersi neanche un'emozione natalizia di questi grandi classici che hanno appassionato tutti nel mondo, ma non è Natale senza un tradizionale, diciamo, rewatch di questi classici più amati che da sempre ci fanno compagnia. Allora, vediamo questa classifica specialissima dei classici di tutti i tempi che hanno incassato di più nella storia del cinema. Al quinto posto di questa classifica natalizia troviamo Elf, questo film del 2003 per la regia di Jon Favreau e con protagonista questo irresistibile Will Ferrell. E sin dal suo debutto questo cult dei film natalizi ha guadagnato più di 173,4 milioni di dollari, noi parliamo dei soldoni, dei dollari americani, al botteghino internazionale, quindi un bel successo, specie a fronte di un budget di appena, si fa per dire, 33 milioni di spesa, perché è quello che hanno investito per fare questa pellicola. Ottimi risultati che tuttavia non hanno poi portato, diciamo, a un sequel effettivo, perché Elf 2 non è stato effettivamente mai realizzato. Al quarto posto segue un altro dei film natalizi più amati, ovvero Mamma ho riperso l'aereo, cioè il secondo capitolo, Mi sono smarrito a New York, con 173,6 milioni di dollari al box office globale, film sequel del primo mitico Mamma presso l'aereo, che incontreremo ovviamente in questa chart, ancora una volta diretto da Chris Columbus e con Macaulay Culkin irresistibile nei panni del mitico Kevin, che uno ne pensa e cento ne combina. Andiamo alla medaglia di bronzo, prima di poi fare una piccola pausa e parlare delle prime due posizioni, per il Grinch, il cult che è stato ripreso quest'anno in una deliziosa pubblicità natalizia che secondo me è la più riuscita in assoluto di questo periodo in TV, ma non vi dico ovviamente il marchio perché non si può. Parliamo del Grinch con Jim Carrey del 2000, film diretto da Ron Howard, che ha incassato la bellezza di 260,7 milioni di dollari nel mondo, e ancora oggi la performance di Jim Carrey nei panni del Grinch è considerata iconica e inarrivabile. Sempre basato poi sull'omonimo racconto del Dr. Seuss, ma attenzione, ne parliamo tra poco, ve l'avevo promessa dopo, la seconda posizione. Allora, arriva Ivano Fossati, qui su In Blu 2000, questa è La mia banda suona il rock.

Siamo rimasti con la musica in tema cinematografico, che è la chart che stiamo vivendo in questa seconda mezz'ora di questa giornata davvero speciale di festa qui su In Blue 2000 con le classifiche, perché la canzone che abbiamo ascoltato di Seal fa parte della colonna sonora di Batman Forever, Kiss from a Rose. Allora, eravamo rimasti alla seconda posizione dei classici natalizi che hanno incassato di più in tutti i tempi, ovviamente in tutta la storia del cinema, e vediamo la seconda posizione dove ritroviamo il Grinch, però questa volta in versione cartoon. Nella top 5 dei film di Natale che hanno incassato maggiormente c'è il Grinch del 2018, che è stato riproposto anche credo l'anno scorso al cinema con grande successo ancora, 271,5 milioni di dollari. A doppiare il Grinch in questo film di animazione nella versione originale c'è Benedict Cumberbatch, grande attore, appunto candidato anche più volte al premio Oscar. Primo posto, medaglia d'oro, senza sorprese, abbiamo citato il sequel che era al quarto posto, ovvero Mamma ho riperso l'aereo, e il classico dei classici delle feste. Qui sono d'accordo, cioè, ma non è una classifica di gradimento, è una classifica degli incassi, perché effettivamente monumentale il successo mondiale di Mamma ho perso l'aereo del 1990, che c'ha i suoi begli annetti alle spalle, però rimane veramente un classico, e secondo me dovessero rifarlo oggi, e l'hanno anche rifatto, hanno avuto questo coraggio in una produzione Disney che poi è andata solo in streaming, di rifarlo malissimo tra l'altro, quindi non si può rifare un classico del genere. Monumentale cifra di 285,8 milioni di dollari al box office globale, Mamma ho perso l'aereo è ancora oggi, lo ripetiamo, uno dei classici di Natale per eccellenza da vedere e rivedere. Magari avete anche il vostro preferito film di Natale che esula, diciamo, dagli incassi globali, dalle classifiche che riguardano appunto il box office internazionale, quindi fateci sapere, diretta @radioinblu.it. Arriva Mobrici, questa è Con la Lingua.

Apriamo una pausa vintage della nostra classifica cinematografica con roba da fantascienza o da horror, ma c'è anche molta commedia italiana in quelli che sono stati i film più visti durante le festività dagli italiani in sala nel lontanissimo ormai 2006. Siete curiosi di saperlo? Allora, nella battaglia degli incassi delle festività natalizie di quel periodo, primissimo, con un abbondante distacco dagli altri, è risultato Natale a Miami, quando ancora c'era questo duo che ha funzionato benissimo per tanti anni, Boldi e De Sica, che in 3 settimane ha incassato oltre 16 milioni di euro, riproponendo per l'ennesima volta questa formula a base di insomma ricchi premi e cotillon, li chiamiamo così, in ambiente vacanziero, che c'è un po' di tutto all'interno. Poi, secondo posto per Leonardo Pieraccioni, che abbiamo citato già in apertura con il Ti amo in tutte le lingue del mondo e anche un bel numero di spettatori paganti, che hanno fatto incassare al film in 3 settimane più di 11 milioni e 700 mila euro. Terza posizione per il film fantasy, che qui c'è poco horror in effetti, ma è più fantascienza avventura, Le cronache di Narnia, Il leone, la strega e l'armadio, che poi insomma doveva essere sviluppato con altri film, altri sequel, ma ha avuto poca fortuna per quanto riguarda i successivi capitoli. È andato decisamente bene nel nostro paese comunque questo capitolo del leone, la strega e l'armadio, incassando oltre 9 milioni di euro in 2 sole settimane, mentre negli Stati Uniti e Canada è risultato il film più visto delle settimane delle feste nel 2006, con un incasso che ha superato i 230 milioni di dollari. Questo è quanto anche per la sezione vintage delle classifiche di Natale del cinema.

Grazie davvero per essere stati in nostra compagnia anche con le classifiche. Vi invitiamo a recuperare tutti i nostri contenuti anche attraverso l'app Play 2000 su play2000.it. Vi auguro un buon lunedì pomeriggio insieme. Rimanete sempre qui, mi raccomando, con le classifiche. Ci risentiamo domani a partire dalle 14. Ciao a tutti.

0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che vogliamo aprire con la notizia di una nomina, quella di Monsignor Benoni Ambarus a presidente della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e la Salute. Lo ha eletto l'Assemblea Generale della CEI lo scorso martedì e, come previsto dallo Statuto di Caritas, Monsignor Ambarus diventa così anche il presidente di Caritas Italiana. Si tratta di una nomina che ci è molto cara, ricordiamo infatti quando Sua Eccellenza era vescovo ausiliare per la diocesi di Roma e con la delega diocesana per l'ambito della diaconia della carità quanto ha fatto per il mondo del carcere. A lui vanno le migliori felicitazioni dei Cellanti per questo nuovo incarico che siamo sicuri saprà svolgere con la consueta sensibilità e il suo noto spirito di servizio. Ora invece parliamo di numeri perché è stato pubblicato il 12° rapporto di Antigone sulle condizioni della detenzione in Italia. Secondo i dati aggiornati al 30 aprile scorso, negli istituti di pena del nostro paese sono detenute 64.436 persone a fronte dei 46.318 posti disponibili, con un tasso di affollamento medio pari al 139.1%. Tra la popolazione detenuta solo il 4.4% è costituito da donne, circa 2.844, mentre 20.307 sono stranieri. Nell'ultimo anno l'incremento dei ristretti è stato di 1.991 persone, nell'ultimo mese di ben 439. Il collega Alessandro Guarasci ne ha parlato con Alessio Scandurra, tra i coordinatori dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione degli adulti di Antigone.
2: I numeri della popolazione detenuta crescono da tanti anni, sostanzialmente crescono ininterrottamente dalla fine della pandemia. Non si vedono misure mirate a contenere questa crescita. L'altro motivo per cui questo non sorprende è che girando gli istituti poi vedi l'impatto materiale che ha sulla vita delle persone, non residono più spazi per le attività, ogni angolino è stato riconvertito a spazio detentivo. È una situazione molto difficile per chi è detenuto oggi, per chi oggi in carcere ci lavora, quella prospettiva che le nostre leggi e la Costituzione imporrebbero al carcere, cioè di preparare al dopo, alla vita libera.
3: E tutto questo ha dei riflessi pesanti perché aumentano i suicidi, quanti sono, e soprattutto tra le persone che si suicidano ci sono anche gli agenti di polizia penitenziaria.
2: Sono tanti anni che gli agenti di polizia penitenziaria hanno il tasso di suicidi più alto di tutti gli altri corpi di polizia. I suicidi delle persone detenute sono cresciuti tanto negli ultimi anni, è una novità che si è consolidata, perché ora questo dato si sta ripetendo anno dopo anno. La popolazione detenuta è una popolazione molto fragile, composta in gran parte da persone che vengono da situazioni sociali molto difficili, problemi di salute mentale, dipendenze. Queste persone pongono al sistema dei bisogni e delle fragilità che il sistema non è in grado di affrontare, per cui gli esiti sono i suicidi, sono gli atti di autolesionismo, che sono anche questi in crescita da tanto tempo. Ovviamente questo ha un impatto anche sul benessere di chi in carcere ci lavora.
3: La questione potrebbe essere risolta in parte con le misure alternative, perché se ne parla tanto, la messa alla prova, i servizi sociali. Fino a che punto si può utilizzare questo strumento per far sì che le persone non ricadano nel circolo vizioso della delinquenza?
2: Allora, le misure alternative sono oramai una realtà solida del sistema penale. Oggi abbiamo circa 90 persone in esecuzione di una qualche misura alternativa alla detenzione, appunto la messa alla prova, gli affidamenti, le semilibertà, le detenzioni domiciliari. Negli anni queste misure sono diventate tante e appunto non hanno più nulla di sperimentale, sono un pezzo solido del sistema. Funzionano, nel senso che i tassi di recidiva di chi sconta la pena in misura alternativa sono più bassi rispetto a quelli di chi la sconta in carcere.
3: E tra l'altro, perdonami, sono anche più bassi i tassi di recidiva di coloro che lavorano. Cercare di dare comunque un ponte verso l'esterno a una persona che ha sbagliato.
2: Il problema delle misure alternative è che sono diventate, come dire, il luogo del reinserimento sociale e il carcere è rimasto il luogo dei reietti, come li chiamava la gente, il luogo delle persone verso i quali l'investimento viene meno. Questo è un problema. Il fatto evidente è che in carcere è pieno di persone che ci sono già state, una, due, tre, quattro, cinque. Il 2,7% delle persone detenute al 31 dicembre 2025 c'era già stato 10 volte, era la sua undicesima carcerazione, 10 o più. Ma a lungo abbiamo parlato della discarica sociale, però forse la verità è che è diventata una trappola sociale, un girone in cui entri e poi quando ne esci sei sempre meno attrezzato della volta precedente ad affrontare le sfide della vita libera, che ovviamente non sono nulla, e quindi la gente finisce per tornarci.
3: Quali sono i reati per cui si va più frequentemente in carcere?
2: Il grandissimo motore della detenzione in tutto l'Occidente sono le droghe, sia reati connessi alla distribuzione, reati che le persone fanno per procurarsi mezzi economici per il consumo di droghe, quindi già solo quello fa una buona metà della popolazione detenuta. E poi ci sono tanti reati contro la proprietà, un po' meno reati contro la persona, e i grandi numeri sono le rapine, gli spacci, fa più notizia il fatto più grave, il fatto di sangue, però i grandi numeri non sono fatti di quello.
1: E voltiamo pagina, pochi giorni dalla festa di Santa Rita, patrona delle cause impossibili, parliamo di una nuova iniziativa che ha preso vita proprio nella parrocchia modenese dedicata alla memoria della religiosa agostiniana. Qui è stato inaugurato un nuovo spazio cucina pensato per essere un luogo di incontro tra la comunità esterna e quella ristretta che vive nella casa circondariale di Sant'Anna, il carcere della città, dove la Caritas è attiva da tempo. L'iniziativa fa parte del progetto Fuori le mura, sostenuto dal bando Persona della Fondazione di Modena e con il coordinamento Terzo Settore. Nella nostra intervista doppia, Suor Maria Bottura, direttrice di Caritas Modena, e Massimiliano Ferrarini, referente carcere e giustizia riparativa della Caritas diocesana, ci spiegano in che cosa consiste questo progetto.
4: Il progetto si inserisce dentro la scia di una serie di altre progettualità che Caritas Diocesana di Modena ha messo in campo a fronte di una grande ferita che ha colpito la casa circondariale di Modena, la strage principale repubblicana di detenuti dentro le carceri. Quando è venuta la rivolta, le cui indagini non sono ancora concluse, proprio nel periodo del Covid. Questo evento ha sicuramente segnato tutta la casa circondariale, ma anche il personale. A fronte di questo, Caritas ha mostrato più una maggiore prossimità. Il progetto è andato a sviluppare anche misure alternative al carcere che permette ai detenuti in ex articolo 21 e anche in misure di affidamento di partecipare ad attività più svariate.
1: Ci troviamo in un contesto che ha dato i natali a buona parte della cucina italiana, per questo il mangiar bene avrà un ruolo fondamentale in questo nuovo spazio dove si potranno degustare anche i prodotti in carcere della cooperativa Ortè.
4: La cooperativa Ortè ha un progetto finanziato da Fondato per Mille e che abbiamo chiamato Segni Tangibili di Speranza. Il laboratorio gastronomico dà lavoro ai detenuti all'interno, aiuta a contrastare la recidiva. Anche queste iniziative vogliono favorire anche l'inclusione lavorativa post-detentiva e anche di conoscenza di tutte quelle che sono le opportunità del territorio, quindi sia anche attraverso il tessuto imprenditoriale che la città conosce.
1: E poi naturalmente sarà un luogo anche di rifugio per chi magari è arrivato al fine pena, non ha nessuno né un luogo dove andare, quindi sarà anche un modo per combattere la recidiva.
4: Lo dicono anche i dati del CNEL, che le persone che sono dentro percorsi di reinserimento lavorativo hanno un tasso di recidiva solo del 2%, mentre chi rimane inattivo in carcere, una volta uscito senza opportunità, ha una recidiva di oltre il 68%. Questo è già un dato che aiuta a comprendere l'estrema efficacia non solo di dare lavoro, ma di creare proprio un lavoro di filiera. Per questo motivo Caritas coordina un tavolo del terzo settore e del volontariato. Oltre 300 volontari sono impiegati dentro l'istituto, dare loro la possibilità di parlarsi, di poter costruire dei progetti che siano dei progetti integrati, costruiti attorno alle esigenze delle persone.
1: Suor Maria Bottura, direttrice della Caritas di Modena, il carcere di Sant'Anna, come molti in Italia, soffre il dramma del sovraffollamento che qui si attesta al 150%. Inoltre ha conosciuto anche la piaga dei suicidi, l'ultimo non molto tempo fa. Questa nuova iniziativa allora nasce anche per questo, per essere un serbatoio di idee a servizio della persona nella sua integrità?
5: È anche un obiettivo della Caritas e di tutti i suoi progetti che sono finalizzati non tanto all'assistenza quanto alla vicinanza con le persone, al sostegno dell'inclusione, della dignità delle persone. Questo progetto è pensato tutta la possibilità anche di organizzare incontri per gruppi parrocchiali dove portare a conoscenza di tutti i progetti che vengono fatti sul carcere, condividere e dare spazio anche per nuove idee.
1: Il vicario generale, quando all'inaugurazione ha benedetto questi spazi, ha detto che serviranno a ritrovarsi come persone e non come individui, a non temere l'altro, anzi ad accoglierlo.
5: L'idea che sta alla base è quella che siamo persone nella misura in cui sappiamo stare in relazione con gli altri e accogliere nella reciproca ricchezza e diversità. Uno spazio in cui ritrovarsi, torno al tema del cibo, che è molto inclusivo ed è molto socializzante. Uno spazio di questo tipo ci aiuta a riconoscere la ricchezza di ciascuno, a ritrovarci, dialogare, creare una rete di relazioni che poi diventa l'effettivo sostegno delle persone. Per quelle che stanno facendo l'esperienza del carcere, uscire e avere una rete, anche la comunità che si trova ad accogliere, ad essere una comunità più ricca. Cosa fai?
1: E ci spostiamo a Milano. Quotidianità, costanza, rispetto delle regole e degli orari, questo e molto altro compone la cultura del lavoro e della legalità che deve essere portata anche in carcere. Questa è l'ambizione di molte realtà presenti negli istituti di pena italiani e il sogno che 22 anni fa ha portato la cooperativa sociale ABC La Sapienza in tavola nella casa di reclusione di Milano Bollate. La cooperativa ha iniziato con l'attività di catering, poi ha promosso l'apertura di una scuola alberghiera dentro, che ogni anno sforna detenuti con il diploma di maturità e l'abilitazione ad esercitare la professione di cuochi o camerieri. Molti anche i contratti di lavoro che si sono riusciti a stipulare per i ristretti e che sono la cosa più importante, come sottolinea la presidente Silvia Polleri, perché non solo quando un detenuto lavora si rende indipendente, può mantenere una famiglia e non torna più a delinquere, ma anche perché inizia a pagare le tasse e diventa quindi, per forza di cose, parte integrante della società. Ascoltiamola.
6: Questo è un aspetto sconosciuto, direi, alla maggior parte della popolazione. Nel momento in cui percepisce lo stipendio, in quella busta paga si vede che ci sono le detrazioni perché diventa un contribuente dello Stato. È un motivo alla fine anche di orgoglio sentirsi equiparati alla popolazione che vive all'esterno del carcere. Vivere nell'ambito della legalità per molti è qualcosa davvero di nuovo.
1: Uno dei progetti in carcere a cui tenete di più è il bar, concepito per addolcire e rivestire di normalità il delicato momento dell'incontro del detenuto con la famiglia che arriva in visita. Per questo vi siete anche inventati un complicato sistema di pagamento, ce lo spiega?
6: I clienti mi domandavano: ma si può venire anche noi a consumare? No, è proprio il momento dell'incontro tra i parenti e i detenuti, non è neppure consentito al detenuto gestire fisicamente del denaro reale, ha un suo conto corrente interno al carcere per cui può disporre del denaro controllato nel suo consumo dalla direzione. Noi abbiamo dovuto inventarci un meccanismo di essere prepagate, che un detenuto può acquistare con un importo massimo non più di 20 euro ogni volta. Vengono al nostro, mi piace chiamarlo ciringhito, si diffalca l'importo del gelato, della pizza.
1: La cooperativa internamente produce pizze e pasticcini che i detenuti possono acquistare insieme e anche da consumare in cella, e questa piccola iniziativa si è dimostrata importante per incentivare momenti di convivialità.
6: I dolci per addolcire la convivialità e la pizza per aumentare la capacità di stare insieme. C'era stato richiesto all'inizio dalla direzione ed è molto bello, io dico che abbiamo i nostri Pony Express che non con la motoretta ma con dei carrelli portano pizza e pasticcini, una pizza alla cella numero 13, ecco.
1: Nel 2015 avete avuto il coraggio di aprire in Galera, il primo ristorante interno a una struttura detentiva in cui sono passate oltre 100.000 persone e che costituisce un messaggio vivente che un carcere diverso è possibile.
6: È uno strumento potentissimo perché abbiamo ribaltato l'immaginario collettivo, che abbiamo detto noi alla società esterna: non veniamo noi da te come facciamo usualmente col catering, chiediamo a te, società esterna, di di entrare in prigione, capire che la persona reclusa è una persona che può svolgere un servizio molto qualificato. È un biglietto da visita per ogni nostro dipendente, gli consolida un curriculum lavorativo. Il carcere te lo porta via.
1: Sogni o progetti per il futuro? ABC La Sapienza in tavola ne ha ancora qualcuno?
6: Il progetto più grosso che abbiamo messo in atto è stato di consentire a chi arriva a fine pena di continuare a lavorare con noi. Il 18 di aprile uscivamo a fare un catering per un matrimonio e io avevo con me un signore, un quarantenne, che per la prima volta dopo 10 anni usciva. Avvertivo il suo respiro, capivo che lui per 10 anni aveva visto solo il muro alto 6 metri del carcere. E lo vedevo come girava la testa guardandosi intorno. Non è riuscito a mangiare quel giorno, aveva lo stomaco chiuso. A riuscire a rivedere i colori della vita e del mondo, questo per noi cooperativa è uno dei premi più grandi. A loro sta riuscire a mantenere questo premio. Solo un po' più piano.
1: E cambiamo argomento. Usare l'arte e la cultura come strumenti di inclusione. Così nasce nel territorio di Bergamo Unlock, Evasioni Artistiche, un festival sul carcere ma anche con il carcere per il carcere, perché viene dall'incontro fecondo di varie realtà del terzo settore attive nella bergamasca, appunto, precisamente oltre 24, che quotidianamente lavorano accanto alle persone detenute. Dal 3 al 6 giugno, dunque, sono in programma 4 giorni di eventi che si divideranno tra lo spazio d'aste a Bergamo e la sede della cooperativa sociale Arete a Torre Boldone. Carla Coletti, direttrice artistica di Unlock, ci racconta come e quando è nata l'idea di questa kermesse.
7: L'idea nasce grazie a Brescia e Bergamo, capitali della cultura, nel 2023. Poter costruire un momento pubblico che raccontasse i temi legati al carcere, non solo la reclusione ma anche i diritti umani, la giustizia, portar fuori e creare allo stesso tempo un ponte tra il dentro e il fuori. Nel 2023 nasce questa idea. La cosa meravigliosa è che negli anni il partenariato continua ad ampliarsi.
1: Avete deciso di aprire l'edizione 2026 di Unlock con un convegno dedicato al lavoro che lo inquadra come prima leva del reinserimento dei detenuti nel tessuto sociale. A che punto siamo su questo argomento? La bilancia pende dalla parte delle cooperative sociali o delle aziende private?
7: Apriamo con questo festival sul lavoro proprio perché è un'urgenza. Oggi tantissime persone ristrette potrebbero uscire se avessero un lavoro e il territorio fa ancora fatica a concedere possibilità. Abbiamo appunto deciso di partire con questo convegno sottolineando l'importanza del lavoro perché è molto a carico delle cooperative. Abbiamo bisogno invece delle aziende, abbiamo bisogno del profit che si apra a questo nuovo target lavorativo, anche perché esistono parecchi sgravi fiscali ma anche accompagnamenti per questo inserimento, sia alla persona che viene formata e poi inserita nel mondo lavorativo sia all'azienda vera e propria che accoglie.
1: Nel programma anche una cena di gala per 400 commensali preparata con prodotti dell'economia carceraria provenienti non solo dagli istituti del territorio ma anche da altre carceri italiane. Che mercato ha l'economia carceraria nel vostro territorio? È conosciuta, ha successo?
7: Per fortuna sì, perché il carcere di Bergamo ha un forno al proprio interno, distribuisce in tutta la città e in provincia dei prodotti di grandissima qualità. L'idea della cena è proprio per dare valore a questi prodotti, vuole essere un momento in cui si possa continuare a chiacchierare rispetto al tema del lavoro. L'idea è che ai tavoli aziende, istituzioni e cooperative possano veramente cominciare a ragionare e a costruire insieme dei percorsi.
1: Ci sarà poi anche un aperitivo a tema, il tema dei legami e delle relazioni che sono indispensabili per le persone private della libertà personale perché consentono loro di trasformarsi in risorse per la società. È stata vinta la battaglia contro il pregiudizio, secondo lei?
7: Non è ancora stata vinta, ma noi facciamo di tutto perché questo pregiudizio possa essere superato. Il festival vuole creare delle situazioni in cui davvero poter vedere le persone oltre al loro reato. Il convegno sulle relazioni e sull'importanza della comunità che può riaccogliere una persona che è stata ristretta è proprio in quest'ottica. L'idea è quella di sottolineare quanto è importante un territorio che riaccoglie e quanto lo è ancora di più avere delle buone relazioni che permettano di volgere lo sguardo da un'altra parte, permettere a una persona che è stata ristretta di credere in una nuova possibilità.
1: In programma anche sport,

0: abbiamo uno spettacolo teatrale della Casa Circondariale di Brescia, un film, proprio perché a volte il linguaggio artistico riesce davvero a tradurre dei temi in maniera più semplice e diretta e riesce a far vedere le persone dietro il loro reato.
1: Ed ora qualche notizia in breve. È partita il 19 maggio scorso presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania la nuova edizione della partita con mamma e papà, il progetto di Bambini senza sbarre nell'ambito della campagna europea Non un mio crimine ma una mia condanna, realizzata con il DAP e il Ministero della Giustizia, che trasforma per un giorno gli istituti di pena in un luogo di incontro, gioco e relazione tra genitori detenuti e figli. È stato approvato dall'Assemblea del CNEL un disegno di legge in materia di scioglimento del cumulo di pene per i reati ostativi, che si pone l'obiettivo di affrontare una delle principali criticità strutturali del sistema penitenziario italiano, cioè il sovraffollamento. Il DDL si colloca nell'ambito del progetto Recidiva Zero e si fonda sulla distinzione tra detenuti condannati per reati ordinari e detenuti condannati per reati ostativi, appunto. Tale cumulo, si osserva, incide negativamente sulla piena attuazione dell'articolo 27 della nostra Costituzione, che ribadisce il senso riabilitativo e non punitivo della pena. Il cane non giudica è la nuova iniziativa di Pet Therapy, intrapresa nella Casa Circondariale di Taranto, che coinvolge 20 detenuti con fragilità. Il progetto è promosso da Conf Cooperative Taranto con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL e con il WWF. Tra gli obiettivi anche avviare i ristretti alla professione di operatore di canile. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18:30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, incanto.

Un ciao a tutti voi da Gianmario Ghirardi, giovane di ieri e di oggi. Eccoci in diretta su RCN come di consueto, insieme per passare qualche minuto in compagnia degli hits degli anni 60 e 70. Le canzoni che ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto ballare, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. E apriamo subito alla grande con una canzone del mitico Renato, ve lo ricorderete tutti, una canzone di Bigazzi Savio e ha per titolo Lady Barbara.

E prima di passare alla musica degli anni 60, altre due canzoni di questo periodo degli anni 70, esattamente del 1970. E infatti sentiamo questa canzone dei Camaleonti, Eternità di Cavallaro Bigazzi.

Bene, come promesso prima, passiamo ora agli anni 60. Abbiamo ascoltato questa ultima canzone degli anni 70, un po' insolita veramente, Poetas Andaluces degli Aguaviva. Bene, ora invece entriamo alla grande negli anni 60 con una canzone di Gino Paoli, Sapore di sale.

Beh, davvero bellissima questa canzone, Sapore di sale di Gino Paoli. Ma se parliamo di mare, non possiamo senz'altro dimenticare una canzone di Vianello che ha fatto veramente epoca. Ovviamente si tratta di Abbronzatissima.

E sì, siete sempre in ascolto di RCN con la musica anni 60. Abbiamo appena ascoltato questa canzone di Vianello, Abbronzatissima. Bene, passiamo ora invece a un'altra canzone. È di Gino Paoli, ma la canta Ornella Vanoni e è Senza fine.

Ed era una bellissima canzone di Gino Paoli, Senza fine, cantata da Ornella Vanoni. Bene, sempre negli anni 60 era il periodo della grande mina, e lo è tuttora e lo sarà sempre probabilmente, e la canzone è come sinfonia e è di Pino Donaggio. So...

E mi dicono dalla regia che il tempo a nostra disposizione è terminato, purtroppo, ma abbiamo finito in bellezza con questa canzone di Pino Donaggio cantata da Mina come sinfonia. Bene, noi ci risentiamo alla prossima, dunque un ciao da Gianmario Ghirardi, sempre e comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, video rubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di famiglie che cambiano e di equilibri da ritrovare dopo una separazione o un divorzio, dove il difficile mestiere dei genitori richiede magari una riflessione in più o a volte un aiuto. Ma ne discutiamo con l'ospite di questa puntata. Riflessi Incontra Massimo Brugnini, genitore e fondatore nonché presidente dell'associazione Bigenitori di Cremona. Benvenuto.
2: Grazie. Allora, come hai detto, io sono Massimo Brugnini, sono presidente dell'associazione Bigenitori che si è costituita nel 2016, quest'anno compiamo i nostri 10 anni di inclusione, anniversario, esatto, di attività sul territorio cremonese. L'associazione si occupa principalmente di tutelare i minori nelle separazioni, quindi i figli di genitori separati. Io mi sono separato con un bambino di 3 anni e mezzo nel 2011. E ho iniziato questo percorso seguendo dei corsi proprio specifici per genitori separati che a suo tempo teneva il Centro per le Famiglie qui di Cremona.
1: Ok, quindi c'era una, diciamo, un supporto, ma non un'associazione che magari offrire una...
2: Proprio un gruppo di genitori, ci siamo ritrovati sia uomini che donne separati, che ci confrontavamo su quella che era la nostra situazione familiare. Terminato il corso è nata in me la voglia di dire ok,
1: Facciamo qualcosa
2: anche noi, perché il corso era finito, però le separazioni andavano avanti. Da lì appunto nasce Bigenitori e ci siamo messi a ricercare sul territorio quelle che erano le situazioni di separazione.
1: Oggi quanti siete?
2: Oggi siamo una quarantina di soci iscritti, tra quelli che sono effettivamente operativi e quelli che sostengono l'associazione. Ci sono anche altre aziende che ci danno una mano.
1: E di cosa vi occupate come associazione?
2: Allora, principalmente, come ho detto prima, cerchiamo di tutelare i figli minori nelle coppie che si separano, che siano sposati oppure conviventi,
1: cioè,
2: che non fa nessunissima differenza.
1: Ai due genitori.
2: Seguiamo quelle che sono le indicazioni di una legge italiana del 2016, la legge 54, che neanche a farlo apposta, superata da 20 anni. E che purtroppo dà delle indicazioni che poi ogni tribunale segue a sua scelta, ecco, non sono proprio tutte uguali.
1: Sì, diciamo, è stata una norma importante per dare una direttiva su un tema che diventava sempre più presente. L'attuazione poi chiaramente dipende un po' da caso a caso, da situazione.
2: La legge ad esempio prevede quello che è l'affido condiviso,
1: sì,
2: la famosa bigenitorialità, da dove prende il nome anche l'associazione, ossia quello di garantire al minore che mantenga un rapporto stabile e equilibrato con tutti e due i genitori, quindi tempi paritetici e l'uguale frequentazione, come le scelte che devono essere fatte per il bambino devono essere scelte condivise da entrambi i genitori, anche se sono appunto separati.
1: Quindi da parte loro anche lo sforzo di rimanere in contatto e per il bene del figlio o della figlia rimanere comunque in connessione e fare una scelta comune nonostante la divisione, la separazione delle rispettive vite, che possono prendere un'altra strada per il bene del ragazzo o della ragazza che viene seguita.
2: Certo, assolutamente sì, bisognerebbe come prima cosa, per cercare che la separazione funzioni, sarebbe quella di guardare proprio il benessere del minore,
1: certo,
2: cioè fare le cose che vanno bene per il bambino, chiaramente, come ho detto, condivise da entrambi, però sono cose molto difficili da portare da mettere in atto, in poche parole,
1: certo,
2: perché poi in tanti casi esce anche la conflittualità tra i due genitori, soprattutto per quello che è la frequenza dei figli. Tribunale, diciamo, come diceva la legge, i tempi dovrebbero essere paritetici, ma il tribunale cosa fa? Di solito assegna 2 giorni alla settimana, weekend alternato, quindi non c'è
1: un'effettiva parità di
2: effettiva
1: tempi
2: parità.
1: E di frequenza.
2: C'è un discorso di vacanze e tutto il resto, che anche lì i tempi dovrebbero essere divisi in un modo equivalente, però purtroppo non succede mai.
1: E da lì nascono i conflitti. Applicare la norma alla vita, perché poi gli impegni cambiano, le vite sono sempre difficili da incastrare,
2: certo,
1: le esigenze anche, quindi insomma occorre proprio uno sforzo.